pensati così, forte come sei, che nessuna notte tanto lunga da impedire al sole di rinascere. Tirati un po' su, colpe non ne hai, tante volte le tempeste non distruggono la vita, ma pure

0: rap futuristico. Rap futuristico. Rap futuristico.
1: Ma cos'è sta paranoia?
0: Aspetta, fammi fare.
1: Dai, facci ballare, lo fanno tutti tranne te.
0: Cosa?
1: Dai, Sibra, caccia un po' di rap futuristico.
0: Ok.

0: Con il Black Friday d'estate di Euronics Tufano le temperature salgono, ma i prezzi scendono fino a 400 euro. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU, doppia classe A, 299 euro. Frigorifero Hisense, 4 porte, Total No Frost, 699,99 euro. Scegli la tua rata e paghi da gennaio 2027. Fino al 2 luglio, rinfresca l'estate con il Black Friday di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
1: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.
0: Black Friday di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
1: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: per 500 e 600. Sogni un SUV grintoso? Jeep Avenger e nuova Compass ti aspettano con sconti e finanziamento a tasso zero. Con MG ZS invece resterai sbalordito per prezzi e contenuti. E se non bastasse ancora, scopri le tante occasioni chilometro zero ed usato aziendale. Ci trovi a Pagani, Nola e Napoli. Ferraioliauto.it.
1: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
2: Puoi dirlo forte.
1: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
3: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
1: Scegli ora ING Business Banking.
3: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
4: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Unirti al qui presente lupino?
1: Sì, lo voglio!
0: E allora vi dichiaro uniti nel gusto? Finché aperitivo non vi separi! Metti in tavola l'allegria. Per i tuoi aperitivi, scegli

0: Granata. Dal 1936 le olive. Granataolive.com.
1: Quante cose al mondo vuoi fare? Costruire.
2: Tassoni. Dal 1793 il lusso di osare. E da oggi scopri la
0: 6 le olive. Granataolive.com.
1: Quante cose al mondo vuoi fare? Costruire.
2: Tassoni. Dal 1793 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.

0: periodo più avanti.
1: Nuova estate, nuova destinazione, nuova auto. Da Autoscala trovi tante occasioni su usato e chilometro zero, con micro rate leggere e soluzioni costruite su misura. È il momento di scegliere la tua prossima auto e partire senza pensieri. Autoscala ti garantisce disponibilità reale, prezzi chiari e un supporto concreto in ogni fase d'acquisto. Ti aspettiamo a Napoli in viale Umberto Maddalena 340, a Capodichino in via Francesco De Pinedo 143 e a Caserta in via Appia Antica 9.
2: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: 7 verticale, imperdibile promozione dei supermercati Pro 7.
1: Sotto costo!
0: Nei supermercati Pro 7 dal 25 giugno al 3 luglio c'è il sotto costo. Algida cornetto classico da 8 pezzi, 3,57 €. Svelto detergente piatti al limone, 4 x 980 ml, 3,97 €.
1: Grandi offerte da Pro 7! Scoprile tutte su pro7.it.
2: Arredamenti La Marca. Lo space design per la tua casa. Lasciati ispirare dalle nuove proposte dei brand più iconici. Cassina, Modulnova, Baxter, Floss, Riflessi, Rimadesio e tantissimi altri. Le creazioni dei grandi designer, ma con la convenienza di sempre. Sconti fino al 50% su tutti i prodotti in esposizione. Arredamenti La Marca è a Nola, Napoli. Arredamentilamarca.it.
3: CF Cerciello Auto, Super Promo 48. Scegli la tua nuova auto con anticipo zero e uno sconto immediato di 1048 euro sui prezzi esposti. Antifurto Euroblock satellitare, 3 anni di assicurazione, furto incendio, 3 anni di garanzia, in omaggio.
4: Super Promo 48, Cerciello Auto.
3: Anche domenica mattina, a Somma Vesuviana e Baiano.
5: Hai un'idea imprenditoriale o vuoi trovare il lavoro giusto per te? Ora puoi. Nuovo Lavoro è il piano che sostiene imprese, giovani e donne in cerca di occupazione e i territori della zona economica speciale del Mezzogiorno. Grazie agli incentivi del decreto coesione, cofinanziati dall'Europa, diamo energia alle imprese e forza ai talenti. Nuovo Lavoro, ora puoi. Iniziativa del programma Giovani, Donne e Lavoro FSE Plus. Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
6: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
1: Puoi dirlo forte.
2: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
3: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
2: Scegli ora ING Business Banking.
3: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
4: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
5: Kiss Kiss Napoli, la radio della città. Kiss Kiss Napoli, meteo.
6: Amici di Radio Kiss Kiss Napoli, ben trovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Ci attende un weekend bollente un po' in tutta Italia, anche in campagna ci sarà da sudare parecchio, tra l'altro temperature in ulteriore aumento rispetto ai giorni scorsi, caldo davvero molto pesante, nelle zone interne si toccheranno i 37-38 gradi e parlo di temperature meteorologiche all'ombra, figurate voi al sole. Anche lungo la fascia costiera il caldo si intensifica, lì si fa sentire anche parecchia umidità. Arriverà aria più fresca a metà della prossima settimana. Ma per dettagli sulle vostre zone c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.

0: Hai un'idea imprenditoriale o vuoi trovare il lavoro giusto per te? Ora puoi. Nuovo Lavoro è il piano che sostiene imprese, giovani e donne in cerca di occupazione e i territori della zona economica speciale del Mezzogiorno. Grazie agli incentivi del decreto coesione, cofinanziati dall'Europa, diamo energia alle imprese e forza ai talenti. Nuovo Lavoro, ora puoi. Iniziativa del programma Giovani, Donne e Lavoro FSE Plus. Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
1: Outlet, outlet, outlet! Tutti dicono di esserlo. Noi lo facciamo per davvero, da oltre 30 anni. Lello e Rocco Grandi Firme, dove trovi realmente le migliori griffe di abbigliamento per uomo, donna e bambino. Moncler, Gucci, Barberi, Don Dapp, Discworld, Blauer, Armani, Kiway, Elisabetta Franchi, Moschino, Bourlon, Kenzo. Lello e Rocco Grandi Firme, uno showroom mai visto prima. Ora, a prezzi ancora più scontati. Lello e Rocco Grandi Firme Outlet, uscita autostrada, Caserta Sud.
2: Con il Black Friday d'estate di Euronics Tufano le temperature salgono, ma i prezzi scendono fino a 400 euro. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU, doppia classe A, 299 euro. Frigorifero Hisense, 4 porte, Total No Frost, 699,99 euro. Scegli la tua rata e paghi da gennaio 2027. Fino al 2 luglio, rinfresca l'estate con il Black Friday di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
3: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Finalmente arriva l'estate. Sole, mare e la promo Summer Days di Auto Shopping. Fino a 4.000 euro di sconto su 100 veicoli selezionati. Anzi, 99 perché una l'ho già presa io. Hai tempo fino al 4 luglio. Auto Shopping è a San Vitaliano. Autoshopping.it. Una scelta sicura.
1: Hai un'idea imprenditoriale o vuoi trovare il lavoro giusto per te? Ora puoi. Nuovo Lavoro è il piano che sostiene imprese, giovani e donne in cerca di occupazione e i territori della zona economica speciale del Mezzogiorno. Grazie agli incentivi del decreto coesione, cofinanziati dall'Europa, diamo energia alle imprese e forza ai talenti. Nuovo Lavoro, ora puoi. Iniziativa del programma Giovani, Donne e Lavoro FSE Plus. Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
2: Con il Black Friday d'estate di Euronics Tufano le temperature salgono, ma i prezzi scendono fino a 400 euro. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU, doppia classe A, 299 euro. Frigorifero Hisense, 4 porte, Total No Frost, 699,99 euro. Scegli la tua rata e paghi da gennaio 2027. Fino al 2 luglio, rinfresca l'estate con il Black Friday di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
3: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: ci fa sentire così bene. Quando ci restituisce le energie. Quando ci spinge a dare il meglio. Allora è amore. È Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
2: Puoi dirlo forte.
3: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
4: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
3: Scegli ora ING Business Banking.
4: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
5: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: CF Cerciello Auto, super promo 48. Scegli la tua nuova auto con anticipo zero e uno sconto immediato di 1048 euro sui prezzi esposti. Antifurto Euroblock satellitare, 3 anni di assicurazione furto incendio, 3 anni di garanzia in omaggio.
1: Super promo 48, Cerciello Auto.
0: Anche domenica mattina a Somma Vesuviana e Baiano.
2: Signora, prende anche le olive?
3: Sì, ma olive granata.
4: Olive granata, metti in tavola.

0: passando per 500 e 600. Sogni un SUV grintoso? Jeep Avenger e nuova Compass ti aspettano con sconti e finanziamento a tasso zero. Con MG ZS invece resterai sbalordito per prezzi e contenuti. E se non bastasse ancora, scopri le tante occasioni chilometro zero ed usato aziendale. Ci trovi a Pagani, Nola e Napoli. Ferraioliauto.it.
1: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
1: Puoi dirlo forte.
2: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
3: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
2: Scegli ora ING Business Banking.
3: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
4: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
5: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.
6: Kiss Kiss Napoli, ultime notizie.
7: Buongiorno da Gianluca Miranda. Milano si prepara a dare l'ultimo saluto a Lorenzo Spasiano, il 21enne ucciso a colpi di pistola all'alba di martedì per una partita di calcetto dopo la veglia di preghiera in via Caprera, luogo dove è avvenuto il delitto. I tanti sono pronti ad raccogliersi nella chiesa di Sant'Alfonso a San Gerardo per il rito funebre che verrà celebrato alle ore 10 di oggi, sabato 27 giugno. Per l'occasione il Comune di Napoli ha disposto modifiche alla viabilità con diverse strade chiuse. Il 21enne, secondo gli investigatori, ricordiamo, sarebbe stato attirato sotto casa con una telefonata, forse con la scusa di un chiarimento. Poi il colpo di pistola al petto, esploso da distanza ravvicinata, e la fuga. Infine, subito dopo l'omicidio, qualcuno ha portato via anche il cellulare del giovane, forse per simulare una rapina. Incensurato e appassionato di box, Lorenzo era uscito di casa per andare al lavoro quando è stato raggiunto dal suo assassino. La madre, svegliata dallo sparo, si è affacciata e lo ha visto a terra. La corsa al Cardarelli non è bastata a salvarlo. Il fascicolo della procura è ancora a carico di ignoti. Gli investigatori sono al lavoro per individuare il responsabile. Grave incidente sul lavoro nel porto di Napoli. Un camionista è rimasto ferito durante le operazioni di movimentazione di un container ed è stato trasportato in codice rosso all'ospedale del mare, dove i sanitari si apprestano a sottoporlo a un delicato intervento chirurgico. L'incidente si è verificato intorno alle 18 di ieri durante le operazioni di prelievo del container del camion. Secondo una prima ricostruzione ancora al vaglio degli inquirenti, il container non sarebbe stato correttamente sganciato dal rimorchio del mezzo che lo trasportava. La gru, sollevandolo, avrebbe quindi alzato anche il rimorchio, che a un certo punto si sarebbe staccato precipitando da un'altezza di circa 1,5 metri. Il conducente sarebbe stato ancora all'interno della cabina di guida quando si è verificato l'incidente. Sono in corso accertamenti e verifiche da parte dell'ispettorato del lavoro. Momenti di terrore ieri pomeriggio in un centro commerciale di Sant'Antimo, dove un commando composto da almeno 4 persone incappucciate ha assaltato una gioielleria sparando a un giovane dipendente durante la fuga. Secondo una prima ricostruzione, i malviventi hanno fatto irruzione nella galleria del centro commerciale, hanno raggiunto l'esercizio commerciale, armati di pistola avrebbero minacciato i 2 dipendenti presenti all'interno per poi infrangere le vetrine e impossessarsi di numerosi gioielli. Durante la rapina, il figlio del proprietario della gioielleria, un ragazzo di appena 20 anni, avrebbe tentato di reagire. A quel punto uno dei rapinatori ha esploso un colpo di pistola ferendolo a una gamba. Il giovane è stato soccorso e trasportato all'ospedale San Giuliano di Giugliano. Fortunatamente le sue condizioni non sono gravi e non sarebbe in pericolo di vita. La chiusura con lo sport, il calcio. Il Napoli al lavoro per il futuro. Il club di De Laurentiis sta progettando la nuova stagione. Quando arriverà la firma di Allegri sul contratto, il tecnico livornese lavorerà a stretto contatto con il direttore sportivo Giovanni Manna in vista del prossimo anno. Mondiali, show di Lukaku e De Bruyne, entrambi a segno per il 5-1 del Belgio, che si qualifica al primo posto nel girone. Tutti gli approfondimenti dalle ore 13 nel corso di Radio Gol del sabato con Vincenzo Perra. L'informazione di Kiss Kiss Napoli termina qui e torna più tardi. Grazie per l'ascolto.

0: l'affetto che regna sovrano all'interno dei nostri studi, tra le stanze di Kiss Kiss Napoli. Buongiorno a tutti, buongiorno, bentrovati. Il sabato napoletano, quello di Yes and Kiss Kiss. Esatto, salutiamo e ringraziamo Gianluca Miranda che ci ha dato le ultime notizie, ma adesso spazio all'uomo che la notizia ve la dà.
1: Stamattina ho sbagliato perché ho messo una camicia bianca. Non sono Stefano De Martino, voglio dirlo, perché chi lo mo appicci, magari pensa che sta insieme a Stefano. Non sono Stefano De Martino, chi lo sa, metti in due calzoni, io ce l'ho fuori.
0: C'è un problema.
1: L'ho fatto così.
0: C'è un problema, che Stefano De Martino non metterebbe mai una camicia a mezze maniche a meno che non abbia compiuto 60 anni. Quindi no, okay. Non puoi, proprio oggi non sei Stefano
1: non
0: De Martino.
1: Non vi confondete, non vi confondete. Accanto a lui Marco Pesacane.
0: Buongiorno.
1: Voglio dire, soprattutto le ragazze.
0: Certo.
1: Ma che sta Stefano De Martino?
0: Non è che accendete il 76 e svenite, no. Non è lui. Buongiorno a Ciro Froio. Telefonate, tremate, c'è Ciro Froio
1: in regia.
0: No, niente, non parleremo con nessuno. Però sentiamoci una canzoncina, che ragazzi, la notizia che ci sta per raccontare Rosario. Non dico altro, dico solo state là, non vi muovete. Il tempo di Gaia, Bossa Nostra, e poi iniziamo le tre ore di Yes and Kiss Kiss. Vamos.

0: Sono triste, sono triste. Oggi è giornata triste. Oggi è giornata triste, mi sa cane.
1: È sabato, mica devi pagare qualcosa. Se hai debiti,
0: no,
1: se ne parla lunedì.
0: No, sono triste, mi sa cane, a mamma morì. Putin, vieni qua, Putin. Prima notizia, vai. Stavamo discorrendo anche con i colleghi qui a microfoni spenti, dove siamo arrivati, lo stiamo arrivando. Comprare senza comprare.
1: Bello!
0: Comprare senza comprare, siamo arrivati a questo punto qua. Il boom dei dopamine dopamine sites, praticamente la nuova tendenza da simulazione, praticamente succede nella Corea del Sud, quello del sud stiamo bene, perché sta spopolando nella Corea del Sud e molto probabilmente arriverà anche da noi. Cosa succede? Praticamente c'è questo sito, all'inventore di questo sito è venuto perché una sera stava su quest'app di come si chiama?
1: Quando delivery.
0: Delivery, quando comprate le cose da mangiare, no? E non riusciva a trovare sta cosa, spulciava, cioè, ma faccio sta cosa, ha avuto un successo. Praticamente è un sito dove voi comprate senza comprare, cioè praticamente andate, vi comprate per esempio un telefono, oppure che vi devo dire,
1: organizzate la poké della cena, vi
0: oppure
1: componete
0: vai su un ristorante, scegli, leggi anche le
1: allergene,
0: tutte queste cose qua, ordini, addirittura c'è il tracciamento del rider che te lo sta portando, però alla fine invece di arrivarti il poké oppure arrivarti questa cosa, non ti arriva niente, ti arriva un messaggio, guarda, hai sparagnato tot di soldi per questa cosa e tot di calorie, va bene, e questo dice che provoca dopamina e sta avendo un successo come si dice in Corea del Sud, che sta spopolando questa cosa, perché praticamente anche una maglietta, una cosa, quando l'angoppe sfogate, no? Sfogate, comprate queste cose, ma non le comprate, in pratica le comprate ma non le comprate,
1: sì, soltanto si fa solo
0: per provare questa sensazione, quindi la damna. No, sì, d'accordo. No,
1: allora io credo che se la mina ora là nella Corea del Sud succede un bel casino, già hanno i loro problemi pure là.
0: No, ma morì, no, sei sicuro?
1: Ma tu lo sai che in Oriente fanno cose strane, no?
0: Ma che insomma arriva noi sta.
1: Ma perché l'hai letta quella lì della stanza dove si va a fumare?
0: Sì, vabbè, poi ci stanno tutti.
1: Quella è terribile. È che tu praticamente ti colleghi in questa stanza ipotetica dove ci sono altri utenti,
0: sì.
1: E ci sono questi messaggi anonimi dove, sai, dice: mamma mia, questa giornata non passa mai, non vedo l'ora di tornare a casa. E tu teoricamente stai lì dentro il tempo di una sigaretta, in realtà non fumi, stai lì davanti al computer a non fare niente e poi torni a fare quello che stavi facendo. Hai fatto la pausa sigaretta senza fumare la sigaretta.
0: E tu come avvi questa cosa?
1: È una strunzata. Non arrivo a tanto. Vuol dire che c'è un problema sociale enorme, ragazzi. Perché se tu per svagare resti arenato in un mondo che non c'è, vuol dire che tu stai annullando la tua vita.
0: Cioè, praticamente,
1: fai una telefonata con un amico, cioè, capito?
0: Cioè, aveva ragione Pasolini. Tu l'hai studiato, Pasolini.
1: Una vita fa.
0: Non ti ricordo.
1: Assolutamente no.
0: Bravo.
1: Anche perché
0: ci sono rimasti in base a Pesaro.
1: Ho notato una cosa, sai, dopo il matrimonio mi si è cancellata la memoria.
0: Pasolini lo diceva, no? Siamo drogati del consumismo, no? Compriamo così a cazzam, cioè compriamo.
1: Ma qua siamo ben oltre. Perché tu qua non stai comprando, capito? Cioè tu non spendi realmente soldi.
0: Capito come è la cosa? Noi compriamo così per provare questa dopamina, questa cosa. Così qui sta fatto, ma per un sito ci fa comprare senza. Insomma, la classica birra analcolica, un caffè senza caffeina. Mo compriamo anche senza comprare. Vabbè, 342-00-00100 per i vostri messaggi, 0815-466873. Ma vedo che i messaggi arrivano copiosi per sagani.
1: Vedi,
0: questo
1: le neuroscienze, ed è una tematica che tu conosci benissimo, la massa di tutti i giorni, spiegano che il sistema della ricompensa non si attiva soltanto quando otteniamo qualcosa, ma anche quando anticipiamo la possibilità di ottenerla. Quindi il famoso carrello.
0: Sì.
1: C'avevano un buon mire, dice un amico.
0: No, oggi stiamo in Dascimità, in Occidente stiamo in Dascimità. La Corea del Sud praticamente è stata occidentalizzata da noi, praticamente, no? Come si truccano, come si vestono, come si vanno, addirittura l'affeminamento che c'è stato pure là, no?
1: Per esempio, la libertà sessuale.
0: Chiamalo libertà. Praticamente.
2: Manu, ma tu lo sai, ti sto aspettando, mi sai che sei ad ora non si ho.
0: Inizia a chiamarsi.
1: Rosa dopamina, bella questa. Dopamina.
2: Stefano, buongiorno. Allora, ma che combinata, camicia a mezze maniche, orrenda.
0: Ma com'è
2: orrenda? Leva da sta cosa cool.
0: Poi rimane a torso nudo.
2: Maniche lunghe con risvoltino, che elegante.
0: Ragazzi,
3: buongiorno. Meno male che ci siete voi che mi fate compagnia, perché ho avuto la brillante idea di andare a correre. Vabbè, io sono
0: anticipato,
3: ma non a quest'ora e non con questo palco.
0: No.
3: Voglio sto morendo. Ciao, un bacio Antonio, bravi.
0: Ma puoi scendere alle 6 del mattino, fino alle 6.
4: Ci vuoi, ma aspettando, siamo belle.
0: Capì? Allora è successo questo. Stiamo andando verso, insomma, Scimità. Già io lo dicevo, non è COVID, è astronzità che ci sta pigliando. Moriremo e astronzità. Dimmi.
1: Ormai sono passati anni dal COVID e peggioriamo.
0: Il COVID come infezione virale, ecco.
1: Dice un amico: ma perché i porno non servono per fare cichi-cichi senza fare cichi-cichi?
0: Ah? Vabbè, sì, però. Insomma, comunque tiene una ricompensa, no? Anche se è solitaria, ma ce l'hai una ricompensa. Qua proprio niente. Cioè, tu compri una maglietta e poi alla fine dici: hai visto, hai risparmiato questi soldi che non è arrivato. E quello ti sale la dopamina.
1: Il fatto è che tu, per fare tutta questa roba, impieghi del tempo. Cioè, tu quando acquisti online realmente.
0: Esatto,
1: no?
0: Andremo un cazzo a fare, lo dico pure. Siamo arrivati a questo.
1: È un po' come quello.
0: Siamo diventati idioti, dai.
1: Un po' come quel fenomeno sulla TV on demand, che tu lo sfogliare i vari titoli che potresti vedere ti fanno passare due ore e alla fine non vedi niente.
0: Siamo diventati idioti, dai.
1: Siamo là. Allora, questo ha scritto in tedesco e non si capisce una ceppa. Compriamo cose che non ci servono con soldi che non abbiamo per impressionare persone che nemmeno ci piacciono. Vi auguro un buon weekend. Un saluto da Fabio. Ciao Fabio Lu.
5: Il mio gun c'è stello da minalo.
0: Ma sì, sei vicino.
5: Ciao ragazzi, prendo dalla vita.
0: Ma sì, minalo, vero?
1: Ah, ragazzi, i coreani arrivano tardi. Io da quando ero adolescente che faccio finta di fare gnac gnac con le donne più belle, ma siamo solo io e la mia mamma. Va bene, vedi Angelo.
0: È un po' diversa, Angelo, perché comunque ce l'hai una gratificazione, cioè arrivi ad un punto, ad una gratificazione, che niente proprio.
1: No, a quanto pare niente. Va bene, 081 546 6873. Intanto questo qua ci ha fatto i soldi, questo che sta creando, cioè quelli che aprono questi siti.
0: Sì.
1: Alla fine hanno aperto un nuovo business.
0: La chiappa scemi, comunque a maestronese, in Occidente stiamo in Dascimità. Cioè la marisce. Facciamo e diciamo delle cose veramente. Poi abbiamo un decadimento culturale che fa paura. Ma veramente culturalmente.
1: Però almeno nell'articolo sembrerebbe che noi non facciamo uso di questi siti al momento.
0: Aspetta.
1: Vabbè, sì,
0: piano piano.
1: Fermi lì, allora ci sentiamo una canzoncina e torniamo. I vostri messaggi al 342 00 00 100.

0: sapere cosa sta arrivando. Rosà, lasciali perdere, in Germania con questa camicia a maniche corte ha rovuto la bascia Francoforte.
1: Avrei bruciandola. Saluti, con calzino.
0: Saluti da una torrida Francoforte, dice Luca. Quindi se fa caldo là, ragazzi, non c'è più speranza. Rosario, è stato un vero piacere conoscerti ieri. Sto ripartendo per Londra e tornare alla solita routine.
1: Ciao, ciao. È venuto ad abitare nel mio palazzo.
0: Signore?
1: Lui è un nostro ascoltatore.
0: Ah, che bello.
1: Praticamente perché di fronte al mio palazzo ci sta questo B&B nel palazzo, no? È venuto là, insomma.
0: Hai capito? Ha detto che ha preso un caffè e l'ha fatto mettere sul tuo conto.
1: Va benissimo, non ti preoccupare, va bene. Tanti a chi lo barro in cipazza. Non ne rubare un berto.
0: Vabbè. Giovani,
1: ci rimasta davvero 2 euro barro un berto, voglio dire.
2: Brecca a canale, ripeto, brecca a canale, comandante. Dimmi. Quando Mellone è russo, tutto quanto vanno una fella. Ripeto. Quando Mellone è russo, tutto quanto vanno una fella.
1: C'è filosofia però, non voglio
3: Marco
1: dire.
3: Marco e Rosario, buongiorno. Ciao, e buon sabato a voi e a tutti i radioascoltatori. Oggi volevo fare un saluto e un abbraccio forte a tutti coloro i quali lavorano, ma soprattutto lavorano, fanno quel lavoro usurante vicino alle fonti di calore come me, al sole, e hanno contatto con calore diretto. Un bacio forte, ragazzi, resistete, resistete.
1: Vabbè, un fornaio, dice, che lavoro fai? Fai il fornaio, che fai? Un saldatore, fai?
0: Io non so se stanno ascoltando, stamattina non erano all'opera, però vorrei mandare un bacio e un abbraccio alla
1: asfaltista.
0: Un bacio e un abbraccio agli operai che stanno lavorando al condominio a fianco al mio, che hanno buttato giù un muro.
1: Quale condominio?
0: A Porti.
1: Chiama verso Cunde,
0: che è un ascoltatore nostro, ci segue con grande dedizione. E quando ieri, per esempio, stavano facendo, sai, quelle cose con la pala che prendevano cose e la lanciavano.
1: Mamma mia, ragazzi, non me le nomina dicendo male.
0: Sono degli eroi nel vero senso della parola. Allora, andiamo a vedere altri messaggi. Ci mandano intanto screen di meteo, così come se nulla fosse.
1: Ma non si fa neanche più il rilevamento in aria, che tu lo sai della temperatura. Mo si porta direttamente la temperatura a terra, se ci fai caso.
0: Sì,
1: a
0: devi
1: terra
0: morire.
1: 66 gradi a terra, 86 gradi a terra, che mi verrebbe da dire.
0: Adesso si fa.
1: Cioè l'asfalto è nido, se lo metti sotto al sole per esempio per 7 ore, quell'asfalto salirà di temperatura.
0: Ma basta un quarto d'ora, basta.
1: Ma non si è mai visto che la temperatura, una volta arriva una temperatura normale, no? A terra.
0: Sai perché fanno questa cosa?
1: È bellissima questa notizia, non so se l'hai letta, su fanpage.
0: Quale?
1: No, su Open. Se la prendi un attimo.
0: A che ora sta? A che ora l'hai messa?
1: No, non l'ho messa.
0: Ah, non l'hai messa, ok.
1: Non l'ho messa.
0: A che ora?
1: No, voglio fare legge, pigli un attimo.
0: Allora,
1: caldo intenso in Francia, muore bambino chiuso in macchina, mamma rimane, bambino chiuso in macchina muore. Macron, il caldo intenso. È logico, lì chiuso in la macchina.
0: No, ma io l'avevo letta sta cosa.
1: Sì, ma è morto perché la mamma se l'ha scrutata lì nella macchina, no? Perché fa cavolo.
0: Vabbè, diciamo
1: però
0: che
1: si discutavano a te, si mugliarono di giurina, ma che se va sotto solo a mezzo. Muore pure tu, capi?
0: Sono temperature un po' alte, però quella là dell'asfalto a terra è per fare la differenza, tipo sul tratto di strada dove non
1: ci sono
0: alberi.
1: No, ma faccio 66 gradi.
0: Però tu dici, là fanno il confronto in genere, sai? Dove non c'è alberi o verde c'è questa temperatura molto alta. E loro ti dicono, se ci fosse un albero qui, quello si prenderebbe.
1: No, non l'ho letto.
0: Non l'avevi visto?
1: Sì, l'hanno visto, ma la notizia la danno così, a terra 68 gradi a terra.
0: Comunque è tanto, mica codica, mica codica.
1: Vai, scendi un attimo, fai vedere.
0: Vuoi
1: dire? È bellissimo, questo qua sul caldo, no, stanno più sopra.
0: Ondata di calore nei prossimi 3 giorni, vicine ai 40 gradi, non uscite se non necessario.
1: Dan, dan, dan. Dan, dan, dan.
0: Beh, se vai al mare esci. Effettivamente, ecco, se ti ricordi improvvisamente o noti che a casa hai dimenticato, che so, il pane ed è l'una, non riscendere, resta a casa, non fa niente, risparmiati la fetta di pane, magari quella potrebbe essere l'idea. Ragazzi, buongiorno
4: Marco, buongiorno Paolo, sono Rosario, buongiorno. Allora, ciao. Ragazzi,
0: casa hai dimenticato.

0: Vabbè. Ragazzi, buongiorno, io sono in un caldo allucinante, faccio il pastaio a Gragnano e in questo momento sto producendo calamarata. Oh mamma mia, come stai facendo a pensare? Sto pensando invece al piatto di calamarata.
1: Sì.
0: Temperatura interna al laboratorio ben 37 gradi. Help me, un abbraccio da Nello.
1: Ciao Nello.
0: Nello,
1: ciao.
0: Tieni presente che però quello che tu stai facendo fa sì che sulle nostre tavole possa arrivare un piatto di cui poi andremo a godere abbondantemente.
1: Quindi soffri sapendo che si mangia la calamarata.
0: Sì,
1: vai.
0: Che bello.
1: Usciamo e torniamo.
0: Che
1: vai.
0: Bello.
2: Sette verticale, imperdibile promozione dei supermercati Pro 7.
3: Sotto costo!
2: Nei supermercati Pro 7 dal 25 giugno al 3 luglio c'è il sotto costo! Algida cornetto classico da 8 pezzi, 3,57€. Svelto detergente piatti al limone, 4 x 980 ml, 3,97€.
3: Grandi offerte da Pro 7! Scoprile tutte su pro7.it!

0: 1893 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrate a zero. Zero zucchero, zero calorie.
1: Outlet, outlet, outlet! Tutti dicono di esserlo. Noi lo facciamo per davvero, da oltre 30 anni. Lello e Rocco Grandi Firme, dove trovi realmente le migliori griffe di abbigliamento per uomo, donna e bambino. Moncler, Gucci, Barberi, Don Dapp, Discworld, Blauer, Armani, Kiway, Elisabetta Franchi, Moschino, Bourlon, Kenzo. Lello e Rocco Grandi Firme, uno showroom mai visto prima. Ora a prezzi ancora più scontati. Lello e Rocco Grandi Firme Outlet, uscita autostrada Caserta Sud.
2: Con il Black Friday d'estate di Euronics Tufano le temperature salgono, ma i prezzi scendono fino a 400 euro. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU, doppia classe A, 299 euro. Frigorifero Hisense, 4 porte, Total No Frost, 699,99 euro. Scegli la tua rata e paghi da gennaio 2027. Fino al 2 luglio, rinfresca l'estate con il Black Friday di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
3: Finalmente arriva l'estate. Sole, mare e la promo Summer Days di Auto Shopping. Fino a 4.000 euro di sconto su 100 veicoli selezionati. Anzi, 99 perché una l'ho già presa io. Hai tempo fino al 4 luglio. Auto Shopping è a San Vitaliano. Autoshopping.it. Una scelta sicura.
4: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Allora, le linee sono libere, 0815466873, se volete potete chiamare in diretta. Che so, su rotoli cartigini.
1: Ma che rotoli, è la calamara?
0: La calamara.
1: Pare come bello,
0: guarda. Da sopra sembravano. Buone, buone.
1: Mi ci tufferai dentro, mamma mia, che meraviglia. Allora.
2: Comandante, parola in codice, i sciabla stanno appesi,
0: ripeto,
2: i sciabla stanno appesi,
3: voglio un buongiorno Stefano, ma si va da Corea del Sud, no? Un pozzo vorrei un festival di Sanremo senza muovere, cioè tu hanno solo che la sensazione, magari mi metto pure sta camicia.
4: Ragazzi, buongiorno, visto che state parlando di categorie lavoratore, posso lanciare un appello?
0: Come no?
4: Slancio. A tutta la gente che non tiene internet, gli faccio tecnico di telecomunicazione, no? Quando ci vedi vicino alla cabina, un coppa non fa, non facciano muro una scalizzata, va piano con lui, perché noi stiamo là che fa accunciare. Noi che stiamo accucciando a bullette, una parola noi. Noi siamo quelli che accoggiano, no, chi le raccogliono. Quando meno dici grazie, quando c'è in mezzo a vivo pare che bene un operatore. Grazie.
0: Ma oggi è tutta tariffa fissa. Ma oggi è tutta tariffa fissa, no, mica a consumo.
1: Cioè lui viene aggredito dagli utenti per quello che si paga, è meraviglioso. Io voglio qualche storia da lui. Ragazzi di Rosario, sono il cassiere del bar Umberto, vedi che sono 2,50 euro, ci vediamo dopo.
0: 2 euro, doveva dare 12 e gli ho dato 10, ha dato 2 euro, che sei. E mi trovavo così senza contante, ecco, senza...
1: Ci sarà l'inflazione, devi anche 50
0: centesimi. Ehi, ancora una fa 24.
5: Ragazzi, buongiorno, buongiorno dal cammello. Io sto cucinando solo un attimo del 6:30. Un po' di solidarietà per chi fa ristorazione, aiutateci. Resistete.
0: Ragazzi, la cucina è l'inferno.
1: Ciao ragazzi, scusate il disturbo, ma una serata al teatro solo voi due non ce la potete dedicare a noi radioascoltatori?
0: E che facciamo? Che facciamo a teatro?
1: A teatro.
0: Siamo là e parliamo.
1: Esatto.
0: No, potrebbe essere.
6: Io non conosco il discorso, però solo una cosa, Forza Napoli, domani faccio la comunione.
0: Bravo.
1: Auguri.
0: Bravo.
1: Va bene.
7: Comanda break a canale. Quando zi Nicola zappa e puto, non tene un puto. Quando rap salame e prosciutto, zi Nicola coppa e zi Nicola sotto. Ripeto, zi Nicola coppa e zi Nicola sotto.
8: Comandante, buongiorno. A gatte peloso e non si può spannare.
9: Brecca a canale, generale, brecca a canale.
1: È partita lunga.
9: Tu ciusce, cavre voglio. Tu ciusce e i cavre voglio.
1: Io non sto capendo niente comunque.
0: Se è facile, no? Fatti di Lucino Puto, sai, hai capito che si vuol dire?
1: Sì, però ho capito.
0: Quando si mangia, si mangia, quando si tratta di fatti.
1: Ma nel nostro linguaggio il codice può significare altro, capito?
0: Allora, pronto.
10: Pronto, buongiorno, sono Fabio da Barra.
0: Oui, ciao caro, Fabio. Ciao bello.
10: Tanti auguri a Marco, soprattutto per.
0: Ma sta pure organizzando il divorzio, è finita. È finita, dimmi.
10: No, mi sono sposato anche il primo di giugno, quindi siamo freschi.
0: Sì, e come ti trovo?
10: No, bene, benissimo.
0: Cioè, abbiate a calziare, già sta sotto, ci hai fatto. Faccio sapere comunque, dimmi.
10: No, e siamo tornati domenica scorsa dal viaggio di nozze.
0: Ah, state ancora in holiday.
1: Dove
0: capito.
1: Siete stati?
10: Siamo stati una settimana in crociera mediterranea, quindi ho fatto isole greche, Croazia, quindi
1: bello.
10: Le varie zone qua.
0: Ottimo.
1: Bene.
0: Che ci volevi dire?
10: No, niente, vi auguro buona giornata, un abbraccio a tutti.
1: Senti, ma tu hai avuto più busto o più bonifici?
10: Bonifici.
1: Ormai si porta.
0: Ormai. Sì. Io appena saggio faccio assai busto, appena saggio.
10: No, se porto di più i matrimonici, perché comunque portare delle buste lì dal matrimonio e paura di perdere qualcuno comunque che se ti portano parecchie buste, il problema è quello.
0: È strano che nessuno è venuto così ritta assai, si busto. Vabbè, ciao, metterle in dichiarazione.
1: Come no? L'hanno, me la volevano fare la cosa.
0: E non l'hanno fatti giù.
1: Per fortuna.
0: E per la bocca si è sfusato tu.
1: Certo.
0: Pronto?
1: Ora potrebbero anche farla, figurati, non mi interessa. Pronto?
11: Pronto?
0: Sì, buongiorno, ciao.
11: Ciao, buongiorno ragazzi.
1: Qui Enzo.
0: Qui Enzo, ciao. Oh,
11: volevo dire una cosa a Rosario che forse non ci ha pensato. Fatti rubare Roberto, tu la pubblicità, da che stai facendo? Ah, che
0: ma chi? Chi le dice che mi ha quelle là perché parlo rubare?
1: Cioè, no, dici cose. Ciao, va bene, ciao caro, ciao. Altri vocali che stanno arrivando, ma nel frattempo che li ascoltiamo, ci sentiamo Charlie Puth con Meghan Trainor, Marvin Gaye.

0: arrivano questi messaggi. Cioè, allora, ragazzi, se me lo permettete, vi vorrei mandare in radio un piccolo omaggio di pasta di Gragnano. Qualche mese fa l'ho mandata anche a Manganiello e ha gradito tanto.
1: Arriva sempre a Manganiello, arrivano proprio quantiti.
0: E per ringraziarvi della preziosa compagnia che ci fate tutte le mattine, sono all'ascolto, se mi date il permesso spedisco, amico mio. Ma chi siamo noi per impedirti di fare un gesto così gradito, così piacevole? Quindi vadi, spedisca pure, non si preoccupi. Ma
2: ci brecca al canale, ho scugnata senza niente, vado in culo.
3: Brecca al canale. La legura senza cur a sacciappa tutte e una.
4: Ciao Matteo, sai, chi la zoppo pana? Ripeto, chi la zoppo pana?
5: Chi? Comandante brecca canale, comandante dietro la collina, i limoni, sardine, zanni niente.
6: Ciao ragazzi, però vado a mettere d'accordo perché non si è capito ora di Rosario, generale, comandante, brigata.
0: Sta arrivando, cioè è la sagra del proverbio stamattina praticamente.
7: Sì, break a canale e castagne facile fanno i bot.
1: Ripeto, castagne facile fanno.
5: Comandante, sì. Messaggio per il comandante.
0: Sì,
5: quando mare è calmo. Ogni struzzo è malanata.
0: Questa è famosa. Comunque, per l'amico di Gragnano, nel caso a me lo spaghetto piace doppio. Allora, andiamo avanti. Buongiorno mitici, sono Luigi, una comunicazione per Enzo dal porto di Napoli, oggi deve venire al lavoro, il turno non si salta, ciao ragazzi.
1: Beh, ce l'abbiamo detto, vai.
0: Siamo un caff fondamentalmente, 0-2.
8: Lo sa, chi ne manca niente lo cerca, non è che c'è un mano.
1: Lo cerco proprio, okay. Faccia addosso proprio.
0: Cioè tipo chiama un amico che ha una pasticceria e lui si fa arrivare i cornetti, chiaro, pronto? Pronto?
1: Hello.
9: Sono io?
1: Sì, sei ciao. Tu, vai.
9: Oh, ciao ragazzi, buongiorno.
1: Allora, buongiorno.
9: È l'emozione, sono l'emozione.
1: Sì, figurati,
9: sono
1: dimmi.
9: Fermato. Allora, dimmi. Intanto auguri a voi, auguri a Marco.
0: Grazie.
9: Per tutto il bene, per tutta una vita meravigliosa a Rosario. Volevo approfittare, se me lo consentite.
1: Certo.
9: Io mi chiamo Antonio, ex Napoli, adesso Baia Verde. Volevo approfittare della vostra cortesia per lanciare un appello. A proposito della beneficenza di cui si parlava ieri, è un tema che mi sta molto a cuore e sono completamente d'accordo con quello che diceva Rosario ieri, la beneficenza deve essere gratuita e anonima.
1: Certo.
9: Detto questo, volevo sapere se posso utilizzare questo messaggio, perché io vorrei donare alcune cose che ho a casa, perché cambiando casa ovviamente ci sono alcune cose che mi dispiacerebbe deprezzare, eccetera. Se qualcuno può interessare, non so se posso utilizzare
1: cose tipo
9: canale,
1: cosa
9: la voce, il mio numero di telefono, il mio
1: sì
9: nome,
1: ma tipo
9: nome,
1: cosa diritto. Cosa vuoi dare, cosa vuoi regalare?
9: Allora si tratta voglio donare, regalare
1: sì.
9: Cioè,
1: ecco, donare
9: una stanza, un letto a castello munito di scrivania incorporata.
1: Ti senti una principessa? Ti senti un re? Ti diamo un letto a castello, poi?
9: No, poi c'è una libreria, c'è una scrivania, ci sono e tutto quello che si può far parte di una.
1: Allora,
9: una
1: a libreria scrivania ma pigi perché stiamo allestendo una cosa. Poi un letto a castello suo figlio per dirlo che mo fa una tua figlia. Poi.
9: Rosario, ti voglio bene. No, è una cosa a cui tengo molto prima di buttarla mia salia oppure venire i rigattieri, eccetera.
0: Però penso ci sia un piccolo problema. Non credo che noi ci possiamo fare carico di
9: questa
0: comunicazione.
9: No, però se il mio numero, il mio nome può essere di aiuto a qualcuno, io sarei contento.
1: Mandaci per ora.
9: Funziona, sono contento lo stesso.
1: Ce l'hai lampadari, cose del genere? Cioè.
9: Non ho capito.
1: Lampadari, ce l'hai un lampadario?
9: Sì, ce l'ho il lampadario.
1: Buono. Mandaci il numero di telefono adesso sul 342-00-00100.
9: Cioè il WhatsApp praticamente.
1: Un WhatsApp, bravo, così.
9: Allora,
1: avremo
9: con nome, cognome e numero di telefono e
1: esatto. Mandaci pure fotografica, noi mettiamo in coppa.
9: Va bene, vi ringrazio, vi abbraccio.
1: Ciao fratello, ciao.
0: Ciao caro. Va bene, allora.
1: Ti è dato una tavola da casa villeggiatura.
0: E chi ce l'ha? Va bene,
1: non tiene la casa
5: villeggiatura. Buongiorno Marco, buongiorno Rosario. Un messaggio per il generale.
1: Prego.
5: Ando frivo sin da dur.
7: Generale, becca al canale.
10: Buongiorno ragazzi. Rosario.
1: Qui.
10: Ah, ti ho mandato 1000 euro, però no. Non ti arrivano. Buongiorno, sempre da parte.
11: Comandante Silvano Ciove, è una bella giornata.
1: Ripeto, Silvano Ciove, è una bella giornata.
12: Becca a canale, becca a canale. O scugnate senza molo.
13: Rilottamata! Ai, zai!
1: Rilottamata! Che non si può dire. Vabbè, noi ci fermiamo un attimo, ragazzi, ma c'è una canzoncina, c'è la pubblicità, una canzoncina, e poi l'ultima parte della prima ora, e poi nella seconda ora facciamo un po' di polemica. Va così, vai.

0: Bambina.
1: Nuova estate, nuova destinazione, nuova auto. Da Autoscala trovi tante occasioni su usato e chilometro zero, con microrate leggere e soluzioni costruite su misura. È il momento di scegliere la tua prossima auto e partire senza pensieri. Autoscala ti garantisce disponibilità reale, prezzi chiari e un supporto concreto in ogni fase d'acquisto. Ti aspettiamo a Napoli in Viale Umberto Maddalena 340, a Capodichino in Via Francesco De Pinedo 143 e a Caserta in Via Appia Antica 9.
2: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: tantissimi messaggi. Potete fare gli auguri di compleanno a mio figlio Mattia che compie 5 anni. Auguri,
1: oh, Mattia! Auguri, inviato a te.
0: Che bello. Marco Rosario, a proposito di beneficenza, anni fa venne la Nazionale Cantanti a Pozzuoli. Io lavoravo all'albergo dove hanno pernottato e parlando con qualcuno di loro ho saputo perché loro non pagavano il viaggio e l'albergo oggi invece è uno schifo. Vi saluto, buon caldo a tutti, Salvatore.
1: Cioè non pagavano né il viaggio né l'albergo.
0: Cioè, forse erano messi a disposizione dagli organizzatori.
1: Ragazzi, che andate nel senso, cioè un cantante che è milionario, cioè almeno pavata tu l'aereo, pavata tu la cosa, vieni pure a cantare e mi fai beneficenza, cioè si dà pure l'aereo cosa, ti fai pure pubblicità e no. Dimmi caro, vai.
0: C'è un amico che ci manda un link, ma non lo riusciamo ad aprire. Come è fatta la barca di Stefano De Martino? È la barca,
1: non so Stefano De, ma come ve la giarice? Su prima di mettere una maglietta bianca.
0: Va bene, 081-546-6873 per dire la vostra. Siamo partiti un po' da questi dopamine sites che stanno a quanto pare spopolando in Sud Corea, non senza qualche allarme, secondo me, psicologico culturale e generazionale.
1: È la fine, Pisacane, è la fine.
2: Messaggio per il comandante.
1: Prego.
2: Quando è un arrivo all'art,
1: dice che dice
2: caffè.
0: Certo. È vero.
1: È certo.
3: Buongiorno.
1: Buongiorno.
3: Chi è? Sono Ugo da Cesa. Volevo dire il fatto di comprare no pagas. Scusatemi che sto correndo un poco.
4: Ascelli, da lancio compiuto.
0: Meravigliosi.
1: Sono bellissimi.
0: Meravigliosi, assolutamente meravigliosi.
1: Allora, nella seconda ora organizzeremo una piccola rivolta. Ecco.
5: Canale, sì. Brecca canale. Qui. Comandante, ci hanno venuto a scafaria per Sicchitiel. Ripeto, ci hanno venuto a scafaria per Sicchitiel.
1: Bravo, bravo. Questo, sì.
6: Comandante, brecca canale, brecca canale. Meglio un uovo oggi che la gallina domani.
1: Sono d'accordo. Comunque, certamente un giorno a Pisacane, quindi tu verrai alla rivoluzione. Pisacane, non penso, non penso.
0: Ah, sai, sono
1: Pisacane è boh. No, non fanno Gay Pride, chissà se è qui Gay Pride. In Francia l'hanno annullato. In Francia l'hanno annullato per il troppo caldo. Per il troppo caldo.
0: Ah, per il caldo, vabbè.
1: In Francia, qua non lo so, penso che si farà. Io sono che organizzano carro, sì, sto facendo un carro.
0: A Napoli o in Italia, dove lo facevano? In qualche altra parte. Ma
1: perché
0: allora, comunque, dicevi che rivoluzione vuoi fare? Perché
1: dopo,
0: tu
1: dopo,
0: sempre di sabato lo vuoi fare. Ho capito, ma è
1: dopo
0: sabato.
1: Dopo lo organizziamo.
0: Ah, vabbè. Altri vocali, lavoro per te, caro Ciro. E andiamo a vedere ancora, se volete dire la vostra, 081-546-6873.
2: Messaggio per il generale. Abbraccio la fattinata o di pila, ripeto, abbraccio la fattinata o di pila.
7: Comandante, treglie e calamare, che fai, Alice Yet?
8: Comandante, oh, ma è proprio. Ti ha messo il corridore perché stiamo affunando.
1: È vero.
9: Casa, pagamo nulla di sto, sotto solo e tu su rota ci fughi proprio.
1: No, in Francia l'hanno.
2: Comandante, brecca canale, comandante, brecca canale. Meglio panza schiatta che roba resta. Ripeto, meglio panza schiatta che roba resta.
1: Non l'ho capito, però.
0: Oh, è strano, se manco il comandante
1: non
0: l'ha capito, è grave.
1: Non l'ho
0: grave.
1: Capito.
0: Sì, parte oggi, ha ragione Ciro, dalle 16 da Porta Capuana. Il Napoli Pride. No, cercavo il Gay Pride, non lo trovo.
1: Napoli Pride. Napoli Pride.
0: Esatto. Si proseguirà per Forcella, Corso Umberto I e Via Toledo e dalle 21.30 a Piazza Dante c'è lo star show finale condotto dal direttore artistico Diego Di Flora con diverse madrine d'eccezione.
1: Ci fa molto piacere. Ci fa
0: benissimo,
1: molto.
0: Quindi se volete partecipare sapete dove dovete andare. È una festa.
1: Ah?
0: È una festa.
1: Certo.
0: Non ti piace?
1: Ah? Perché no? Scusa.
0: 081-546-6833.
1: Sei più il carnevale di Viareggio, no? Qual è il problema? Insomma.
0: Perché la Napoli Pride è una cosa diversa dal carnevale. Allora, vogliamo anche anticipare qualcosa? Ci abbiamo ancora un paio di minuti.
1: dopo l'anticipiamo. Facciamo anche la rivoluzione sulla cosa. Perché capi? A Wolfrini ci fai fa, andiamo bene. Mi fai appiccicare con questa. Questa persona
0: va bene, va bene, va bene. Va bene, ragazzuoli, allora facciamo così. Sì, ma se ridete tra di voi, infame, non ha senso la cosa, non ha senso. Allora, torniamo tra pochissimo, chiudiamo questa nostra prima ora, abbiamo le ultime notizie, poi abbiamo qualche aggiornamento del meteo, ragazzi, seguiamolo perché comunque il fatto che ci siano delle ondate di caldo sicuramente eccezionali non sono proprio del tutto da sottovalutare, quindi magari
1: anticipa ottobre piove, ci saranno delle piogge torrenziali che si guardano.
0: Sciocco, è ovvio,
1: anticipo.
0: È ovvio che faccia caldo, ma se ci sono ondate di calore vuol dire che sono mai particolarmente
1: caldo. Io quando hanno tengo non ci mai vista stagione.
0: Lo sappiamo, lo sappiamo che tu sei contro il cambiamento climatico, lo sappiamo. Pronto?
10: Pronto?
1: Buongiorno, ciao.
10: Salve, buongiorno. Senta, volevo parlare di una cosa nuova che stanno facendo sui social.
1: Sì.
10: Allora, perché è capitato a me. Stanno mettendo tutti questi video di queste ragazze un po' tipo OnlyFans, e fanno che prendono i commenti, quelli là che loro possono definire diffamatori, e ti arrivano le lettere a casa di un risarcimento danni di 10.000 euro.
1: Sì. Allora, lo so. Tu l'hai fatto una cosa del genere?
10: No, vabbè, io ho fatto un commento a domanda e loro hanno usato questa cosa per fare, diciamo,
1: posso sapere com'è quello che hai scritto? Così per,
10: ho scritto una frase un po' puntinata, così per dare, diciamo, senso.
1: Hai offeso? Era offensiva?
10: Ma io non lo credo che era offensiva.
0: Scrivicela nel messaggio, scrivicela tramite messaggio WhatsApp, così ci magari ti possiamo dare un parere.
10: Però non era diretta alla persona che aveva pubblicato il video, ma era una domanda, diciamo, perché tutti oggigiorno vogliono fare le puntini.
0: Eh beh, sì, un po' offensiva lo era.
1: Sì,
0: allora.
1: Ma io mi domando pure perché Elettra Lamborghini pure ha fatto sta cosa. Non mi rendo conto, se mi metto nudo su internet, no?
0: È una caro server,
1: cioè,
0: secondo me.
1: Mi aspetto che qualcuno sotto mi commenti,
10: sì,
1: a dire
10: commentare qualcosa.
1: Oh, ma che tiene che fisica così pure in tele, sì, in radio, sì, no? Sì. Noi per esempio diciamo una cosa e gli altri commentano. Io mi meraviglio come questi qua si meravigliano che hanno questi commenti. Se tu ti metti nudo su.
10: Ma quello, Rosa, quello non è che si meravigliano. Loro ci sta tutto uno studio dietro dei avvocati che creano queste cose, perché poi ti devono mandare questa carta
0: scusami,
10: a casa, e tu hai paura di essere
0: però sei due volte ingenuo se poi tu ci caschi, cioè nel senso è vero che se io mi metto nudo o ridicolo o che posso ovviamente suscitare dei commenti avversi. Ok, però un conto è un commento dove tu dici non mi sembra il caso, ma magari no, ma perché un altro è che tu utilizzi dei termini che poi diventano offensivi.
1: Vabbè.
0: Cioè caschi in un trappolone ingenuamente così, no?
10: Lo so, però uno non sa, cioè che poi per esempio,
1: David Parenzo
10: vogliono loro, quindi
1: David Parenzo lo fa pure lui, no? Per esempio fa una dichiarazione così enorme che una sotto risponde e poi querela tutti quelli là che l'hanno risposto.
0: Vabbè, ma ci sta. Non è che quereli, aspetta, non è che querela quelli che rispondono, querela quelli che rispondono offendendolo. E allora tu la rispondi, perché tu rispondi, offendi è un'altra cosa.
1: Non rispondite comunque. Molto niente, vai.
11: Quando ci fa sentire così bene, quando ci restituisce le energie, quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore. È Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
12: Kiss Kiss Napoli, la radio della città. Kiss Kiss Napoli, ultime notizie.
13: Buongiorno da Gianluca Miranda. Milano si prepara a dare l'ultimo saluto a Lorenzo Spasiano, il 21enne ucciso a colpi di pistola all'alba di martedì per una partita di calcetto dopo la veglia di preghiera in via Caprera, luogo dove è avvenuto il delitto. In tanti sono pronti a raccogliersi nella chiesa di Sant'Alfonso proprio in questi minuti di sabato 27 giugno. Per l'occasione il Comune di Napoli ha disposto modifiche alla viabilità con diverse strade chiuse. Il 21enne, secondo gli investigatori, ricordiamo, sarebbe stato attirato sotto casa con una telefonata, forse con la scusa di un chiarimento, poi il colpo di pistola al petto. Incensurato e appassionato di box, Lorenzo era uscito di casa per andare al lavoro quando è stato raggiunto dal suo assassino. La madre, svegliata dallo sparo, si è affacciata e lo ha visto a terra. La corsa al Cardarelli non è bastata a salvarlo. Il fascicolo della procura è ancora a carico di ignoti. Gli investigatori sono al lavoro per trovare il responsabile. Cambiamo argomento. Ieri in tarda serata i carabinieri della compagnia di Casoria sono intervenuti nell'ospedale Villa Betania di Ponticelli, dove era stato appena ricoverato un 38enne di Poggio Reale, già noto alle forze dell'ordine. Secondo una prima ricostruzione ancora da verificare, l'uomo sarebbe stato aggredito davanti a un negozio di abbigliamento da alcuni sconosciuti in zona Arpino. Questi lo avrebbero accoltellato 7 volte in più parti del corpo. Il 38enne rimane ricoverato, non in pericolo di vita. Indagini in corso dei militari per chiarire dinamica e matrice. Momenti di terrore ieri pomeriggio in un centro commerciale di Sant'Antimo, dove un comando composto da almeno 4 persone incappucciate ha assaltato una gioielleria sparando a un giovane dipendente durante la fuga. Secondo una prima ricostruzione, i malviventi hanno fatto irruzione nella galleria del centro commerciale e hanno raggiunto l'esercizio commerciale. Armati di pistola, avrebbero minacciato i 2 dipendenti presenti all'interno per poi infrangere le vetrine e impossessarsi di numerosi gioielli. Durante la rapina, il figlio del proprietario della gioielleria, un ragazzo di appena 20 anni, avrebbe tentato di reagire. A quel punto uno dei rapinatori ha esploso un colpo di pistola, ferendolo ad una gamba. Il giovane è stato soccorso e trasportato all'ospedale San Giuliano di Giugliano. Fortunatamente le sue condizioni non sono gravi e non sarebbe in pericolo di vita. La chiusura con lo sport, il calcio. Il Napoli è al lavoro per il futuro. Il club di De Laurentiis sta progettando la nuova stagione. Quando arriverà la firma di Allegri sul contratto, il tecnico livornese lavorerà a stretto contatto con il direttore sportivo in vista del prossimo anno. Mondiali, show di Lukaku e De Bruyne, entrambi a segno per il 5-1 del Belgio, che si qualifica al primo posto nel girone e avrà accesso ai 16esimi di finale della competizione. Tutti gli approfondimenti dalle ore 13 con Vincenzo Perna nel corso di Radio Gol del sabato. L'informazione di Kiss Kiss Napoli termina qui e torna più tardi. Ora linea al meteo.
12: Kiss Kiss Napoli meteo.
14: Buona giornata da Nikos Chiodetto di Trabimeto, gli amici di Radio Kiss Kiss Napoli. L'anticiclone subtropicale sarà tutto motore in questo weekend sulle nostre regioni del centro-sud, con temperature in aumento. Anche sulla campagna, tra oggi e domani, sole e gran caldo, cielo sereno poco nuvoloso. Soprattutto domani il caldo sarà veramente intenso, 30 gradi lungo la costa anche a Napoli, ma con elevati tassi di umidità, caldo veramente afoso, meno afoso invece sull'entroterra, ma con picchi superiori anche ai 34-35 gradi. Maggiori dettagli scaricando l'app gratuita di Trabimeto.

0: allora si parlava di una rivoluzione da organizzare di sabato.
1: Quale rivoluzione? Comunque, te che euro è tu la tua macchina? Diesel a te.
0: Sì.
1: Che euro è?
0: Mi pare 6.
1: Sì, sei quasi. Stop alle auto euro 5.
0: Aia.
1: Va bene, stop alle auto euro 5 dal 1 ottobre 2026, quindi è prossimo. L'elenco completo, vabbè, dei comuni, questo riguarda soltanto i comuni di 100.000 persone, cioè se sei abiti in un comune di 100.000 abitanti e ti trovi che ti deve, per ora lo sta facendo il Piemonte, la Lombardia, il Veneto e l'Emilia Romagna. Se vi trovate in queste regioni qua, in un comune di 100.000 abitanti, avrete questo blocco. Direte voi, ma è blocco? Non è proprio blocco, è diciamo un blocco a orari. Per esempio, in Lombardia si verranno bloccate dalle 7:30 del mattino alle 19:30. Dopo le 19:30 potete pigliare la macchina, insomma. Sì. Se per esempio il comune è 80.000 abitanti, non fa niente, potete pigliare comunque. Se è 100.000, no, se è 80.000, no, mancano due abitanti per appare 100.000, potete farlo. Per esempio in Veneto la potete fare dalle 8 alle 18, proprio gli orari di lavoro, insomma, non va a fare a faticare. Dalle 8
0: oppure
1: 30,
0: devi scendere prima e andartene via più tardi.
1: O te ne vai più tardi, ecco. Insomma, volesse capire la logica. In Emilia Romagna dalle 8:30 alle 18:30 l'euro 5 non si può usare. In Piemonte dalle 8:30 alle 18:30 non si può usare. Naturalmente molti stanno facendo in queste regioni qua, però scenderà anche da noi fra poco, perché sapete, nelle città si sta aumentando l'inquinamento, giustamente leggevo sotto all'articolo, c'erano i commenti degli utenti e giustamente dicevano: scusate, ma se state dicendo che inquina questa macchina euro 5, ma ce l'avete pure qualche incentivo per accattare euro 7, euro 8? No, e come faccio? Dicevi che non tengo i soldi, ma caccia cammina a pelle. Sì, perché un problema è do tuo. Questo è, quindi se abitate in Veneto, Emilia Romagna, Piemonte, Lombardia, questi qua sono gli orari, per esempio in Lombardia dalle 7:30 alle 19:30 e così via. Se avete un euro 5, perché sapete, penso, o se ne 5 euro, non anche 5 euro.
0: Vabbè, diciamo che poi
1: se cose toccano sempre o scamazzato, no? Come si dice, o cane mozzo, che sempre stracciato, perché chi ha una macchina vecchia vuol dire che non ha soldi per comprarsene una nuova, no? Sa problemi, quindi si dovrebbe anche più cautelare il più povero, no? Perché poi chi tiene i soldi dice: vabbè, come non importa, anzi, ma affitto proprio, è stato buono. Oppure mi piglio una macchina nuova.
0: Sì, le euro 5 sono immatricolate tra il 1 settembre 2009 e il 31 dicembre 2015, quindi sono auto che
1: la più giovane
0: ha 10 anni di vita come euro 5.
1: Ma mo il modo che la macchina è 10 anni, non voglio fare polemiche, però tu mi dici che mo io non la posso prendere dalle 7:30 alle 19:30, tu mi crei un grosso danno, perché mi ha già cagnato forza la macchina. Quanto costa una macchina nuova? Facciamo una macchina diesel, andiamo a vedere un altro.
0: Dipende da quello che prendi.
1: Secondo me,
0: hai detto una cosa saggia: si dovrebbe fare un incentivo, tipo io ti porto la mia vecchia euro 5, te la do, tu me la. La fai lo scarto.
1: Io mi rendo conto che non so, ci siano fatto a Magagno parco macchine, è vero, vedi, la Volkswagen sta in serie difficoltà, sta chiudendo gli stabilimenti, vuole chiudere 4 stabilimenti perché ormai non si vendono più macchine in Europa, prima perché gli stipendi sono bassissimi. Non aumentando gli stipendi, vi ricordo Ford cosa disse: quando il mio operaio non si può comprare la macchina che produce, abbiamo un problema. Mo in Europa abbiamo tenuto i stipendi bassi, le macchine sono aumentate in una maniera esponenziale che non si possono comprare più. Mo si tu accattando utilitari, pensi che a meno di 20.000 euro non spendi, no? Penso.
0: Dipende, forse
1: per esempio, vediamo, stiamo facendo questo tipo di discussione, vediamo un attimo come se essa fa. Vietare tu cur, dice vabbè, basta, c'è l'inquinamento, non devi prendere più una macchina che ha 10 anni. Ecco, cacchio, cioè, Mirana.
0: Vabbè, quelle le city car le trovi anche tra i 7.000 e i 10.000 euro immatricolati 2020-2022,
1: usate. Però mi accatta a fa macchina usata, poi tra 3 anni mi dicono che la già età, quindi non me la posso comprare, mi devo comprare una macchina.
0: Ho messo una macchina che non ha più produzione, quindi per questo tempo.
1: Dicevo gli 7.000 euro.
2: Accattate la macchina GPL, accustiate per tutto parte. Con la macchina GPL potete circolare ovunque, che sia euro 1, euro 2, euro 3, euro 0. GPL può circolare dappertutto.
0: Altrimenti sì, è un'alternativa.
1: Però nei condomini che hanno i garage sotto non puoi parcheggiare, in garage che stanno sotto non puoi parcheggiare.
0: Ma avevano migliorato la tecnologia per risolvere questo
1: problema.
0: Non
1: puoi parcheggiare proprio per legge, giustamente, perché tu sei sotto a un palazzo, puoi scoppiare a cose e roba vale, poi te ne arrivi sì, poi ti guai un motore.
2: Ragazzi, buongiorno, Pasquale da Villa Ricca. Lo sa, la situazione è semplice, sono i comuni presenti nella pianura padana che è la zona più inquinata del nostro paese, quindi sono comuni che stanno ottemperando a queste misure. Stanno a fare per forza, sennò le strade sono due, o si mettono auto non inquinanti per ottemperare, oppure trasportano le loro aziende, le loro industrie qui al sud.
0: Se l'impianto è conforme, installato dopo gennaio 2001 e conforme al regolamento europeo ECE ONU 6701 bla bla bla, può andare in un box auto privato. C'è solo un limite sui sotterranei, non deve essere più dicendo di un piano. No, è un piano sotto, la puoi mettere, due piani no.
1: Vabbè, comunque tiene un svantaggio, non è che,
0: insomma, se per il
1: è un
0: calcolo...
1: non è che l'abbiamo risolta. Il problema è che tu mi stai dicendo una macchina di 8, 9, 6 anni, mi stai dicendo cambiati la macchina.
0: 10 anni
1: pure, 10 anni.
0: È l'ultima Euro 5 è il 2015.
1: Sì, ma è una macchina nuova. Vabbè, sì. No, 2018. Quanti anni ha la mia macchina?
0: È 2018, c'ha 8 anni.
1: Hai capito? È ancora nuova la macchina mia, cioè tengo 120.000 km, la voglio camminare, ma è stata la macchina mia.
3: Saggio per il comandante.
1: Sì, caro.
3: A nava cammina e a fava se coscio.
0: Già detta, ragazzi, già detta.
1: Già detta questa. Quindi, insomma, di chi? Se un pulito fame, ti dice, vi regaliamo la macchina, no?
0: È arrivato, gli regalateci la macchina, è bella.
1: Stai esagerando,
0: Volkswagen,
1: Volkswagen,
0: va bene, fermi là che c'è di Cirano, torniamo subito. Walking down 29th and Park.

0: 7-3.
1: Però un piccolo chiarimento, no? Perché le macchine le firmano, le fanno cambiare per il fatto del PM10, no? Adesso domandando all'intelligenza artificiale, dicendo oltre alle auto, cos'è che inquina, che crea il P10 nelle città, no? Dice appunto l'intelligenza artificiale, quando pensiamo all'inquinamento in città, la mente subito va alle macchine, però rappresenta solo il 30% l'inquinamento delle macchine. Cos'è che crea realmente il, per esempio, l'inquinamento maggiore lo fanno il riscaldamento domestico quando fa
2: in inverno.
1: D'estate gli condizionatori pure insomma fanno il loro, le caldaie a gasolio e gas insomma fanno queste, le industrie e le attività artigianali, tutte le industrie che abbiamo nelle varie città, le attività artigianali e altro che una cosa, non ci potete pensare, ma le cucine e la ristorazione, le cucine nostre, quando noi accendiamo il gas, quel gas che noi bruciamo è una cosa che crea un inquinamento che fa paura. La ristorazione, non vi dico e non vi conto, forni a legna, fumi di cottura e altro, frittura, addirittura la cottura della carne ad alte temperature, le grigliate, pure questo crea inquinamenti. I cantieri edili e usura stradale, anche questo crea inquinamento. E poi spiegano i dettagli di tutto lo quanto, e poi dice l'agricoltura fuori porto. Mo dico io, stiamo giustamente, agiscono sul 30% delle cose e fanno una legge per dire riduciamo, ma sugli altri punti
0: devi vedere le percentuali.
1: No, ma dico, non si agisce sugli altri punti, perché se agisco solo su un punto, poi c'ho sempre questo PM10 altissimo, no? Allora che faccio? Riduco le macchine, ok, hai ragione, facciamo le macchine, e il resto? Per esempio sul riscaldamento, sulle industrie e le attività artigianali, queste cose qua non mettono nessun limite, non mettono nessuna cosa.
2: E che limite metti? Nel senso che se risolve? Tu sei in inverno.
1: Ma che risolvi?
2: Scusa. Se sei in inverno in estate, vabbè, tu già cerchi
1: sono
2: di.
1: Sono solo,
2: ridurre,
1: sono molto solo. Pronto? Chi sei? Pronto?
3: Sario?
1: Qui, caro, ciao.
3: Ciao, buongiorno.
1: Buongiorno a te. Ciao. Dimmi tutto, vai.
3: Niente, lo sai, io sto arrivando da Modena a Napoli.
1: Sì.
3: Se avessero 1.000 euro,
2: no. Devi fare il weekend o la settimana?
1: Ma me l'hai detto con quella cosa che ci osservano, dice la vita. Pronto?
2: Sì,
1: la
2: mia povera di cuore. Pronto?
4: Pronto?
1: Buongiorno, ciao.
4: No, sono sempre lento, volevo dire all'assicurazione, se tu mi mettessi di circolare, perché gli piaceva un importo intero all'assicurazione?
1: Vabbè, la so spenti, lì va la macchina, è stato buono. Il mio problema è, ma se agisco sul 30, il 70% non faccio niente.
4: Ma io
1: sono spento, ok, no, vabbè, assicurazione, sì. Comunque mi rimane il 70% invariato. Cioè,
2: vabbè, lui dice,
1: fare
2: dice lui, forse si può fare una polizza particolare, perché dice lui, se io ho la macchina, ok, non la posso cambiare, me la tengo,
1: no,
2: euro 5, aspetta, non cammino negli orari che tu mi dici, però tipo entro le 7.59 giro e vado al lavoro, dopo le 18 mi metto in macchina e torno. La sto comunque utilizzando la mia macchina. Dice, in quel caso ti devo pagare l'assicurazione al 100%,
1: sì.
2: Oppure posso fare, sì, le fasce orarie, posso fare qualche
1: tant'è
2: cosa.
1: Tant'è che fra poco, non lo so se ancora se l'hanno approvato o meno, addirittura l'assicurazione è obbligatoria tenendo la macchina ferma. Chi ha le macchine ferme nei garage che non circolano e tenono fermate così, che non la usano, devono assicurare la macchina, che la macchina può fare qualche danno, la cosa. Quindi insomma, anche se la macchina è ferma, l'assicurazione quando prende i soldi va giù, c'ha da rifondere Puglia.
2: Pronto?
1: Pronto?
5: Pronto, buongiorno.
1: Sì, sì, ciao.
5: Ah, allora.
1: Che sta? Che
5: Mari ce l'ha fatto una cosa.
1: Certo, forse.
5: È così, no. Ecco, voglio dire, è l'aereo che passano, non inquinano.
1: Quelli soprattutto, quelli la fanno. Ma su queste cose qua però non si agisce mai, capito? Le navi cargo che trasportano le cose, le navi da crociera.
5: E dei destini che si usano, la roba di plastica, non inquina.
1: E come no?
5: Ma va sottavo da mobile, si dice a Napoli. Ma tutte anche le altre cose, per carità, qua il mondo non c'è niente da fare, è da fare nuovo, ma chi ci può un mondo nuovo?
1: Ecco, brava, hai detto una cosa giusta, ma tutte queste altre cose che poi inquinano, non ti mai un freno, una cosa.
5: Scusa, scusa per l'ignoranza che ho, non lo so, però ci sono altre cose.
1: Ma proprio da ignoranti noi ci viene da farci una domanda, perché 2 più 2 fa 4, poi alla fine non è che ci vuole un tecnico della cosa. Sì, mi fermi le macchine, sono d'accordo, ma le altre cose? Non fai niente?
5: A noi addirittura ce l'hanno fatto loro a metà via, lo voglio essere napolitanamente.
1: Non ci può pensare.
5: Vorrei dire tante cose.
1: Va bene, ciao
2: Sissi, buon sabato, buona domenica.
1: Ciao.
2: A proposito dell'inquinamento, fatemi capire una cosa: producono le bottiglie col tappo attaccato per evitare l'impatto ambientale, poi davanti gli stadi te le fanno staccare e buttare da solo? In che senso?
1: Non lo so, fanno staccare un tappo vicino a bottiglia, non lo so, negli stadi.
2: Ma mi sembra una sciocchezza.
1: Non lo so.
2: Molto green come strategia di marketing e sicurezza, basta prese in giro. Beh, qua diciamo l'inquinamento legato alle bottiglie, però di tutt'altra categoria, perché il tappo separato dalla bottiglia è molto più difficile da recuperare, loro per questo lo hanno poi tra virgolette incollato in quel modo. Rosario, questa legge è andata in vigore già l'anno scorso e per non pagarla o si devono togliere le ruote o il motore. Ma quanto è bella l'Italia,
1: quando c'è la macchina ferma devi pagare l'assicurazione, poi rispondere ad Enzo, quindi anche se ce l'hai ferma la macchina devi pagarla, comunque non si toccano le assicurazioni. Vai.
2: Un nuovo messaggio per il comandante: mi servono 3.000 euro a comandante
1: Matarazzo. Mi state indusso canna.
2: Allora, l'amico che ne ha chiesti 1.000 è venuto per il weekend. Deve farsi la settimana almeno.
1: Basta.
2: Come si dice?
1: Io sto senza soldi, la mi sento andando in busta di pesa canna. Cioè, non posso. Ma devo lavorare per recuperare.
2: Se ne parla a novembre.
1: Ma chi tiene i soldi e pensa cane che sta a cavare,
2: sì, ancora si muove, incredibile. Allora, buongiorno ragazzi. Paolo da Stoccarda. Qua il blocco all'euro 5 diesel c'è già dal 2018. Infatti ho dovuto comprare un euro 6 benzina nuova. Però il blocco non va in tutte le città. PS, siete mitici. Vabbè, anche qui siamo concentrati al nord, se non sbaglio. Abbiamo detto con le città. Beh, almeno
1: città
2: al momento.
1: Di 100.000 abitanti. Meno di 100.000, no. Più di 100.000, sì. 90.000, no. 100.000, sì. 10.000.
2: Perché il calcolo è fatto sul totale delle auto poi che circolerebbero, e in quel caso le polveri
1: ma
2: dice, sono...
1: signori sindaci, cari legislatori, agiamo anche su altre cose. Sì, la malua su P10, lo amo.
2: Ma lo sta sempre a cercare sord, mamma mia. Fermi lì, torniamo subito.
6: 7 verticale, imperdibile promozione dei supermercati Pro 7.
7: Sotto costo!
6: Nei supermercati Pro 7 dal 25 giugno al 3 luglio c'è il sotto costo. Algida cornetto classico da 8 pezzi, 3,57 €. Svelto detergente piatti al limone 4 x 980 ml, 3,97 €.
7: Grandi offerte da Pro 7.
6: Fino al 3 luglio c'è il sotto costo. Algida cornetto classico da 8 pezzi, 3,57 €. Svelto detergente piatti al limone 4 x 980 ml, 3,97 €.
7: Grandi offerte da Pro 7. Scoprile tutte su pro7.it.

0: sarò quello sbagliato, ma per esempio a me piace molto il messaggio come l'ha scritto l'amico Maurizio, che dice: ragazzi, sono in Croazia in un hotel, vi dico che qui la plastica non c'è, è tutto green. E mentalità, cominciamo dalle piccole cose, forse si vive meglio.
1: In che senso? Se non vietano la plastica, come fa? Avevano messo il vetro, l'hanno vietato, l'hanno annullato. Neanche le macchinette per riciclare la plastica con la cosa ci hanno messo. Cioè in Germania, per esempio, tu usi questi qua, a Portici ce l'avete voi?
0: No, non li uso, però la riciclo, cioè cerco di... No, faccio la differenziata.
1: Marco si fa, per esempio, come sta in Germania, no? Che mi metto il vuoto, che così la plastica non la butto e la metto nel coso e recupero i soldi e poi li spendo di nuovo nel supermercato.
0: Sì,
1: questo qua neanche ce l'hanno messo, non lo so se a te te l'hanno messo.
0: Non mi ricordo in Italia quali supermercati avevano comunque... l'avevano.
1: Non ci sta. Non
0: almeno
1: c'è.
0: L'avevano ragionato, perché ricordo che se n'era parlato.
1: Se n'era parlato non c'è.
0: Ricorda di
1: fare la plastica, non,
0: faccio sapere,
1: non c'è il riciclo. Non c'è...
0: Vabbè, perché tu vedi un riciclo a recuperare dei soldi, però se tu la ricicli, diciamo che il discorso sarebbe che tu oggi puoi, volendo, è ovvio, purtroppo costa ancora di più, la plastica mantiene un prezzo troppo competitivo e troppo basso, però se vuoi puoi evitarla, o almeno su certe cose la plastica, andando a prendere prodotti che sono compostabili. Ragazzi, Paolo da Stoccarda, qui il blocco alle ore 5. Aspetta, sì, questo l'avevamo letto. Allora,
1: porca miseria.
0: Sì, Volkswagen e Audi stanno chiudendo, ma la cosa strana è che i loro stabilimenti li stanno trasformando per produrre armi, dice un amico.
1: Ah, questo non lo so. So che stanno chiudendo, però non so che ci vogliono far cambiare il parco auto. Sono d'accordo, ma se i stipendi sono bassi, come facciamo a accattarsi?

0: macchina. Quella è la. Vogliono che ci cambiamo la macchina, sono d'accordo pure, ma come? Chi la paga? Pesa cane si può accattare su, può accattare a me, ma mica può accattare tu.
1: Ah, ok, aspetta. Quando vai allo stadio per vedere una partita o un concerto e porti la bottiglia di acqua, mi dissero o di togliere il tappo o di buttare la bottiglia. Fermo restando che dentro poi te la vendono intera la bottiglia a 5 euro. Questo è green, ho visto un post a riguardo pubblicato da Borrelli stamane per il concerto di Tiziano Ferro a Napoli. Allora, poi qua fatta la legge, trovato l'inganno, cioè loro ti fanno togliere il tappo perché tu, se hai una bottiglina col tappo d'acqua, mezza bottiglia d'acqua chiusa col tappo, la lanci, è pericolosa. Senza tappo la lanci, si svuota e non fa male, quindi è una questione di sicurezza questa qui. E teoricamente quando compri all'interno dello stadio la bottiglina te la dovrebbero o travasare o tartela comunque senza il tappo vicino, cioè ti travasano. Questo non lo so perché manco allo stadio da molto tempo. Però la teoria dovrebbe essere questa qui. Ciao ragazzi, sono Mattias, anche qui in Danimarca esiste, ti restituiscono i soldi della bottiglia, sì, ci sono quei distributori.
0: No, lì. Ma non la mettono, cioè pure mio figlio lo fa fuori, in Italia non la mettono questa cosa, non si riesce a capire perché, ma il vetro per esempio, non usano il vetro. Non...
1: Buongiorno Claudio il pizzaiolo, un avviso, ho messo il gasolio a Benevento a 1,75.
0: Ci fa piacere.
1: Un pochino stanno abbassando i prezzi effettivamente. Ragazzi, la macchina per inserire le bottiglie di plastica c'è in un supermercato a Santa Maria la Carità e un altro centro grosso a Torre Annunziata.
0: Ma si dovrebbe mettere per legge, perché visto che siamo green... Cioè, quello che dico io, voi l'inquinamento, questo e quello, però le cose che bisogna fare nel fan. Cioè, mettilo per legge, ogni catena di supermercati deve avere sta cosa. Cioè, qual è il problema? Cioè, pagare il vuoto sul, come si chiama? Cauzione sulla plastica. L'imballaggio, per esempio, disincentivare il fatto degli imballaggi di plastica. Sono tutte queste cose qua che fuori fanno, non riesco a capire che in Italia non si fa. Visto che ma fai green, scusate.
1: Allo stadio...
0: Amazon, no? Quando vi mandano una cosa a casa, avete visto che imballaggio ti fa?
1: Di carta.
0: Però capi quando la carta spreca, cioè per mandare una cosa piccolina così ti mandano un pacchetto, cioè fa una legge se vuoi pacchettino più piccolino, cioè
1: Senta quest'altro, Marco, mettiti un tappo di riserva in tasca, ma sei una brutta persona, cioè, se per entrare allo stadio con la bottiglina può essere pericoloso.
0: Io so,
1: ragazzi,
0: che non te la svuoto.
1: Ci segnalano anche che non lo devi tenere in tasca, ma lo devi nascondere meglio, altrimenti te lo trovano. Ragazzi, Bruno da Portici, la macchina per riciclo plastica sta a un supermercato in via Gianturco. Gianturco penso sia scritto Gran Turco, credo che forse te l'ha modificato. Quindi in alcuni supermercati lo
0: sì,
1: si può trovare.
0: Logica che sto dicendo, no?
1: Sì, l'ho capito, hai ragione.
0: E che sto dicendo? Cioè, voi mi fate tutto il blocco delle macchine, mi fate questo, mi fate quell'altro, però quando c'è da fare una cosa green, non la facite, cioè, sempre per le lobby, così. Capo, non riesco a capire che ve non porta a buio. Cioè.
1: 081-546-6873, abbiamo tempo, Ciro, per una telefonata o ci fermiamo? 20 secondi, allora ci fermiamo, annunciamo la canzone che questa merita. No, ci sta, pronto, 20 secondi, veloce, vai. Pronto? Pronto?
0: Vabbè, ci fermiamo e torniamo subito.
1: 20
0: vai.
1: Secondi, è durata tanto. Ci sono gli SDC, You Shock Me All Night Long.

0: Vabbè, genio questo amico. Anche i CDC sono poco green con Oh Nylon. Va bene. Marco Ercolano, c'è un supermercato, il macchinario c'è, se metti le bottiglie di plastica vuote ti dà dei punti in cambio poi per fare la spesa, e anche questa è una buona notizia. Poi ragazzi, nel lontano 2000 in Finlandia portavo le bottiglie di plastica vetro nei supermercati di Helsinki ricevendo in cambio un buono per fare la spesa. Qui è ancora fantascienza, peccato. Vittorio, pronto?
1: Pronto?
2: Pronto? Pronto, buongiorno.
1: Buongiorno, ciao.
2: Ciao. Ciao Enzo. No, Rosa, allo stadio qualcuno non te la sbuta la bottiglietta, ma la maggior parte te la versano nei bicchieri.
1: Cioè, se la compri all'interno?
2: Sì, all'interno. No, fuori non te la fanno proprio entrare.
1: Fanno bene.
2: Nemmeno senza tappo te la fanno entrare.
1: Ottimo. Va bene.
2: Però all'interno qualcuno.
1: No, non ci siamo usati, si ignorando con qualsiasi cosa.
2: Da consumato, ovviamente.
1: Vabbè, insomma.
2: Vabbè.
1: Beh, già il fatto che ti levano il tappo e te la fanno entrare, prima te la facevano il tappo, insomma, è già una cosa. Vabbè, ciao.
0: Ciao, caro.
1: Non lo so, dici che lo fanno.
0: Hanno detto.
1: Dici che lo fanno, non lo so.
0: Allora, teoricamente non te le fanno entrare le bottigline da fuori. Cioè, io ricordo quando andavo allo stadio qualche anno fa, proprio la bottiglina d'acqua te la prendevano e te la levavano.
1: Neanche a borraccine, neanche si va che a borraccine.
0: La borraccia sei impazzito, ancora peggio.
1: E mica aietta a borraccine.
0: Ancora peggio.
1: E picciacca uno me la fa vinto 30 euro. Aietta a borraccine, giustamente.
0: Di acciaio, quella là, sai, quelle lì come termiche, no? E tu fai una strage. C'è anche a Piazza Municipio. A Piazza Dante la macchina per riciclare le bottiglie, ma funzionano male, e poi due da sole certamente non bastano.
1: No, si dovrebbe generalizzare come avviene in Germania, tutti i supermercati, tutte le catene di supermercati dovrebbero avere questa cosa, basta, punto. Ti faccio vedere come funziona, no? Pure il vetro, siamo in Germania, si lasciano per i clochard, no? Si lasciano tutte le bottiglie quelli che vanno là e le recuperano, okay?
0: Allora, altri vocali che stanno arrivando nel frattempo, se volete dire la vostra, 081 546 6873. Pronto?
3: Pronto?
1: Buongiorno.
3: Ciao ragazzi, buon weekend a tutti e due.
1: Ciao Gian.
3: Voglio rinnovare i miei auguri a Marco.
0: Grazie caro.
3: E volevo dire, non so se leggi chi ti manda i messaggi, però io quella cosa che ti ho detto è la verità,
0: Allora su Instagram, ragazzi, penso che c'ho una tonnellata di messaggi da leggere e da rispondere, non si è capito.
3: Vabbè,
0: niente.
3: Ho scritto che comunque è importante trovare l'equilibrio e penso che tu l'abbia trovato.
0: No, sicuramente caro. Comunque vi do un consiglio: se volete aumentare il numero dei follower, sposatevi, non si sa perché, ma mi stanno arrivando follower.
1: Sorry.
0: Ma una roba esagerata, una roba veramente incredibile. Ciao Gianni, grazie comunque, dopo lo trovo il tuo messaggio. Pronto?
4: Pronto, ciao ragazzi.
1: Ciao.
4: Ciao Danilo. Allora, per la questione delle bottiglie allo stadio, in primis voglio fare le mie più sentite condoglianze all'amico Pesacan.
1: Dai, è bello.
0: La faccia tu,
1: è un momento felice, dai, vai.
4: Non sei che ha fatto, vabbè, comunque.
0: Allora, ripeto un concetto. Se è andata male a te, non significa che andrà male a me. È un problema tuo.
4: A me ancora non va male, ma già so come andrà, però.
0: È un problema tuo, amico mio, è un problema
4: tuo. Ti stavo dicendo, allora, io vado allo stadio praticamente sempre, avendo l'abbonamento da anni.
1: Sì.
4: E il fatto dell'acqua l'hanno sempre fatta buttare fuori. L'unica volta sono andato a vedere il concerto di Liberato, quindi recente, mi hanno detto di togliere solo il tappo. Io penso quindi che sia solo una direttiva quando si fanno i concerti, no? Sai, vuole essere lo sport di quest'ora, per quanto riguarda le manifestazioni sportive, penso che sia una cosa differente.
1: Questa è l'unica scelta. Penso che la sicurezza è sicurezza.
4: Tanti anni la butto, solo un giorno nella mia vita, mi è andato dei concerti, in vita mia. Sono andato una volta, mi ha tolto solo il tappo. Infatti sono rimasto così.
1: Ma ci sono le fontanine all'interno dello stadio?
0: No, a fontanini in stadio. Sai che
1: sono costretto a comprare l'acqua.
0: No, te la puoi portare da fuori. Il regolamento, l'ultimo regolamento sintetizzato è massimo mezzo litro, plastica morbida e rigorosamente senza tappo. Quindi
1: si può introdurre.
0: Si può introdurre, però se c'è la tua bottiglina la puoi avere.
1: Ma quella ha detto che te la fanno buttare.
0: prima era così, adesso no. Se tu te la vogliono far buttare, tu dici: guarda, levi il tappo, lo stappi e lo stacchi.
1: Quindi, se vado là fuori, quello dice: butta la cosa, posso dire: chiamo i carabinieri.
0: Esatto.
1: I carabinieri poi vengono. Vabbè, pronto.
0: Teoricamente.
1: Pronto, carabinieri, voglio vendere la bottiglia.
0: Dovrebbero esserci già lì nei paraggi delle forze dell'ordine. Teoricamente, dovrebbero stare da quelle parti.
1: Pronto.
5: Pronto, ragazzi, buongiorno, Salvatore.
1: Ciao, Salvatore.
5: No, ragazzi, in merito all'argomento dell'auto, cade a fagiolo proprio perché ieri mi sono venduto la mia macchina.
1: Bravo.
5: Per esigenze di spazio, mi serve 3 figli, mi serve una macchina più grossa.
1: Sì.
5: Però mai come ora, cioè io a 45 anni non sono mai stato così indeciso, poi al di là del prezzo, al di là se uno se la possa permettere o meno, ma proprio per quanto riguarda l'alimentazione della macchina, io cioè, sono indeciso su quale prendere, cioè veramente sono in difficoltà. Vabbè, scartando l'elettrico, perché non tengo garage, quindi se non tieno garage è inutile che attacco la macchina elettrica, perché caricare le colonnine costa più del diesel.
1: Addirittura ho scoperto che ci sono dei supermercati che te lo offrono gratis la corrente.
5: Ma te la metti in filo, frate, se la metti in filo,
1: ma sparagno.
0: No, ragazzi, però scusatemi, io vorrei denunciare un attimo questa cosa, perché ho chiesto all'intelligenza artificiale di Google, ma non mi ricordo questa nello specifico come si chiama, questa cosa dei tappi, mi sta spiegando tutto e dice a un certo punto verso la fine: se stai pianificando di andare allo stadio, ti consiglio di portare con te un tappo di scorta nascosto in tasca se desideri di chiudere la bottiglia una volta superati i controlli. Ma un attimo prima ti ha detto che praticamente è un missile. Sebbene rimanga un'azione contraria allo spirito del regolamento di sicurezza. Gesù, ma allora non me lo devi consigliare? Che cos'è sta roba?
1: Infatti è un'aberrazione, come si dice.
0: No,
1: dimmi,
0: è un errore gravissimo questo.
1: Dimmi.
5: Raga, oh, ma tu mi cagni argomento, ma mi fa il tuo figlio, frate.
0: Vabbè, tanto ci dobbiamo fermare. Ciao caro, un abbraccio, fermi lì, torniamo subito.

0: Arredamenti La Marca. Lo space design per la tua casa. Lasciati ispirare dalle nuove proposte dei brand più iconici: Cartel, Edra, B&B Italia, Modul Nova, Lago, Flu e tantissimi altri. Le creazioni dei grandi designer, ma con la convenienza di sempre. Sconti fino al 50% su tutti i prodotti in esposizione. Arredamenti La Marca è a Nola, Napoli. arredamentilamarca.it.
1: Vuoi tu, Oliva, unirti al qui presente Lupino?
2: Sì, lo voglio!
1: E allora vi dichiaro uniti nel gusto? Finché aperitivo non vi separi! Metti in tavola l'allegria. Per i tuoi aperitivi, scegli i prodotti.

0: Granata. Dal 1936 le olive. Granataolive.com.
1: Finalmente arriva l'estate. Sole, mare e la promo Summer Days di Autoshopping. Fino a 4.000 euro di sconto su 100 veicoli selezionati. Anzi, 99 perché una l'ho già presa io. Hai tempo fino al 4 luglio. Autoshopping è a San Vitaliano. Autoshopping.it. Una scelta sicura.
2: Outlet, outlet, outlet. Tutti dicono di esserlo. Noi lo facciamo per davvero, da oltre 30 anni. Lello e Rocco Grandi Firme, dove trovi realmente le migliori griffe di abbigliamento per uomo, donna e bambino. Moncler, Gucci, Barberi, Don Dapp, Discworld, Blauer, Armani, Keyway, Elisabetta Franchi, Moschino, Bourlon, Kenzo. Lello e Rocco Grandi Firme, uno showroom mai visto prima. Ora a prezzi ancora più scontati. Lello e Rocco Grandi Firme Outlet, uscita autostrada Caserta Sud.
3: Con il Black Friday d'estate di Euronics Tufano le temperature salgono, ma i prezzi scendono fino a 400 euro. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU, doppia classe A, 299 euro. Frigorifero Hisense, 4 porte, Total No Frost, 699,99 euro. Scegli la tua rata e paghi da gennaio 2027. Fino al 2 luglio, rinfresca l'estate con il Black Friday di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
4: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: anche questa seconda ora di Essano Chischissi in questo sabato 27 giugno, ultima parte della seconda ora. Prima di passare al telefono o ai messaggi, la domanda è d'obbligo: ma un complottino ce l'abbiamo?
1: Complotto, ma non si può parlare complotto con te? Come si fa? Cioè c'è appiccicami, che vuoi parlare?
0: No, tu, litighiamo se vuoi litigare.
1: Ma non ci credi a complotto, è tutto così alla luce del sole, non ci credi.
0: Ma come fai a dire che è alla luce del sole?
1: Che cos'è? Quale complotto vuoi parlare?
0: Non lo so, scegli tu.
1: Uno in cui tu c'hai un dubbio, per esempio, un complotto, dici, ma secondo me
0: Cioè che potrebbe essere un complotto?
1: Ma non ti, cioè non, non. La terra poggia su un elefante, no?
0: Ma che cagata, Ma poi scusami.
1: Che complotto?
0: Scusami, la domanda
1: è tutto liscio.
0: Ma se la terra sta su un elefante,
1: sì.
0: L'elefante cosa mangia?
1: Non si sa.
0: Quando fa pupù, dove va la pupù?
1: Non si sa, va nello spazio.
0: Va nello spazio, vabbè. Ragazzi, ma chi è più green di voi? Più green di chi ha Rosario Green Verde non si può. Certo, infatti, siamo qua. Pronto?
1: Pronto.
2: Pronto, buongiorno ragazzi.
1: Buongiorno, ciao.
2: Buon fine settimana, sono Pasquale.
0: Ciao Pasquale.
2: Ti posso dire una cosa?
1: Sì.
2: E io, nei confronti della mia nazione...
1: Sì.
2: Io ho avuto sempre l'idea, e forse non mi sono mai sbagliato, lo dico seriamente.
1: Sì,
2: l'Italia non è una nazione, è un paese arretrato di casati.
0: Scusa, è un paese?
2: Un paese di casati, come c'erano nel 1700.
0: Casati. Cioè, tipo c'è il casato verde, il casato pesacane. Tipo per esempio adesso il casato pesacane si è spostato anche a Portici.
2: All'interno del Parlamento ci sono sempre le solite famiglie che si dividono il paese. E noi ci stiamo finiti. Questo è.
1: Ma succede pure in altri paesi, no? La classe dirigente è quella.
2: Sei italiani. I giovani, per i giovani, anche i miei nipoti. Volete vivere in un paese civile, dovete andare a nord dell'Europa, ma proprio quello a nord.
1: Va bene. Ma tu, cioè, tu rimani qua, però.
2: Ma ti hanno tutto andando,
1: allora vai giù. A Mamuricallo,
2: voglio dire un'altra cosa, molto, è una cosa napoletana, dispiace, ma andiamo ora a Roma, non stanno facendo più, perché?
1: Non lo stanno facendo più, stiamo perdendo le tradizioni, siamo diventati pure noi.
0: Ma che cosa non si fa più? Non ho capito.
1: Il ragù non si fa più.
2: Come faceva mamma, o come faceva nonno, non lo fanno più.
1: Non lo fanno più, no. Babbo, grazie amico mio. Ciao, ciao. Pronto?
3: Ragazzi, buongiorno.
1: Buongiorno a te, ciao.
3: Cerozzi e Mariano, figli di Rosario Acquisiti, Lollara Folletta, là.
1: Qui, caro, ciao, come stai?
3: Tutto bene, ragazzi. Allora, innanzitutto, grazie a voi per la trasmissione che fate.
1: No, figurati, ci
3: un augurio particolare a Marco, mi ha risposto anche sui social e lo ringrazio, faccio tanti auguri di nuovo.
1: Grazie a te.
3: Niente, vai giù, un complotto, secondo me, ora come ora, questo avre che stava c'è. Dobbiamo parlare un pochino, secondo me, di queste vacanze che effettivamente una famiglia media, secondo me sulla Calabria Ionica una settimana si può fare di questi tempi, perché ora come ora...
1: E mo complotto? Prezzi, mo complotto a Russia, scusa.
3: E un complotto contro questi villaggi, contro questa gente che specula sulla...
1: L'Italia è cara, questo bisogna dirlo, è cara.
3: È cara.
1: Quindi sono stata in Costa Azzurra, più cara della Costa Azzurra, da tutto qua. Se no, va a Cannes vedevo il traffico in mezzo, avevo Lamborghini, sai,
0: puzzate famo Lamborghini, mamma mia.
1: Se avevo traffico, indovino quando stavo parcheggio, c'è un altro 2 euro. Cioè tu parcheggiavo, ma il pavo di euro c'è un altro. Figurati il caso,
0: parcheggio custodito tra le altre cose,
1: Sì, sì.
3: Parliamo di una famiglia media di 3-4 persone per fare 2 settimane in un villaggio, ma Formula Residence, ci vanno 4.000 euro.
1: Ma guarda, ti posso consigliare, vattene in Grecia. Sparagna con Parigi.
0: Oddio, il viaggio costa.
1: Ma che canavo, quanti ci metti?
3: No, 400 euro. Calabria Ionica, 1.500 euro.
0: Sì, però aspetta, la Grecia con la nave, se fa il passaggio ponte, è un viaggio della disperazione, intanto in coppia di mare.
1: 6 ore fa, gli arriva a Corfu. Ma
0: devi fare la notte, devi fare
1: viaggio. Ma quando mai? A Corfu su 6 ore, quando ti mi ci vuoi? Io sono stato, guarda che sono stato 9 anni in Grecia, buona Grecia.
0: Ma quanti anni fa? tu oggi se vai in Grecia,
1: che sempre che lo tempo
0: sì,
1: cioè,
0: ma se tu
1: no, se brindisi, tu brindisi come
0: se
1: si
0: c'hai 20 anni no, vabbè, sì, e ti devi mettere sul passaggio ponte, lo fai. Se c'hai 50 anni ti prendi una cabina, se già prendi la cabina ci metti più soldi, se ti porti la macchina a bordo per andare là costa di più,
1: no,
0: la
1: poltrona quanto costa? Vedi,
0: pronto,
1: la poltrona. Non ci troviamo mai con Kiss. Buongiorno.
2: Ciao.
0: Ciao caro.
2: Allora, non so se vi ricordate, già qualche mesetto fa vi parlai del fatto che io e mia moglie, come seconda attività, avevamo deciso insomma di cercare casa per le vacanze.
0: Sì.
2: E quindi parlavamo della cosa.
0: Mi ricordo,
2: ospita,
0: sì.
2: Parlavamo di sorelle, eccetera. Allora, finalmente questa benedetta casa l'abbiamo trovata.
0: Oh.
2: A privato. Allora,
0: sì,
2: vi faccio una risata, vi faccio fare una risata. Allora, poiché anche loro probabilmente nel corso delle settimane, ok, si saranno accorti di aver chiesto un prezzo particolarmente appetibile, no? Perché altrimenti, ti dico la verità, io e mia moglie, mo che ci muovevamo. Piano piano, nonostante sia tutto quanto, tra virgolette, a nero, nonostante insomma avessero detto che i consumi erano inclusi, nonostante avessero detto che non c'era l'agenzia per lo mezzo, mo sta uscendo l'agenzia, i consumi a parte,
0: certo,
2: e anche un posto auto che prima ce l'avrebbero consegnato, insomma piano piano se ne stanno venendo. Come
0: beh,
2: possiamo fare? È la mentalità proprio che è sbagliata, è proprio la mentalità che è sbagliata. Quindi hanno buttato l'amo, abbiamo abboccato, piano piano si stanno allargando. Rosario, dammi un consiglio, che devo fare?
1: Che devi fare? Io vi ripeto, vi conviene più andare all'estero, in Italia non si può stare, cioè non, vacanze in Italia non si possono fare, almeno io, per la mia esperienza, però sbaglierò.
0: Va bene, ciao amico, ciao.
1: Allora,
0: ciao,
1: prima
0: ciao
1: di fermarci, facciamo un saluto pure a Carlo che ci sta sentendo con la sua dolce Anna. Fai un saluto come solo tu sai fare, lo sai.
0: Ciao Anna.
1: Anche a ciao Carlo devi salutare.
0: Ciao Carlo e Anna, ah, ciao,
1: grazie,
0: ciao,
1: grazie.
0: Ciao, ciao.
1: Ragazzi, fermi lì, torniamo tra pochissimo, c'è la terza ora di Yes and No Kiss Kiss. Oh no!

0: quando ci fa sentire bene. È amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: 7 dopo Saif, buona domenica, Kiss Kiss Napoli, yes and no Kiss Kiss, alle 12 e 6 minuti, fra 3 secondi con lui, Rosario Verde.
1: Con lui Marco Pesacani.
0: Grazie ancora a Ciro Froio in regia che sta curando la parte tecnica. Devo dire Ciro, stamattina almeno per quanto riguarda le prime due ore, non è che ne hai tagliati tantissimi, si stanno comportando quasi bene. Proviamo con lui, pronto?
2: Marco, buongiorno.
0: Eccolo, ciao caro.
2: Marco, cosa ti prova a stare vicino a Stefano De Martino?
1: Allora, non so chi Stefano De Martino, ci assomiglio, ma non so io.
0: Allora, io vorrei dire solo una cosa.
1: Non spargersi voce, Marco, che tu vai a confermare poi, capito?
0: C'è stato qualcuno che al matrimonio ha detto, guassa, Stefano De Martino, ragazzi, è una cosa spettacolare,
1: sì.
0: Pure lì al matrimonio l'hanno detto.
1: Sì. Cioè, per l'amico di prima che diceva il fatto della vacanza, abbiamo fatto il calcolo. Quando viene a fare? Quando hanno ritmo?
0: Allora, se prendi la cabina senza portarti la macchina, erano tipo
1: 5,70 più 2,80, 4 persone, 4 adulti ho fatto, non ho fatto i bambini, ho fatto.
0: Sono verso i 900 euro.
1: 4 adulti, 5,70 più 2,81, e poi 1.000-1.200 euro dove viene a fare l'albergo, 1.600. Ti fatta vacanza.
0: Senza auto.
1: Ma non serve manca la macchina alla fine.
0: Oddio, dipende da dove vai. Se le spiagge sono lontane da dove prendi la camera, sì.
1: Se sono lontane, ti vai a pigliare un paese che te una spiaggia vicino. Sì. Oppure ti teniamo la bella che ti spesso... spiaggia e ti va pure.
0: Spesso se tu vai... Ma quanti anni fa, Rosa?
1: Ma da bec non è che cagna,
0: no, cambiano i prezzi.
1: Quattro anni fa.
0: Se tu già prendi, io per esempio.
1: Quattro anni fa è cagnata che c'ha ragione. Ormai
0: no,
1: si
0: il prezzo, se tu prendi, per esempio, la vacanza che ho fatto in Albania 2-3 anni fa, anche io. Forse se volessi rifare la stessa identica vacanza, non spendiamo gli stessi
1: Marco,
0: soldi.
1: Ma è facile, ma sapete, cioè, chi su che io viaggio, vedi un attimo un albergo nel nord di Corfu, prendi, pronto. Niente, è caduto
0: così.
1: Niente, non ci troviamo proprio. Cioè, pronto?
0: No, devi verificare i prezzi, devi verificare. Pronto?
1: Pronto.
3: Marco, lo so.
0: Poi caro. Ciao. Oh, Marco.
3: Comunque Marco, auguri,
0: Grazie, caro.
3: Faccio un bello auguri con tutto il cuore a te e un picciolillo tuo. Te la potevi uccidere.
0: Grazie, caro.
1: Grazie assai.
3: E poi soprattutto a te, Marco, lo so. Sì. Lo sa, tu sei un bel giovane, ok?
1: Grazie.
0: Ma non esagerare.
3: Però cazzo troppo esagerato con Stefano De Martino.
1: Hai ragione. Esatto. Sono più belli.
3: Tutto questo ha sopiato il Stefano De Martino, lo sa, tu non lo dire proprio.
1: Ma che boh!
0: Ma perché non stai mortificando?
1: Ti piace l'albergo col fu vista mare? Con spiaggia? Con spiaggia, ok, vai. Dimmi, caro.
3: Quel poco ti può assomigliare a Stefano, ma quel poco, ma non è che assomiglia totale a Stefano.
1: Guardate. Grazie.
3: Chiaro, so.
0: Ma tu avere le pigliate sul serio sta cosa?
3: Sono sicuro, tutta questa casa su via sono stati fatti in hotel, sono dei benessi con Stefano De Martino.
1: Sì, va bene. Vabbè, che attacca tu. Ciao, pronto. Facciamo sempre a gusto, no?
0: Comunque Rosario mi sta facendo la vacanza a Corfu a gratis, sto risparmiando, no. Sto risparmiando l'agenzia di viaggio.
1: Quando adulti
0: tu? No, siamo due.
1: No, perché con te a Cussie, cioè, guarda,
0: siamo due.
1: Non fidi di me, cioè, c'ha pure te pronti.
0: Mi stai facendo la vacanza. Pronto?
1: Dimmi, caro.
4: Pronto?
1: Sì.
0: Ciao.
4: Ciao ragazzi, buongiorno, Salvatore da Cerra.
0: Ciao, caro. Salvatore.
4: Ragazzi,
1: sempre quattro persone, no?
4: Dalla situazione di Corfu, io ci sono stato l'anno scorso.
1: Sì.
4: Vi posso garantire che se
1: 8 e 21.
0: Ma che periodo?
1: Sabato prima d'agosto.
0: La settimana di agosto qual è?
1: Prima sabato d'agosto.
0: Della prima settimana. Ok, quindi sono 8 e siamo già allora, sono fai 8,50 la nave più 8 qua, siamo sui 1.500 euro.
1: Quattro persone.
0: Una settimana,
1: dimmi,
0: no,
1: caro, dormire e viaggio.
4: Allora, dicevo, no, io sono stato l'anno scorso 15 giorni a Corfu.
1: Quando
4: ho preso la nave a luglio, sono fatte 2 settimane a centrale luglio, però la nave l'ho presa a gennaio, febbraio, quel periodo là. Con la macchina, comunque voglio io 15 giorni a luglio, una casa in un paesino al centro di Corfu, che lo posso dire il nome, Moretica.
1: Come no?
4: Ok, sì. Moretica, avevo la spiaggia a 300 metri da casa. certe cose ce la fate, perché sono stato esigente, ho pagato 1100 euro.
0: E sei partito a luglio?
1: Allora, per rispondere a Marco, e per dirlo, in Grecia, a meno che non andate a Santorini, o andate a Creta, o andate a Mykonos, cioè andate in queste cose molto rinomate, ma andate in Grecia, insomma, in posti non rinomati, sì. si può fare. No, ma pure quando vai a mangiare fuori, hai visto? Quando vai al ristorante,
0: c'è un piccolo problema in Italia, però. Allora, tu, per esempio, sei partito a luglio, hai preso la nave prima, hai fatto tutta una serie di accortezze saggissime. Fermi, fatemi mettere una scopa, fermi. Saggissime che ti hanno permesso di risparmiare. E ti dico che spesso e volentieri, pure io e Sofia, quando dobbiamo programmare qualche cosa, lo facciamo con largo anticipo ed effettivamente il risparmio ci sta. Ma il riferimento all'amico di prima che parlava della vacanza 4.000 euro, là, a parte che si parla di un villaggio, eccetera. Ma quando tu sei obbligato per lavoro, che c'hai le due centrali di agosto, per esempio, di ferie, sono d'accordo. Però comunque.
1: No, ma già spuntiamo, giù, a sangue, ma non mai
4: raggiungere. Io ora non mi ricordo la chiamata dell'amico, ma devo dire che una settimana in un villaggio. La settimana dice di Ferragosto, come dicevi tu, in Italia è la stessa.
0: Ragazzi, ho lavorato anni fa in un villaggio dove si pagava tipo una famiglia di quattro persone una settimana, forse spero due, comunque hanno speso 12.000 euro. Cioè, sono stato, conosco benissimo i soldi che si spendono lì in certe situazioni.
4: Ok, ma non parliamo di villaggi, non voglio fare nomi, quelli 5 Stelle e quant'altro. Parlavo con degli amici l'altro giorno che hanno trovato dall'anno scorso a quest'anno, lo stesso periodo, lo stesso villaggio, sempre il stesso numero di creature, perché di Lederna, ma parliamo di 600-700 euro in più nel giro di un anno. Sta guerra che ha combinato.
0: Eh no, ma sì, questa è un'anomalia forte che purtroppo ci sta.
1: L'Italia è cara. L'Italia
4: c'è
1: è cara.
4: Un po' di speculazione anche su questo, perché come stai in Italia a guerra, sta pure la Grecia,
1: guarda, io già in Svizzera che è carissima, sparagno rispetto all'Italia. rispetto all'Italia, sparagno, sa, Marco se sta sul Sullano ci ha già buttato i conti. Non
0: me ne fotte quanto spende,
1: Capisci,
4: è stato così. Quest'anno io, per esempio, sto in Italia perché ho delle ferie divise, ho solo una settimana, proprio per stare in Italia. A luglio mi sto facendo un tour per la Sicilia con con una coppia di amici che abbiamo lo stesso numero di bambini, siamo in 8, tutto. Ma come io prevedo da a marzo, aprile. Ma i 500-600 euro ci pigliate una manica.
0: Vabbè, aprile. Ragazzi, ma luglio e settembre, se si può partire in questi periodi dell'anno, fai una grande vacanza. Sì. Non hai lo stress del caos che c'è l'overbooking e si sta benissimo e si risparmiano un sacco di bei soldi.
5: Pronto, buongiorno.
0: Buongiorno.
5: Sono Salvatore. Auguri ancora allo sposo.
0: Grazie, caro.
5: Parente in noleggio. Volevo un attimo soffermarmi per questa cosa. Io ho fatto un viaggio di nozze l'anno scorso. Sono stato in America e ho fatto la crociera dei Caraibi. Secondo voi quanto ho speso?
1: 10.000 euro.
5: No.
1: 6.000.
5: Sei sbagliato.
0: Di più o di meno?
1: Di più o di meno?
5: Di meno.
1: Di meno di 10.000 euro?
5: Meno.
1: Ma ti hai portato un magnale a casa?
5: No.
0: La funerale mangi dalla mattina alla notte.
1: Ma che boh!
0: Bellissimo.
1: Ma che boh, vero? Ma mangiare un banale. Non si sa che sei portato un magnale a casa.
5: Ho pagato dal 2 di luglio al 17 di luglio.
0: Sì.
5: Quindi due settimane, cioè, diciamo, di luglio centrali.
0: Sì.
5: Comunque 5.500 euro.
1: Ottimo. Qua hai fatto un affarone.
5: Tra cui, ovviamente, l'albergo lì a New York, a Times Square, pensione, diciamo, non completa, diciamo solo la colazione, perché poi ovviamente a pranzo e a cena fuori. E ovviamente poi la crociera all inclusive. Quindi tu risparmi poi in crociera, poi ovviamente è tutto già pagato.
1: Vabbè, quindi, ci faccio per il 4.000 euro che stai facendo in 2000. Non conviene.
0: Ciao, un bacione, ti voglio bene. Ciao caro. Chainsmokers, ragazzi, dal 2016. Poi torniamo che abbiamo ancora un po' di tempo da trascorrere insieme.

0: famiglie dal 20 al 30 agosto Gallipoli B&B in centro con colazione inclusa, ottimo. 740 euro.
1: Ottimo, benissimo,
0: giorni.
1: Gallipoli, ottimo, ottimo proprio.
0: 74 euro.
1: Non è che stanno andando in un carone, c'è tanti. Gallipoli è carissima, è bella però.
0: Qualche
1: 740.
0: Anno fa a questa cifra ti davano un balcone in condivisione con altre persone, quindi voglio dire, le cifre erano molto alte lì. Ragazzi, buongiorno, crociera che dura 5 settimane e mezzo, 1100 euro a persona, i bambini costa la metà, partenza da Tripoli, arrivo a Lampedusa, se si è fortunati l'acqua conviene portarsela da casa.
1: Per 5 settimane devi pur tutto l'acqua. Come
0: settimane? Ti serve l'elicottero che ti porta i rifornimenti. Pronto?
2: Buongiorno ragazzi.
1: Buongiorno.
2: Tutto complimenti per la trasmissione.
1: Grazie. È caduto. Ecco. No, non sta cazziando.
0: Ciao, vai. Rosario e Marco, per l'ora del complotto vi posso consigliare lo studio della metafonia, cioè la possibilità di comunicare con i defunti attraverso le onde radio.
1: Abbiamo parlato l'altro sabato dei defunti. Pronto? Ci sei? Caduto? Pronto?
3: Pronto.
1: Buongiorno, ciao.
3: Buongiorno, Rosario e Marco. Marco, auguri innanzitutto.
0: Ciao caro, grazie.
3: Ma il messaggio di prima è stata una battuta molto infelice, ragazzi, voi l'avete letta, però è quella delle 5 settimane di crociera.
1: Sì.
0: Ma perché? In che senso?
3: Riferita ai quelle povere persone che partono da qualche posto dove c'è guerra e quant'altro.
0: Scusami, l'avevamo completamente frainteso allora.
3: Sì, dicevo. No, so che voi eravate in buona fede, assolutamente.
1: Dimmi tutto allora.
3: No, solo questo,
1: apposta,
3: vi voglio bene.
1: Pure a te, ciao,
0: ciao, caro, un abbraccio. Ciao ragazzi, ho prenotato Madrid 2 settimane fa, dal 22 al 26 agosto, 4 giorni, quindi 700 totale, 2 di noi.
1: Ottimo.
0: 4 giorni però.
1: A Madrid, oh. Pronto?
4: Ragazzi, buongiorno e buon sabato.
1: No, ma tu te fai vacanze, no.
4: Certamente.
1: Dove vai? Dove vai?
4: Nella stanza da letto del salone sulla sedia. Rosario, stamattina volevo parlare due secondi con te specifico.
1: Prego.
4: Sui complotti.
1: Bravo, vai.
4: Pochi giorni fa io ho ascoltato scavosamente su Radio 1, hanno fatto una commissione d'inchiesta per il Covid quando ci chiusero dentro.
1: Sì. E infatti
4: di che si tratta, visto che tu leggi un milione di volte a confronto di altri?
1: Sì.
4: No, come la pensi tu? Perché hanno.
1: Guardi, io sto aspettando che la chiudano e danno le conclusioni, insomma, perché mo stanno uscendo delle cose, però fino a quando non la chiudono, leggiamo insomma le conclusioni. Pronto?
5: Pronto ragazzi, buongiorno, finalmente.
1: Buongiorno.
5: Parlare linea buona. Ciao. Allora, in merito alle vacanze, io credo che sia una cosa troppo personale. Ogni persona ha un budget, ogni persona ha un proprio modo di gestire la vacanza e quant'altro. Io personalmente sono sempre dell'opinione che viaggiare sia la cosa più bella, cioè tra dover spendere 4.000 euro in un villaggio vacanza in Italia o invece poter andare all'estero con la propria famiglia, con un figlio e quindi fargli fare un'esperienza di vita, secondo me non ha prezzo.
1: Ma te
0: dipende anche da quanti anni ha il figlio,
1: ma poi pure il carattere.
5: Per questo l'ho detto, ognuno, la vacanza è una cosa troppo personale.
1: Sì, infatti,
5: è una cosa cioè, che ognuno ha una propria idea. Io l'anno scorso per esempio sono stato a Zanzibar. Io sono attenzione, sono impiegato e ho conservato i soldi durante l'anno. Però ho fatto vedere delle cose a mia figlia, credo che le rimarranno per sempre. Quando per esempio tu vai in un villaggio vacanza in Puglia, poi ci puoi pure 4-5 mila euro. Ma onestamente per me non c'è stava ragone, cioè andare in un altro posto, prendere
1: carattere, l'aereo, amico mio, ti piace così.
5: A che fare con un'altra popolazione, un altro modo di vedere le cose. Secondo me ti riempie.
1: Io ho conosciuto gente 15 giorni a Ischi 10.000 euro. 10.000 euro, pur rubarendolo mi.
6: Ragazzi, buongiorno. Io sono stato mercoledì, ho fatto 8 giorni con una nota compagnia di crociere.
1: Sì.
6: 3 persone, io, mia moglie e mia figlia. In una camera con balcone, tutto incluso, giro del Mediterraneo, Marsiglia, Barcellona, Genova, Civitavecchia, Cagliari, 1.550 euro.
1: Ottimo. Perfetto.
0: Certo. Ma in certi periodi dell'anno, ragazzi, la crociera è molto accessibile.
1: 8 giorni, bello.
0: In particolare, poi per esempio tipo, il tipo della vacanza, no? L'amico che diceva un attimo fa, sono perfettamente d'accordo. Io quando ero adolescente, tra i miei amici andava molto di moda l'Interrail, no? Questa possibilità di viaggiare in treno per l'Europa in un certo periodo, bla bla bla, comunque a prezzi veramente ridicoli. Però là ti deve piacere quel tipo di vacanza, zaino in spalla, vai in giro.
1: E te ne pure vintando.
0: Vai un po' alla cieca, eccetera.
1: E te ne pure vintando. La salute.
0: Ovviamente, per dire che poi alla fine l'importante è che tu fai cose che ti piacciono. Torniamo tra poco, ragazzi, abbiamo ancora una mezz'oretta da trascorrere insieme. 342 00 0100 per i vostri messaggi. Stiamo spulciando un po' occasioni o possibilità di vacanze che non ci vadano a prosciugare il conto corrente. Abbiamo ancora una mezz'oretta da trascorrere insieme. 342 00 0100 per i vostri messaggi. Stiamo spulciando un po' occasioni o possibilità di vacanze che non ci vadano a prosciugare il conto corrente.
1: Solo computer, perché andare a macchina e sul computer.

0: tette da Prosette. Scoprile tutte su prosette.it.
1: Nuova estate, nuova destinazione, nuova auto. Da Autoscala trovi tante occasioni su usato e chilometro zero, con micro rate leggere e soluzioni costruite su misura. È il momento di scegliere la tua prossima auto e partire senza pensieri. Autoscala ti garantisce disponibilità reale, prezzi chiari e un supporto concreto in ogni fase d'acquisto. Ti aspettiamo a Napoli in Viale Umberto Maddalena 340, a Capodichino in Via Francesco De Pinedo 143 e a Caserta in Via Appia Antica 9.
2: Con il Black Friday d'estate.

0: 599 euro. Frigorifero Hisense 4 porte Total No Frost 699,99 euro. Scegli la tua rata e paghi da gennaio 2027. Fino al 2 luglio rinfresca l'estate con il Black Friday di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
1: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: 351-5668-73, mentre leggiamo anche i messaggi che stanno arrivando. Ragazzi, buongiorno. In Calabria, 2 settimane, 2 adulti e 3 bambini, le 2 settimane centrali d'agosto. Oggi qua scritto 18.000 euro.
1: Dipende da Roma.
0: La domanda, cioè, è:
2: da Roma a 5 stelle.
0: Cosa ti danno? Il mare è miracoloso.

0: solo l'ombrellone magico dove il sole nemmeno ti guarda e le camere dopo sono le mie. L'assurdo è chi ci va e non chi le vende. Buon fine settimana, Francesco da Bacoli.
1: Beh ragazzi, pure se volete fittare una casina a Scauri, va bene Scauri, stiamo parlando Scauri, una casetta ti viene a fare sui 4-5 mila euro, l'ombrellone ti viene a fare altri 1000-1300. Santoianni vicino Formia, Gaeta, dove vogliamo andare? Tanto ti viene a fare
0: Gaeta, so che è pure un po' caruccia però.
1: Una casa 4-5 mila, 6 mila euro, poi devi fittarti l'ombrellone, roba vale sempre 1000-1300-1400, ti viene a fare 6-7 mila euro. Però devo dire la verità, lui è stato a Sabaudio. Dove sei stato? San Felice del Circeo, che pure Circeo dovrebbe essere cara. Quando avresti pagato?
0: Circeo abbiamo fatto
1: l'anno scorso, non l'hai fatto.
0: 3 settimane, 2100 euro.
1: Buono, ottimo. Buono, ottimo.
0: Prendendo 3 settimane.
1: Perfetto,
0: fatto...
1: 3 settimane è perfetto. Cioè, devo dire la verità. Pronto?
0: Però pronto. Vabbè, era a casa, quindi poi è vado tutto
2: spese.
1: Che hai detto? Non mi capito niente, che hai detto?
0: Sembra che stai parlando in un megafono e che stai vendendo le melanzane, che hai detto? Infatti l'ha tagliato.
1: Infatti,
0: pronto?
1: Tagliato.
2: Pronto? Pronto, ragazzi?
1: Qui, caro, ciao.
2: Ciao, io. Allora, a proposito di quello che dicevi tu, lo sai, ma proprio, cioè dipende che cosa fai. Io andrò in Grecia quest'anno, e ma tipo a qualche chilometro da dove sto io, quando facevo una ricerca, ho trovato una villa che volevano 35-38 mila euro.
1: Dipende, certo.
2: È normale che non vai a guardare quello, ma devi cercare quello che può essere umanamente possibile. E, comunque, sono d'accordo con quello che dicevi tu sulla Grecia, perché ultimamente mi è capitato, io pago in pratica quello che pagherei in Italia per una settimana, per fare una settimana e mezza, quasi due lì, con tutto il volo, con tutto che mi fitto la macchina là e non vado con la mia, cioè è diventato ingestibile, purtroppo è diventato ingestibile per stare in Italia. Ma parlo veramente della differenza tra Puglia, dove sono stato per l'ultima volta in Italia, e Grecia, letteralmente pago la metà. Preferisco rimanere qualche giorno in più e mi faccio una vacanza di qualche giorno in più con un
1: se ti va di dare all'estero c'è sta gente però che gli fa paura insomma andare all'estero, quindi non
2: che non so cristiana o esseri umani intendo tale
1: poi,
2: quale, pure dalle altre
1: ti dico sono stato l'anno scorso 2 anni fa mi ricordo sono stato in Croazia ma hanno fatto un buco in birra che non hai idea, cioè non si poteva non ti potevi muovere proprio.
0: C'è pure un'altra teoria da prendere cioè tipo se tu trovi una soluzione, per esempio, come ho fatto io al Circeo, ok, bene, ottimo il prezzo, però poi alla fine della fiera tu durante la vacanza devi occuparti di tutto, devi fare la spesa, devi cucinare, devi sistemare, devi rassettare. Se tu vuoi farti quella vacanza dove dici ok, però aspetta un attimo, stacchiamo completamente la spina, non voglio fare niente, non mi voglio preoccupare di niente, mi voglio sedere a tavola e scegliere cosa mangiare e basta, e allora ecco che lì il tenore della vacanza cambia nettamente.
2: Quindi... No, d'accordissimo, ma quello poi sta a me, che io posso spendere, certo. Dire, posso spendere 1000 euro, non posso pretendere poi di avere il cameriere in casa, il cuoco.
0: A me quando all'epoca quando lavoravo ai villaggi mi diceva però il villaggio che palle, sì però aspetta un attimo, tu è vero che resti magari lì perché se non vai a farti le escursioni non vedi niente del luogo dove sei, però servito e riverito dalla mattina alla notte lascia stare, dopo quella settimana torni un pochino rigenerato teoricamente, no?
2: Io pure ho fatto
0: è quello che ti serve,
2: non ci andrei mai in vacanza
1: la stessa però, cosa direi perché devo prendere il vaporetto, mi fitto la barca e vado a Capri, no? Se vuoi proprio che vuoi prendere il traghetto, ti fitti una barca e vai con la barca.
0: Assolutamente.
1: Tenendo potendo pavando, come si dice.
0: Ma perché non l'elicottero? Fai anche prima.
1: Mi devo prendere
0: prima.
1: La cosa. Voglio dire.
0: Come si vede?
1: Seguendo la tua logica, mi devo fare la vacanza, mi rompo le palle, mettermi in macchina, vendo l'elicottero. Che devi spendere, spendi.
0: Il punto, secondo me, la domanda è che vai a fare in vacanza? Cioè, perché fai la vacanza?
1: Non devi fatti il bagno per scagnare.
0: Però se ti vuoi riposare. Usare,
1: per
0: se
1: cambiare
0: vuoi staccare la spina e vuoi andare in un posto dove sei servito e riverito
1: e allora, c'è i soldi
0: quello si paga ma quello si paga è grazie si che va. Si paga
1: pronto
3: buongiorno
1: ciao sì sì ci sono ciao
3: allora io ho sentito allora io ho una ex moglie che è titolare di strutture turistiche, una zona molto bella e non parliamo di strutture turistiche.
1: Che è stata a NIV, no? Tenevi i soldi, che
3: no, non è che penso di essere la persona corretta, se ci devi stare qua, no?
1: Certo, certo, vai, sto scherzando.
3: Quindi, da questo punto di vista credo di essere da lezione. Però, al di là di quello, è una famiglia che fa questo mestiere d'aria, una zona bellissima della Puglia, quando io ho conosciuto mia moglie, quella zona dove poi dopo hanno costruito questo bellissimo villaggio, erano 10 ettari di terreno, un posto splendido, per fare 110 bungalow, che non sono bungalow ma sono dei trilocali con 15 metri di terrazzo, parte tu e il giardino, e ci sono 5 ettari di giardino, per cui i bambini possono fare quello che vogliono, macchine all'esterno, piscina, ristorante, sauna e tutta compagnia bella, senza andare nei particolari, ma ci vollero 8-9 miliardi
1: di lire.
3: Ora io sento tutti questi astrologi che parlano e assai, ma sapete quanto costa mantenere una struttura in muratura?
1: Per l'amor di Dio, non metto in dubbio, amico mio, però allora, sai, chi guadagna 1500 euro al mese?
3: Scusa, il mese di agosto, le due settimane di agosto, chiedi per un trilocale una famiglia di 4 persone con aria condizionata automatica, con televisore, animazione, piscina gratuita, tutto quello che vuoi tu, spiaggia compresa, tu devi semplicemente pagare quello che mangi e non quello che consumi per il resto, e paghi 4.400 euro e stai due settimane, dico, all'interno di una struttura...
0: Sei andato di lusso, sei andato.
1: Sì, amico mio, se ti posso rispondere però... Se ti posso rispondere, la stessa cosa che mi hai detto tu, io sono stato in Costa Azzurra in Francia, insomma non ho speso i soldi che spenderei in Italia.
0: In un villaggio.
1: Però hai ragione tu, albergo, ristorante, fitta macchina, tutte queste cose qua, insomma senza farti mancare niente, in Italia mi sarebbe venuto a fare il doppio. Poi hai ragione tu, in Italia costa tanto fare l'imprenditore, io la devo prendere con. Va bene, ce ne andiamo all'estero, qual è il problema?
3: No, il problema è uno, se vuoi all'estero può fare quello che vuoi.
1: Però, contrariamente, sono stato in Croazia, ho speso quanto è l'Italia, ma nacise, cioè per dire, Costa Azzurra ci risparmiate più la Croazia.
0: Per non parlare delle cotolette in Germania, ragazzi.
1: Non
0: apriamo questo capitolo, per piacere. Allora, c'è una canzoncina, Darin, state con noi. Table.

0: Allora, torniamo in diretta per dire sempre la vostra. 081 546 6873. Mayu, buongiorno. Vittorio da Ravello. Mia moglie con due figli ha prenotato una settimana a Scalea, un villaggio all'inclusive per la modica cifra di 1000 euro.
1: Ottimo.
0: Io non posso andare perché lavoro in un hotel 5 stelle extra lusso, dove la stanza più economica costa 3.500 euro a notte.
1: Extra lusso, che c'entra?
0: La villa giusto 19.500 a notte, ed oggi abbiamo 113 persone in struttura.
1: Però una settimana 1.000 euro è buono, è ottimo, per l'amor di Dio, va bene.
0: Sì, diciamo che questo qua, il villaggio a 1.000 euro, è quello standard accessibile un po' a tutti.
1: Che ha detto? Villaggio?
0: Un villaggio all'inclusive. Lui poi lavora in una struttura dove, ragazzi, uno se vuole dare i servizi di lusso...
1: Chi c'ha zicca?
0: Voglio dire, io ho visto cose che voi umani. Scauri 5.000 euro, noi 5 in 5, 8 giorni a New York, voli, hotel 4 stelle con colazione e assicurazione 7.000 euro.
1: Vai a Domizia, mo un'amica mia ha affittato la casa, ha speso 5.000 euro, non mi ricordo, solo la casa.
0: Ma quanto tempo?
1: Penso tutto il mese, però tutto il mese d'agosto, 5.000 euro, quindi 1.000 euro a settimana, insomma 1.000 qualcosa a settimana, tutto il mese a Baia Domizia. Poi devi fittarti l'ombrellone, devi affanare 1.000, 1.200.
0: Sai anche quanti posti letto?
1: Eh no, ci saranno, perché ci va insieme alle figlie, roba varia, quindi insomma ci sa.
0: Perché sai, queste soluzioni qua a volte tu unisci due nuclei
1: comunque
0: familiari.
1: Comunque tu alla fine spesi 8.000 euro, 7.000 euro, se non ti muovi da casa, cioè se non vai a mangiare fuori o altro, comunque spendi 7-8.000 euro. Già dice la verità, me ne va a coccare. Cioè già essere onesto, 8.000 euro ne spenga così, però tutto il mese.
0: Allora, andiamo ancora al telefono, 081 546 6873, sempre per dire la vostra. Rosario, Marco, io ho prenotato ad aprile in un hotel all inclusive completo di servizio piscina e spiaggia in quel di Sciacca. Quindi siamo in Sicilia.
1: In Sicilia, sì.
0: Due adulti e tre bambini, 1180 euro.
1: Ottimo.
0: Più 80 di traghetto, Messina, Villa San Giovanni, che è una soluzione eccezionale.
1: Perfetto. Sono stato pure ai giardini di
0: Dal 16 al 23 agosto, vedi, subito dopo Ferragosto, sì. Il prezzo è sicuramente molto interessante.
1: Pronto? È umano, dimmi caro, chi sei? Pronto? Non ci sei, vai.
0: Ci ha ripensato. Calaverde Residence, tre adulti e un bambino di 15, due settimane centrali, 1630 euro.
1: Eppure è buona ancora, le settimane centrali di agosto.
0: Ragazzi, la verità è quella, se vai a spulciare, se vai a cercare, se fai qualche volo e qualche sacrificio di tragitto, si può fare la vacanza anche un po' più economica. In Italia
1: per me è ancora caro, perché c'era 1.600 soltanto per dormire, poi in altri 1.000 li devo spendere vicino, comunque si rompo 3 o 3 5, insomma, cioè, volendo non ne tengo, dice la verità, non ne tengo, non ne tengo.
0: Ragazzi, mi dispiace,
1: e posso spendere,
0: prestateci una volta tanto,
1: certo, se vuoi fare la vacanza, però che ti vuoi proprio rilassare, vuoi vendere la macchina, vendere le cose,
0: ti vuoi rilassare, stata a casa un coppo lieto e ciao. Pronto,
2: ciao.
1: Chi se mica ti fa parlare, che
0: collego, ha chiamato
1: addirittura. Pronto. Buongiorno, chi sei?
2: Ciao ragazzi, buongiorno, Carmine. Niente, io ho prenotato fine marzo, inizio aprile, una settimana, sì, a Porto Cesareo.
1: Buono,
2: da solo, in un B&B dove praticamente non c'è niente, a parte la macchinetta del caffè in stanza, 700 euro.
1: Sai, da solo.
2: Una settimana, da solo. Però, alla canzone ce l'ho.
1: Spesi 100 euro io neanche, spesi 70, 100 euro, 70 euro al giorno, che buono, una pensione, che buono, o no?
2: Vabbè.
1: Ma che ci fai? Ma Porto Cesareo tu su?
0: Almeno le lenzuola te le hanno messe nel bed and breakfast.
1: Sì.
2: Speriamo.
0: Vedi?
1: E che fai? Ma Porto Cesareo tu su?
2: Io che faccio? Non so, poi ti spiego quando torno.
1: Faccio sapere. Ciao, bello.
2: Faccio sapere, ciao.
1: Allora, pronto?
2: Maestro.
1: Prego, dimmi.
2: Una settimana.
1: Sì, a
2: Pestum. Il villaggio era ora Pestum.
1: Sì.
2: Due adulti, un bambino di 4 anni.
1: Sì.
2: 1600 euro, tutto incluso.
1: Una settimana.
2: Non più.
0: Non bisogna.
2: Ci andrò ogni anno, si prezzi mandano così, maestro.
1: Va bene, caro, va bene. Auguri, buona vacanza, noi ci fermiamo un attimo. Vai, pronto?
3: Ragazzi, buongiorno, sono Antonio da Busca la Mugliera.
1: Ciao, Anto, veloce, vai.
3: Veloce, vai, io ad agosto non ci riesco perché se mi chiedono 5-6 mila euro, ci vado a luglio con la metà. Perché veramente non riesco a trovare queste cose che dicono i vostri radioascoltatori.
0: Vabbè, forse non sai cercare.
1: Dove vai?
3: No, alla fine vado.
1: Dipende sempre a quello che vuoi, cioè.
3: A Corfù l'ultima di luglio.
1: Ah, Corfù l'ultima di luglio. Ottimo. Allora ci fermiamo un attimo, signori. Canzoncina, pubblicità, canzoncina e torniamo per l'ultima parte. Vai.

0: scattando per 500 e 600. Sogni un SUV grintoso? Jeep Avenger e nuova Compass ti aspettano con sconti e finanziamento a tasso zero. Con MG ZS invece resterai sbalordito per prezzi e contenuti. E se non bastasse ancora, scopri le tante occasioni chilometro zero ed usato aziendale. Ci trovi a Pagani, Nola e Napoli. Ferraioliauto.it.
1: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: a chiudere almeno la parte musicale di Yes or No Kiss Kiss. Noi ci salutiamo fra qualche minuto, dove nel frattempo sentiamo ancora un po' le vostre soluzioni. Senti qua, parcheggio a Napoli 50 euro circa, volo per Salonicco 8,50, noleggio auto 4,50, appartamento su mare 1,500, 3 persone 11 giorni per circa 80 euro al giorno.
1: La macchina è pagata un po' molto.
0: Oddio, 11 giorni 40
1: 11 40, giorni, no, pensavo una 40 settimana.
0: Euro, 40 euro. Mm. La sfortuna di imprenditori del settore in Italia è che se uno si sposta all'estero, anche vicinissimo all'Italia, trovi soluzioni più economiche con servizi migliori e una natura splendida. E anche questo è vero. C'era qualcuno in linea, pronto?
2: Ciao ragazzi, buongiorno, Francesco da Secondigliano.
0: Ciao, Francesco. Franci.
2: Buongiorno ragazzi, ultimi 15 giorni di luglio, diamante 500 euro.
1: Vabbè, diamante 500 euro, proprio il sito proprio buono, sì. Ottimo.
2: No, ragazzi, io sono anni che ho trovato un angelo, cioè una persona che devo dire, una persona squista, sì. Che mi fitta sta casa da oltre 10 anni. Poi ogni tanto non ci vado perché mi permetto qualcosa di più. Però quando c'ho quell'anno un po' così, lo chiamo.
1: Ma sei lontano dal mare? Sei lontano dal mare?
2: Avete presente diamante?
1: Sì.
2: Il ponte? Lassù.
1: Stato
2: nuovo, diciamo così.
1: Cioè 500 euro, chissà, abbiate 15 giorni 500 euro, troppo esagerato. Ottimo, ottimo, vabbè, grazie, grazie. Checco, pronto?
3: Oste, tu vuoi là così perché ti è una casa in Argentina.
1: Tenga a casa a Napoli, che è spiaggia privata.
3: In Argentina tengo io a casa, la cagnura tu.
0: Eppure ti viene voglia di viaggiare, pure ti viene.
3: Ma lo tocchi ogni tanto, Marco, lo tocchi ogni tanto.
0: Lo sfioro, lui cerco di non far sì che lui se ne renda conto, ma lo sfioro con un braccio.
1: Ma metti la camicia bianca, ci capito? Ciao bello,
3: Rosario,
1: ciao.
3: Rosario,
1: dimmi, dimmi.
3: Prima di chiudere, ti mando i saluti di Salvatore Manzoeto.
1: Ah, sei un bacione.
3: È mio cugino. È
1: sei
3: cugino.
1: Il cugino di Manzoeto.
3: Rosa, rivedendolo mi è venuto voglia di vedere la serie che hai fatto proprio... Casamen, ma è uno spettacolo. Invito a tutti gli ascoltatori.
1: Ce l'ha sul sito del mattino, sta sul YouTube del mattino.
3: Ma è uno spettacolo, lo sa.
1: Ah, certa mia, fa 10 puntate per il tuo COVID.
0: Che sfiga, ragazzi.
3: Sei anni fa.
0: E non puoi sbagliare, infatti.
3: Rosario, oui. Veramente. Non riesco a capire perché. Veramente ci stanno. Ci sono comici che con le sciocchezze, no? Ma no, ma tu con un personaggio del genere, il modo di come lo fai, no? Diciamo, dovevi avere veramente molto, ma molto più successo.
1: Siamo ancora vivi, fratello, siamo ancora vivi, no, e no, combattiamo.
0: Si muova.
3: Fallo ancora.
1: Siamo ancora vivi, dove qua, ciao, combattiamo. Ragazzi. Ciao bello, grazie.
4: Sono 3 anni consecutivo che vado in Puglia.
1: Bella.
4: Però quest'anno ho cambiato. Io fittavo una villetta 15 giorni. Ha fatto primo anno 1.500, secondo anno 1.700, signori che stanno mascicate 3.300, 15 giorni, 8.22. Ma presentate se stessa, andata col sole 1.800, stessi giorni, quasi stessa villa, parliamo di 7-8 persone.
1: Ma 8 persone, buono. Stavi leggendo?
0: Antonio da Trentola, Sharm el Sheikh 15 giorni dal 9 al 23 agosto, quindi siamo nel pieno proprio del mese di agosto. 3.007, 2 adulti, 2 bambini, all inclusive compreso di volo. Non è male, però è villaggio questo. Qui è villaggio. Andiamo.
1: Vabbè, però uno non vuole fare l'aereo, vuole andare a nuoto. Magari se ne va a nuoto, buffa.
0: Ragazzi, io buongiorno, devo fare 2 settimane a Gallipoli, ma per lavoro ne farò solo una. Non mi chiedete il costo perché paga tutto mio suocero.
1: Così si fa, bravo!
0: Bravo, bravo, bravo.
1: I suoceri esistono che le scocchiate. Usate pigliate il figlio, vai tu, usate pigliate chi lo hai. Cioè, io ogni tanto quando vi cambio suocero, da tornare.
0: Ah, lo spaventi.
1: Ma
0: cioè, gli metti la paura addosso.
1: Pure a Ugo, dice, Ugo, torno indietro. Okay?
0: Ma che sei io, casomai, no tu?
1: Che cosa?
0: Torni indietro cosa? Tu
1: dici da tornare.
0: No, ma certo, mai, non mi permetterei mai di dire una cosa così.
1: Da perché sei ancora all'inizio. Ma
0: tu dici?
1: Facciamo l'anno che bene.
0: Già un anno, che? Sono così poco. Dai, almeno.
1: Due,
0: almeno.
1: Facciamo
0: almeno.
1: Due.
5: Ragazzi, buongiorno. Io le ferie le faccio a dicembre e vado. Passiamo il Capodanno a Tenerife. Quattro persone, 11 giorni, mi costa 2.000 euro.
1: Buono, ottimo. tutto l'aereo, vabbè, me l'ha fatta sapere. Signore, signori, ci fermiamo, l'appuntamento è lunedì tra le 10 e le 12, sempre con lui Marco Pesacane.
0: Non mancherà lui, Rosario Verde, grazie a Ciro Froio in regia che ha curato la parte tecnica.
1: È finito pure giugno, vai giù.
0: Praticamente sì, ci lasciamo con le ultime notizie, ce le racconta Gianluca Miranda, poi c'è Radio Gol con Vincenzo Perna. Restate qui su Kiss Kiss Napoli, che la felicità sia con voi.
1: Ciao, vai giù.
6: Kiss Kiss Napoli, ultime notizie.
7: Buongiorno da Gianluca Miranda, la cronaca, l'ultimo saluto a Lorenzo Spasiano, 21enne ucciso a colpi di pistola all'alba di martedì per una partita di calcetto dopo la veglia di preghiera in via Caprera, luogo dove è avvenuto il delitto. È stato celebrato questa mattina il funerale della vittima. Il 21enne, secondo gli investigatori, ricordiamo, sarebbe stato attirato sotto casa con una telefonata, forse con la scusa di un chiarimento, poi il colpo di pistola al petto, esploso da distanza ravvicinata e la fuga. Infine, subito dopo l'omicidio, qualcuno ha portato via anche il cellulare del giovane, forse per simulare una rapina. Incensurato e appassionato di box, Lorenzo era uscito di casa per andare al lavoro quando è stato raggiunto dal suo assassino. La madre, svegliata dallo sparo, si è affacciata e lo ha visto a terra. La corsa al Cardarelli non è bastata a salvarlo, il fascicolo della procura è ancora carico di ignoti, gli investigatori sono al lavoro per trovare il responsabile. Ieri in tarda serata i carabinieri della compagnia di Casoria sono intervenuti nell'ospedale Villa Betania, dove era stato appena ricoverato un 38enne di Poggio Reale, già noto alle forze dell'ordine. Secondo una prima ricostruzione ancora da verificare, l'uomo sarebbe stato aggredito davanti ad un negozio di abbigliamento da alcuni sconosciuti in zona Arpino. Questi lo avrebbero accoltellato 7 volte in più parti del corpo. Il 38enne rimane ricoverato, non in pericolo di vita. Indagini in corso dei militari per chiarire dinamica e matrice. Grave incidente sul lavoro nel porto di Napoli. Un camionista è rimasto ferito durante le operazioni di movimentazione di un container ed è stato trasportato in codice rosso all'ospedale del Mare, dove i sanitari si apprestano a sottoporlo a un delicato intervento chirurgico. L'incidente si è verificato intorno alle 18 di ieri durante le operazioni di prelievo del container del camion. Secondo una prima ricostruzione ancora al vaglio degli inquirenti, il container non sarebbe stato correttamente sganciato dal rimorchio del mezzo che lo trasportava. La gru, sollevandolo, avrebbe quindi alzato anche il rimorchio, che a un certo punto si sarebbe staccato precipitando da un'altezza di circa 1,5 metri. Il conducente sarebbe stato ancora all'interno della cabina di guida quando si è verificato l'incidente. Sono in corso accertamenti e verifiche da parte dell'ispettorato del lavoro. La chiusura con lo sport, il calcio. Il Napoli al lavoro per il futuro. Il club di De Laurentiis sta progettando la nuova stagione. Quando arriverà la firma di Allegri sul contratto, il tecnico livornese lavorerà a stretto contatto con il direttore sportivo Giovanni Manna in vista del prossimo anno. Mondiali, show di Lukaku e De Bruyne, entrambi a segno per il 5-1 del Belgio, che si qualifica al primo posto nel girone. Avrà accesso ai 16esimi di finale della competizione mondiale. Tutti gli approfondimenti tra pochissimo nel corso di Radio Gol del sabato con Vincenzo Soperna. L'informazione di Kiss Kiss Napoli termina qui e torna più tardi. Grazie per l'ascolto.

0: Buon pomeriggio a tutti, ben ritrovati da Vincenzo Perna. Torna l'informazione sportiva di Kiss Napoli, sia a vantaggio di chi ci sta seguendo in radio che in TV al canale 76 del digitale terrestre della Campania su Kiss Napoli TV, ma anche attraverso la nostra app di Kiss Napoli, da dove potete ascoltarci da ogni parte del mondo. Saluto e ringrazio Gianluca Miranda in redazione, Ciro Froio alla regia audio e Flavio Esposito per la regia video, e ovviamente a tutti voi che ci state ascoltando. Un mondiale che anche questa notte ci ha regalato qualche sorpresa e qualche emozione. La prima è vedere due calciatori del Napoli andare a segno entrambi nella partita del Belgio, e quindi Kevin De Bruyne e Romelu Lukaku, che di fatto sono ancora calciatori del Napoli. Abbiamo visto purtroppo l'eliminazione invece di Matias Oliveira, ma l'Uruguay, l'avevamo capito, era una polveriera, anche se comunque hanno venduto cara la pelle contro la Spagna, ma allo stesso tempo hanno perso lo 0-0 di Capoverde, che permette a questa squadra rivelazione di regalarsi i sedicesimi di finale contro l'Argentina in un mondiale che ci regalerà davvero poche partite davvero sensate ai sedicesimi. Discorso diverso potrebbe capitare invece agli ottavi di finale, dove subito potrebbe esserci un Francia-Germania davvero incredibile. Però noi apriamo la puntata di quest'oggi parlando di calcio, ma soprattutto di mercato, con chi il mercato lo conosce a menadito, chissà che non l'abbia inventato davvero lui, Ciro Venerato. Ciao Ciro, benvenuto.
1: Salve, la linea non è delle migliori.
0: Ottimo.
1: Il ritorno audio dalla regia non è proprio delle migliori, comunque spero di sentire le tue domande. Un saluto comunque agli amici in ascolto.
0: Cercherò in qualche modo, attraverso la regia di Ciro Froio, di farti richiamare, in modo che riusciamo subito almeno a farci sentire bene, poter effettuare il collegamento con Ciro nella maniera migliore possibile. E allora vi ricordo che ovviamente anche durante questa giornata potete scriverci i vostri WhatsApp. Ciro, ci senti meglio adesso?
2: Benissimo, che dici? Ora benissimo.
0: Oh, ottimo.
2: Buon pomeriggio, è un piacere come sempre risentirti, amico mio.
0: Buon pomeriggio a te, Ciro, ovviamente il piacere è ricambiato. Grazie per aprire la puntata odierna con noi. Senti, partiamo da Massimiliano Allegri. Noi abbiamo voluto un po' scherzare con le parole. Al max settimana prossima, può essere davvero così?
2: Guarda, avevamo detto che questa è la settimana giusta per il tweet di De Laurentiis. Evidentemente tra l'arrivo di De Laurentiis dagli Stati Uniti, l'assunzione del nuovo CEO Calvelli avvenuta solo ieri, e qualche problema di natura economico-burocratica, ha sicuramente rinviato la cosa. Ma io ripeto, parliamo sempre di lana caprina, cioè parliamo di forma e non di sostanza. La sostanza, che è poi quella che interessa chi ci ascolta, è che il nuovo allenatore del Napoli è stato preso, scelto e ingaggiato con un triennale secco, non biennale con opzione, ma triennale secco, ed è Massimiliano Allegri. Io credo che dopo il 30 giugno, che poi alla fine è il vincolo che lega tutte le società per tutta una serie di rapporti, oltre che di semestrale, di bilancio, andrà tutto a dama, e Napoli credo ragionevolmente che alla prossima settimana potrà finalmente annunciare Allegri, a meno che non ci sia poi una coda, ma questo non riguarda il Napoli, riguarda Allegri e i suoi legali, di Allegri nei confronti del Milan, ma che non confuterebbe il tesseramento, perché magari per il modo in cui ha saputo del licenziamento potrebbe esserci anche una causa legale. Non so se poi alla fine si arriverà a una transazione, saremmo tutti contenti di evitare delle beghe, ma non lo posso manco escludere. Ma questo esula, diciamo, dai rapporti tra il Napoli e Allegri, perché Allegri può tranquillamente firmare lo svincolo d'ufficio col Milan e poi dopo, attraverso poi altri tribunali, non so se federali, endofederali o meno, rivalersi magari su alcune cose. Ma ripeto, questo è un problema che riguarda Allegri ed eventualmente il Milan. Il Napoli sa che a luglio avrà il suo allenatore, ed è questa la cosa che interessa poi i tifosi del Napoli.
0: Eh sì, anche perché poi bisognerà partire con i ritiri, però soprattutto immaginiamo, Ciro, si stanno già condividendo le strategie di mercato insieme a Giovanni Manna, che sta lavorando tanto su Ghila, che sembra essere l'obiettivo numero uno, poi eventualmente andare a rivolgere quelle che possono essere le proprie attenzioni anche verso altri calciatori.
2: Allora, il Napoli ha un accordo datato col procuratore di Ghila e ha il sì di Ghila. Ghila è talmente convinto del sì al Napoli che lo ha comunicato anche a Gattuso, che conosce la situazione di Ghila. Ghila ha detto: io non voglio restare alla Lazio, voglio andare al Napoli, voglio giocare alla Champions, e quindi diciamo la situazione è molto chiara. Ora il problema è tra Lotito, De Laurentiis e Manna, cioè stabilire l'entità del cartellino. Sapete tutti che la Lazio punta ad alto zero, perché il 50% deve darlo al Real Madrid, ma certo non può neanche sparare a zero per un giocatore che si libera a giugno a zero, che già a gennaio può firmare per un altro club. Gattuso, aggiungo, non volendo, ha fatto anche un assist al Napoli comunicando a Fabiani e a Lotito che lui non vuole in rosa un giocatore col mal di pancia. Non vuole partire con Ghila, perché Ghila gli ha detto che non vuole più credere nel progetto della Lazio. Ora il problema quindi è economico e tecnico. Allora Gattuso ha fatto così una lista di nomi di giocatori che lui apprezza e che vorrebbe nell'operazione. Il primo nome, il primissimo nome, se non l'unico nome, ma sicuramente il nome che Gattuso ha fatto a Fabiani, è Rafa Varela, che lui per il quale letteralmente stravede. Ci sono Beukema, ma è impossibile, perché il Napoli ha fatto un investimento importante, non lo può dare in prestito alla Lazio. Su Lucca credo ci siano problemi diversi, di valutazione del giocatore, se il Napoli dà via Lukaku, di valutazioni anche di stipendio, di valutazioni di carriera, cioè il ragazzo non vorrebbe essere sempre girato in prestito come al Nottingham e non avere un progetto. Mi sembra di capire che la strada meno impervia sia Rafa Marin, ammesso che Rafa Marin, come teme Gattuso, ma che forse non sarà così, accetti la Lazio e non magari sogni di giocare un club più importante, avendo fatto benissimo nell'ultimo anno in Liga. Questa è la situazione. È ovvio che Manna, che è un grandissimo e bravissimo direttore sportivo, lo scorso anno fino all'ultimo il Milan gli ha pregato di lasciare il Napoli prima di prendere Tare. Adesso, fino a 3 settimane fa, la Roma, i Friedkin in persona gli hanno chiesto di lasciare il Napoli per andare alla Roma prima di prendere D'Amico, e quindi evidentemente è un direttore sportivo super apprezzato. Ovviamente non è che nel frattempo aspetta i comodi della Lazio e di Lotito. Sicuramente l'altro nome che può prendere, secondo me, quando vuole, perché è un giocatore tutto sommato in uscita, prezzo e stipendio alla portata, parlo di Gatti, che lui già lo scorso anno seguì prima di prendere Obeikoma a Napoli. Quindi Allegri lo conosce benissimo e quindi credo che da qui non si esca. Per il terzino mi sembra giusto dirti una cosa. Leggevo stamattina di una concorrenza interista per Cahili.
0: Cahili.
2: Ho avuto modo di così rapportarmi sia con l'entourage che anche con la dirigenza dell'Inter. L'unica cosa che è venuta fuori è che la montagna ha partorito un topolino, cioè è un giocatore che sicuramente è nei database di Ausilio e Baccin e Marotta, ma non è il primo della lista, non c'è una trattativa, non c'è un'offerta, c'è solo un colloquio, come tanti fa l'Inter col procuratore, ma il Napoli è molto più avanti, perché come con Ghila il Napoli ha un accordo e la disponibilità del ragazzo. Ovviamente va trovato l'accordo col club, che al momento è fermo ad una cifra che il Napoli non ritiene congrua. Non a caso, anche in questo caso Manna sta valutando altre situazioni, e fare il nome di Juanlu Sanchez, che ha cambiato agenzia ma resta sempre nei radar, Loftus-Cheek e soprattutto Dodò, non è arbitrario fare questi nomi.
0: No, quello sicuramente. Senti, invece, a proposito dell'interessamento di PSG e Real Madrid per
2: McTominay, un'altra cosa che mi sfugge, l'ho presa proprio poco prima di andare in onda con voi. La Juve non è assolutamente interessata a Milinkovic-Savic, non rientra nella lista dei portieri che Spalletti e Carnevale hanno fatto in questi giorni. La Juve al primo posto ancora Dibu Martinez, ma non trova l'accordo con l'Aston Villa, e l'altro nome è Vicario, mentre invece, ripeto, Milinkovic-Savic non rientra nei piani di Spalletti e Carnevale. Proprio l'ho presa, guarda, qualche minuto prima di che tu mi chiamassi.
0: Senti Sira, invece no, ti chiedevo di questo interessamento di Real Madrid e PSG per McTominay e anche della permanenza di Kevin De Bruyne. Volevo un tuo aggiornamento su questo.
2: McTominay è apprezzato e stimato non solo da Real Madrid e dal Paris Saint-Germain, se ti interessa, ma McTominay resta a Napoli e rinnova.
0: Quindi il rinnovo arriverà, non ci sono difficoltà. E invece per la permanenza di De Bruyne,
2: sempre quando fino a che non si firma, però diciamo che il Napoli ha fatto un'offerta interessante e vorrei ricordare che il giocatore già quest'anno prende tanto, prende 4,5 milioni,
0: sì,
2: perché aveva firmato un contratto indicizzato, quindi non prende 3 milioni come a volte lei. Già adesso, nell'ultima stagione, McTominay è arrivato a 4,5 milioni di stipendio.
0: Quindi una
2: cifra, ma poi sta benissimo a Napoli, insomma, credo che abbia avuto anche un colloquio con Allegri. Non te lo posso garantire al 100%, ma al 90%
0: sì. Senti, invece la permanenza di Kevin De Bruyne pure la possiamo dare per assoldata?
2: Su questo, perché che il giocatore piaccia a Massimiliano Allegri è certo, che De Laurentiis vorrebbe ancora scommettere su di lui perché l'ha sempre stimato, gli è stato sempre un suo pallino, è certo. Però da qui al primo settembre, se arrivasse una mega offerta al giocatore in primis e allo stesso Napoli, la situazione potrebbe cambiare. Ad oggi non vedo nuvole all'orizzonte, però, amico mio, cosa inizia ufficialmente il calciomercato? Il calciomercato inizia lunedì a Rimini, dove sarò per la Rai, ci sarà anche Giovanni Manna a Rimini, tra l'altro, e parteciperà a un talk show con un emittente concorrente alla Rai, quindi non la cito, ed è presente tra l'altro, ma non credo che, quindi lunedì apre il mercato. Da qui al primo settembre su De Bruyne e Lukaku non accetto scommesse e soprattutto non faccio pronostici, perché sono giocatori che potrebbero anche muoversi, soprattutto Lukaku, perché questo mi fa capire perché c'è un po' di stallo su Lukaku, che a tanti è richiesto, ovviamente, non piace solo alla Lazio, piace ad altri, tantissimi altri club. Evidentemente, prima di muovere Lukaku, che potrebbe essere la riserva di Højlund, il Napoli sta valutando un po' di cosa.
0: Vediamo. Perché,
2: però ripeto, è proprio presto. Cioè, diciamo che De Bruyne e Lukaku stanno in quella situazione grigia dove non c'è né il bianco né il nero. Poi, se dovessi fare un'ipotesi, 51 che resta De Bruyne e 49 che resta Lukaku, quindi siamo veramente proprio al photo finish oggi, perché è tutto molto prematuro. Aspettiamo sto mondiale, perché io ti dico che i grandi colpi li vedremo dopo il mondiale, fino al mondiale vedremo poche cose.
0: Vediamo come si evolverà la situazione e soprattutto in bocca al lupo a te, perché avrai tanto lavoro da fare come sempre, Ciro, e lo
2: ti
0: fai sempre all'acrimente.
2: Faremo delle dirette per la Rai, faremo collegamenti anche per col TG3 Campania, perché ripeto, a Rimini ospite d'onore ci sarà anche Manna, che sarà sicuramente tra i direttori sportivi più ricercati dai giornalisti lunedì prossimo al Grand Hotel di Rimini per l'overture del calciomercato.
0: Sicuramente. Ciro, buon lavoro e grazie sempre, davvero.
2: A voi.
0: Ti abbraccio. Grazie davvero a Ciro Venerato, con il quale abbiamo aperto questa puntata di Radio Gol del sabato, ed è per me un piacere avere in questo stesso primo blocco quello che per me è un punto di riferimento, ma lo è per tantissimi tifosi del Napoli, il capitano Peppe Bruscolotti. Ciao Peppe,
3: ciao.
0: Benvenuto.
3: Ciao Vincenzo, buongiorno a te, buongiorno a tutti.
0: Buongiorno, benvenuto. Senti Peppe, ha ragione Ciro Venerato, siamo soltanto agli albori di questo mercato, sì. E tra l'altro non è stato ufficializzato l'allenatore, però quello che mi sento di percepire, ecco, e qui su questo vorrei un tuo parere, è il fatto che comunque il Napoli il suo obiettivo ce l'abbia e ce l'abbia ben delineato, cioè attende Massimiliano Allegri e non è che si lascia andare a ricercare altri allenatori, no, vuole quello e quello sarà. Per quanto riguarda Ghila, non è che alle prime difficoltà con la Lazio che non lo vuole cedere diceva vabbè, allora vado su un'altra parte, no, vuole Ghila e lo prenderà. Stesso discorso eventualmente anche per quello che devono essere le cessioni di questa sessione di mercato, sa quelli che vuole cedere e li cederà. Tutta questa certezza che sta in questo momento dando il Napoli all'esterno, almeno a me, e quindi vorrei una tua opinione, mi lascia stare sereno. Tu che ne pensi?
3: Ma la cosa importante è avere le idee chiare e quindi avere una certa programmazione, e quindi nonostante il fatto che si tiri avanti la situazione dell'allenatore, però è ben definita la cosa, insomma, aspetti che finisce l'anno così e per aprire chiaramente tutto col Napoli. Per quello che concerne i giocatori, perché sentivo parlare prima, ma la coppia belga francamente io non la prenderei nemmeno più in considerazione, perché comunque per quello che abbiamo visto, insomma, si sono preparati in campionato in corso, e quindi abbiamo avuto chi l'abbiamo avuto a metà, chi l'abbiamo avuto al 30, al 40, insomma non li abbiamo avute, non li abbiamo visti nemmeno in questo campionato del mondo, quindi non lo so poi quello che sarà la programmazione chiaramente, però come dico il mio pensiero su questi due giocatori, due grandissimi giocatori, però è fatto anche di impegno, insomma il grande giocatore deve poter far vedere le sue qualità e quindi mettersi a disposizione della squadra.
0: È vero, è verissimo, sono d'accordo con te ed è un peccato evidentemente non esserci goduti soprattutto Kevin De Bruyne, o quantomeno il Kevin De Bruyne che conosciamo bene per quella che è stata la sua carriera. Ne approfitto Peppe per chiederti di Ghila, dicevo il Napoli lo vuole, il calciatore della Lazio, il
3: anche
0: difensore
3: il
0: della Lazio.
3: Vincenzo, anche il calciatore insomma
0: vuole il Napoli,
3: vuole il Napoli, sì. Quindi credo che la cosa si farà, anche perché poi lui l'anno prossimo va a parametro zero,
0: esatto.
3: Credo che la società ha tutto l'interesse poi a darlo, insomma.
0: A venderlo, ma ti piace Ghila?
3: A me piace tanto, sì, è un ottimo giocatore, quindi è una scelta anche per il futuro, insomma, quindi a me ci sta tutto.
0: Eh sì, anche perché a volte mi ricorda i vecchi marcatori, è uno che sente molto l'uomo, anche se come calciatore moderno poi ama anche giocare il pallone, quindi salire palla al piede. Mi sembra un ottimo connubio tra il moderno e diciamo l'antico, tra virgolette.
3: Sì, hai detto benissimo, un ottimo connubio, perché è bello vedere uno che all'occorrente sa marcare, come pure proporsi, insomma, iniziare l'azione. Insomma, questo calciatore ha queste caratteristiche spiccate, no? Non è che insomma le fa tanto per, insomma, le mostra in campo, dimostra tantissimo queste due qualità. E quindi per il Napoli è un ottimo acquisto, che trovare un difensore che sappia anche fare l'offensiva, insomma, è importante.
0: Senti Peppe, prima citavamo il mondiale ed è normale che se un calciatore a 40 anni riesce a trascinare la propria nazionale, e soprattutto se porta il 10 dell'Argentina sulle spalle, e soprattutto se si chiama Lionel Messi, faccia parecchio discutere. Però non so perché nelle ultime settimane si è tornati su quel paragone. Non posso non farla anche a te che l'hai conosciuto benissimo, il nostro dio del calcio.
3: Ma è normale che si ritorni a quello, vedi? Hanno fatto questa storia per anni con Pelé, ma adesso incominciano con Messi, quando poi Diego già nella sua intervista anni fa disse che questo diventava un fenomeno, diventava un fuoriclasse, e quindi aveva già dato giudizio lui su Messi, e quindi che ha fatto piacere che Messi abbia raggiunto insomma in carriera questa posizione, ma essere poi paragonati, non perché noi vogliamo bene, siamo legati a Diego per vari motivi, specialmente io, però credo che per quello che abbiamo visto abbiamo avuto modo di apprezzare tutti e due, ma non sono paragonabili, Diego è un altro pianeta.
0: È vero, ma anche perché, come ricordavi tu, no? Diego ha sempre detto che lui era il suo pupillo, il suo erede. Dall'altra parte Messi ha sempre detto: ma non mi paragonate a Diego, Diego era un'altra cosa, Diego era il dio del calcio, io sono un ottimo giocatore, sono un campione, ma lui era un'altra cosa, lo diceva anche Messi.
3: Due hanno dato il giudizio giusto, insomma, ma poi per essere campione si è campione anche nella vita, nel modo di comportarsi, è chiaro di fare determinate valutazioni, insomma, quindi tutti e due si sono espressi nel modo migliore, che poi insomma per un verso o per l'altro hanno detto la verità, insomma uno ha elogiato uno e l'altro ha elogiato l'altro, ma insomma sono cose che abbiamo vissuto e stiamo vivendo pure con Messi, insomma.
0: È vero, è verissimo. Peppe, ti abbraccio forte, ti auguro buon weekend e grazie sempre, ti voglio
3: grazie
0: bene.
3: Grazie a te, grazie sempre.
0: Grazie davvero al nostro grande capitano Peppe Bruscolotti, e saluto e ringrazio anche il nostro prossimo ospite che è il direttore Enzo Bucchioni. Ciao Enzo.
4: Ben ritrovati, ciao a tutti, è sempre un grande piacere, ciao Vincenzo.
0: Ciao Enzo. Senti, è sicuramente un mondiale che a me personalmente non piace tanto, devo dirlo. Qualche campione lo abbiamo visto, inevitabilmente, ci sono delle storie bellissime, però oggi in redazione discutevamo anche con Gianluca Miranda, che devo dire la verità ha fatto un'osservazione molto interessante, e vorrei una tua considerazione. Così si falsano anche un po' quelli che erano i vecchi record, se pensiamo diciamo al fatto che in tutti i mondiali della storia c'erano stati 8 ultra quarantenni, se consideriamo questo mondiale ce ne sono 8 contemporaneamente tutti quanti al mondiale. Personalmente ti dimostra un po' anche in termini di gol, sai, il primo gol dell'Iran ai mondiali, diciamo quest'anno Capoverde, cioè queste squadre qua possono tranquillamente, la prima qualificazione oltre i gironi di Capoverde, è normale, sono 800 squadre, vanno ai sedicesimi, manco più agli ottavi, ci può stare. Questa nuova formula ha falsato un po' anche romanticamente i numeri di un mondiale?
4: Assolutamente, ha falsato tutto, perché sono cambiati i parametri e quindi non c'è più nessun tipo di rapporto che possa tornare. Il rapporto lo devi fare nelle stesse condizioni, nelle stesse situazioni. Qui con 48 squadre, con un moltiplicatore di partite, ma anche il record dei gol, e non vale più, perché se giochi più partite è ovvio che hai più possibilità di fare gol nello stesso mondiale. Una volta, ricorderete, campioni, goleador campioni del mondiale con 5 gol, 6 gol, cioè queste le fanno nei gironi eliminatori ora.
0: Messi già sta a 5.
4: Sì, appunto, c'è la partita a giocare stanotte, ne può fare,
0: può fare ancora, esatto.
4: Ma perché? Perché anche il valore degli avversari è relativo, perché in queste prime partite sono esplosi tutti i grandi campioni, ci mette dentro anche Haaland, che è quello che forse tecnicamente è meno dotato degli altri, perché ha fatto un sacco di gol, e perché i difensori non sono buoni, passatemi in termine per capirmi, con tutto rispetto.
0: No, ma dico, Messi con la Giordania può fare 6 gol e quindi diciamo già raggiungere dei livelli allucinanti e irripetibili,
4: sì,
0: poi alla fine.
4: E quindi insomma i parametri sono saltati, ma anche nella lunghezza di questo torneo, e potrà darci delle situazioni diverse dal passato. Ho visto delle squadre partite troppo in forma, e alcuni giocatori troppo in forma. È lunga arrivare al 19 di luglio. Io ho fatto il mondiale del 94, non l'ho giocato ovviamente, ma ero lì per lavoro, e ti assicuro che il clima è stato devastante. Io mi ricordo l'Italia tra il primo e il secondo tempo era costretta a fare le flebo di sale per
0: riscaldarsi, no?
4: Tutte queste robe. Quindi parti così forte, arrivare al 19 di luglio con queste temperature, non lo so, anche qui mi sembra un pochino tutto falsato.
0: Sì.
4: Il nome per conto dei soldi, avevamo già detto quando siamo andati a finire in Qatar, tutti i limiti di quel mondiale lì, e qui si sono ampliati addirittura. Insomma, io sarei per un mondiale molto più ristretto, ma non perché non c'è l'Italia, qualche wild card va data, perché queste squadre, sì, sono curioso di vedere Curaçao, che prima per noi era solo un liquore, con tutto rispetto, no, sì, perché era così, ma va bene, a calcio possono giocare tutti, i nuovi orizzonti. Ma poi quando questo mondiale, quando diventerà mondiale, secondo voi? Secondo me arriverà agli ottavi.
0: Ma agli ottavi, ragazzi, ma Sudafrica-Canada può mai essere un sedicesimo di finale della fase eliminazione diretta di un mondiale? Ma con tutto il rispetto, veramente, io non voglio offendere nessuno, però Canada-Sudafrica le abbiamo viste giocare per 3 partite, sappiamo esattamente il valore di queste 2 squadre. È uno scandalo che siano ai sedicesimi di finale, personalmente.
4: Sì, ma,
0: anche
4: ma
0: perché posso... poi devo vedere Olanda-Marocco, che sono 2 squadre che giocano a calcio, che si sfidano tra di loro, e una uscirà.
4: Quella è una bella partita, quella è una bella partita.
0: Ho capito, ma non è giusto che una di queste due
4: è giusto. Non è giusto assolutamente. Ma questo è fatto in nome per conto del business e della ultra popolarizzazione di uno sport, perché sai come quanto godono questi che non hanno cultura calcistica a far gol, cioè partite che finiscono 7-8 a 5, 6, con 10 gol, e quelli che non capiscono di calcio e sono contenti quando vedono così tanti gol, perché è l'evento, facciamo gol, esultiamo, avete visto tutti in tribune, ma dal punto di vista strettamente tecnico / calcistico e sono degli spettacoli.
0: Ragazzi, ma il Senegal che fa 5 gol in un mondiale, ragazzi,
4: sì,
0: facciamoci
4: appunto
0: una domanda per una questi squadra sono... che aveva sofferto nelle prime due, fa 5 gol nell'ultima partita. Cioè,
4: queste sono partite assimilabili a quelle che noi chiamavamo una volta, che non ci sono anche.
0: Sì, ma il Senegal che fa 5 gol in un mondiale, ragazzi, sì, facciamoci una domanda per una questi squadra sono... che aveva sofferto nelle prime due, fa 5 gol nell'ultima partita. Cioè,
4: queste sono partite assimilabili a quelle che noi chiamavamo una volta, che non ci sono, le amichevoli estive,
0: sì.
4: Quando vedevi

0: sport, come quelle gare di sport, ora ce ne sono tanti, dove esulti per un gesto.
1: Baseball, dove... basket, sta roba così.
0: Sì.
1: Alla fine non è più
0: ora
1: calcio.
0: Ci ammazzano.
1: No, no, ma nel senso che lì praticamente si segnano tantissimi punti e alla fine conta il risultato finale, non contano poi i gesti singoli.
0: Insomma, noi Vincenzo ci piace un altro calcio, quello che c'è tutto il lavoro anche dal punto di vista della cultura, dell'allenatore, i meccanismi, la capacità di non far giocare l'avversario all'interno dei tuoi principi di gioco, insomma tutto quello che è un calcio evoluto che noi siamo abituati a vedere. Dove lo vediamo? In Champions League, cioè il vero campionato.
1: Oddio, anche lì 5-4 sono volati, sì, però, quest'anno.
0: Sì, però a parte quelle 6 o 7 squadre, che anche lì c'è stato l'allargamento per ragioni di voti a tutte le federazioni, esatto, più piccole e quant'altro. Però se vuoi avere uno spettacolo calcistico vero,
1: devi vedere quello. Ci sarebbe tanto di cui parlare, ma il nostro tempo purtroppo è scaduto. Caro Enzo, ti abbraccio forte e ti auguro buon weekend.
0: Anche a voi, sempre grande piacere. Ciao Vincenzo, buon weekend a tutti gli amici napoletani.
1: Piacere, ciao. Nostro, grazie a Renzo Bucchioni, Ciro Froio, Mi Bacchetta. Devo andare in pubblicità, torniamo tra poco.
2: CF Cerciello Auto, super promo 48. Scegli la tua nuova auto con anticipo zero e uno sconto immediato di 1048 euro sui prezzi esposti. Antifurto Euroblock satellitare, 3 anni di assicurazione furto incendio, 3 anni di garanzia in omaggio.
3: Super promo 48, Cerciello Auto.
2: Anche domenica mattina a Somma Vesuviana e Baiano.
4: Arredamenti La Marca, lo space design per la tua casa. Lasciati ispirare dalle nuove proposte dei brand più iconici. Cassina, Modulnova, Baxter, Floss, Riflessi, Rimadesio e tantissimi altri. Le creazioni dei grandi designer, ma con la convenienza di sempre. Sconti fino al 50% su tutti i prodotti in esposizione. Arredamenti La Marca è a Nola, Napoli. Arredamentilamarca.it.
5: Con il Black Friday d'estate di Euronics Tufano le temperature salgono, ma i prezzi scendono fino a 400 euro. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU, doppia classe A, 299 euro. Frigorifero Hisense, 4 porte, Total No Frost, 699,99 euro. Scegli la tua rata e paghi da gennaio 2027. Fino al 2 luglio, rinfresca l'estate con il Black Friday di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
6: Kiss Kiss Napoli, giga illimitate di calcio senza costi di attivazione.
1: E rieccoci subito in diretta. Ancora buon pomeriggio da Vincenzo Perna. Siamo soltanto agli albori di questo nostro appuntamento con l'informazione sportiva di Kiss Kiss Napoli. Allora facciamo così, diamo il benvenuto e ben ritrovato a chi di solito alla sera vi tiene compagnia dalle 18 alle 19 con le vostre telefonate in diretta, tutte dedicate al nostro Paolo Del Genio. Ciao Paolo.
7: Ciao Vincenzo, buongiorno a tutti.
1: Paolo, con te voglio partire da quella che è stata la prestazione di due calciatori del Napoli che passano il turno, al contrario di altri due purtroppo eliminati, perché Oliver è sicuro dell'eliminazione, l'altro con lo 0,7% di possibilità lo possiamo dare per eliminato. McTominay invece, gli altri due, se non consideriamo Lang che per adesso ancora non abbiamo visto all'opera, ci sono Romelu Lukaku e Kevin De Bruyne, entrambi in gol, per Lukaku addirittura anche un assist. Come possiamo eventualmente interpretare il loro mondiale, Paolo?
7: Ma allora, Lukaku ha fatto una partita da titolare, non è stata granché la seconda, nella prima e nella terza subentrando ha avuto un buon impatto, ieri ha segnato e ha dato l'assist, l'altra volta nella prima giornata fu determinante, insomma, in occasione del gol del Belgio che poi fu un autogol, però fu determinante il suo attacco alla porta. Quindi diciamo che per sintetizzare su queste tre partite si potrebbe dire che forse non ha ancora la possibilità di giocare una partita intera, ma quando subentra riesce a impattare. Per quanto riguarda De Bruyne invece devo dire che la seconda ha sbagliato tanti passaggi, la prima e la terza è stato il migliore in campo giù di lì, ieri ha fatto gol, è entrato nelle prime due azioni da gol. Ma soprattutto mi va di dire una cosa, Vincenzo, su De Bruyne, che corre come un matto.
1: Sì.
7: Cioè che quello che stanno raccontando in giro è una balla sesquipedale, che gioca

0: da fermo, io lo vedo sempre in movimento, che parlano senza guardare le partite. Questo è il problema, inquinano i pensieri della gente, perché parlano senza guardare le partite. Cioè, ora De Bruyne si può discutere se è un po' in fase calante, se non ha più la lucidità e le giocate di una volta, questa è una discussione legittima, ma non si può discutere che ora sia tornato in una buona condizione fisica, perché corre per tutta la partita, ci sono i dati, basta andare su SofaScore invece di parlare ad occhiometro, perché quelli che parlano ad occhiometro sono la rovina del calcio.
1: No, poi soprattutto Paolo, guardano solo la TV, e guardando solo la TV non vedi sempre il calciatore, e quindi evidentemente non hai nemmeno modo di apprezzare quella che è tutta la prestazione.
0: No, però si vede che sta sempre nel vivo del
1: però
0: gioco.
1: Si vede, sì, certo.
0: Quindi tocca un giocatore che tocca un sacco, basta andare a vedere poi i dati a fine partita, tocca un sacco di palloni, basta vedere l'heat map che è in tutte le zone del campo, e poi se ne esce qualche fenomeno cammina. Ma che significa cammina? Quando sento parlare così di calcio mi avvilisco veramente, perché poi purtroppo una frase così ad effetto, De Bruyne ormai cammina, entra nelle chiocche di molta gente che non segue con attenzione e crea un pensiero sbagliato. Ora non sto dicendo che De Bruyne è ancora il De Bruyne di qualche anno fa,
1: certo,
0: sto solamente
1: certo
0: rispondendo alla tua domanda su come hanno giocato i due ragazzi.
1: Due calciatori, uno secondo me Paolo destinato ad andare via, perché Romero Lukaku può dire quanto vuole, resta un calciatore del Napoli, però personalmente non credo che il Napoli abbia voglia di trattenerlo, però magari come subentrante ad Højlund pure non sarebbe male, diciamo, considerando che il Napoli ha Lucca che inevitabilmente dovrà vendere, effettivamente avere Lukaku come subentrante di Højlund in qualche modo può essere sicuramente meglio rispetto a Lucca. L'altro secondo me invece con Allegri potrebbe far faville.
0: Su Lukaku il discorso poi bisogna capire, lui ha detto voglio restare, però poi bisogna confrontarsi, parlare, perché vabbè che ci siano tante manifestazioni, tante partite, tanti minuti a disposizione, però Højlund non è nemmeno corretto che li debba giocare tutti quanti lui, è giusto che abbia un'alternativa, però ci vuole un'alternativa, l'alternativa è essere un giocatore consapevole del fatto di essere l'alternativa, e Lukaku per quanto stia attraversando un momento non facile è un giocatore di primissimo livello, e anche quello che guadagna è qualcosa di molto impattante, no? Nel bilancio della società, quindi tenerlo come semplice alternativa mi sembra un po' difficile da sostenere, mentre De Bruyne no, De Bruyne deve solamente entrare nelle rotazioni, perché non può fare nemmeno lui 90 minuti ogni tre giorni quando si giocherà ogni tre giorni, però ribadisco il concetto, lo vedo un giocatore che si muove in campo, che gioca molti palloni, quindi è una scelta che deve fare Allegri, e io credo che per le caratteristiche di De Bruyne, per la quale io Allegri l'ho detto, sento sempre nelle conferenze stampa, ripete sempre la stessa frase Allegri, ha giocato bene tecnicamente, abbiamo giocato male tecnicamente, cioè guarda molto l'aspetto tecnico, la qualità delle giocate, allora se a un allenatore piace e considera una priorità questo aspetto, non può che essere un grande stimatore di De Bruyne.
1: Quello sicuramente. E allora facciamo così, visto che stiamo parlando di De Bruyne, che conosce molto bene il ruolo, che aveva un mancino davvero delizioso, e Ciccio Lodi che abbiamo al telefono con noi. Come stai innanzitutto?
2: Buongiorno a tutti, bene, grazie.
1: Ottimo. Abbiamo Paolo Del Genio che ti saluta, tra l'altro.
2: Ciao, grazie, cambio volentieri.
1: Senti Ciccio, ti chiedo subito a proposito di Kevin De Bruyne, ecco, Paolo ci diceva basta andarsi a vedere quelli che sono i dati che arrivano al termine della partita, questo non è un calciatore che cammina in mezzo al campo, non è sicuramente il De Bruyne di un tempo, quello che ha vinto tutto con il Manchester City, però è ancora un calciatore che riesce a essere determinante perché è sempre nel vivo dell'azione.
2: Vabbè, basta vedere le partite del mondiale, io le sto seguendo e lo vedo anche bene fisicamente, poi è normale ragazzi, l'età avanza per tutti, lui fa la sua forza, lo strappo, perché quando giocava nel City attaccava fino alla fine il fallo, diciamo, di fondo con i suoi inserimenti, è normale che con il passare degli anni perdi un po' di brillantezza fisica, ma quello che lui poi sa fare con la palla è un giocatore importante. Poi mi riallaccio un attimo al fatto che ho ascoltato prima, no? che Allegri dice sempre abbiamo giocato bene tecnicamente e male tatticamente oppure tecnicamente. È la pura verità, perché quando una squadra ha il possesso palla e fa le giocate pulite, ha bisogno di questi giocatori qua, perché quando c'è bisogno di inventare una giocata, bisogna che questi giocatori che sanno giocare la palla devono essere sempre messi nelle condizioni di poter decidere essere importanti per la propria squadra. Lui è un giocatore che ha queste caratteristiche.
1: Paolo Del Genio, non so se Paolo hai una domanda o una considerazione per Lodi.
0: No, proprio su questo ragionamento, quanti ne può mettere insieme per essere più sicuro che poi le partite gli piacciono, Allegri? Cioè gli piaccia l'aspetto tecnico, che la squadra giochi pulito il pallone, a quanti si può arrivare? Ora non vorrei mettere in mezzo il Barcellona o il Paris Saint-Germain. Che ne mettono 6 o 7, se non 8 o 9
2: Paolo,
0: i giocatori tecnici
2: facile,
0: in campo, però.
2: La risposta è facile. Quanti sono i giocatori predisposti a sacrificarsi? La risposta è facile, è questa qua. Io posso far giocare anche tutti. Allora, guardatevi la conferenza stampa di Scaloni e dice: sì, tutti mi dicono di giocare con Alvarez, Lautaro, Messi. E dice: ma tanto io so che Messi non mi corre, perché Messi è un giocatore che non corre, perché su questa partita ha fatto 3 chilometri, no? Però poi fa 3 gol a partita. Quindi lasciamo stare, ok? Io dice: io devo trovare un equilibrio per la squadra. Quindi se sposano il mio progetto e si mettono a disposizione del gruppo, per me possiamo giocare quando volete, ma ci vuole la predisposizione del giocatore a far sì che poi possano giocare tutti insieme, perché poi calcio, no, tu non puoi fare a meno di uno. Messi ti vince la partita, quando c'era Maradona c'erano i giocatori che io ho avuto come dirigente, Andrea Cannavale, diceva: Ciccio, noi correvamo noi per lui, ma perché sapevamo che quando decideva di vincere la partita vinceva lui. Ma ci sono questi giocatori attualmente, sono un tifoso Napoli, in grado di far questo? No, quindi dovete sposare questo progetto. È normale che un allenatore, più giocatori mette in campo offensivi e bravi tecnicamente, più è il vantaggio di portare a casa la vittoria. Però sa anche che poi non puoi regalare 2 giocatori ogni partita che non fanno la fase difensiva.
0: No,
2: la risposta
0: no.
2: È questa qua.
1: No, no, nel calcio moderno 2 è impossibile.
2: Uno,
1: è impossibile.
2: Uno perché parlava Messi, perché poi ti fa 3 gol, ma poi è finita.
1: Basta.
2: Guardate Dembélé che presta pure il portiere.
1: Hai capito? Cioè, ormai i calciatori moderni fanno tutti quanti così.
2: No.
1: E devo dire la verità, Ciccio, uno che rispecchia queste caratteristiche è sicuramente Vergara, che tu conosci molto bene.
2: Certo.
1: Però l'unica cosa che ancora mi arrovella, ecco, in testa, a proposito della posizione. Perché questo è un ragazzo che secondo me può fare più ruoli.
2: Più ruoli,
1: però,
2: certo.
1: Però dove secondo te può rendere meglio, e dove si sposerebbe meglio poi con Allegri? Secondo
2: come
1: te?
2: Come gioca?
1: Hai capito?
2: Vuoi giocare 4-3-3, lo vuoi mettere a piedi invertito a destra che rientra con il sinistro?
1: Sì, facciamo così.
2: La fase difensiva la fa, perché un giocatore predisposto anche a dare una mano, ok? Dove lo vuoi inserire? Io, da canto mio, da quello che posso capire un po', io lo metterei mezzala destra, perché rientra a giocare con il sinistro e si è subito sotto all'attaccante, ok? Poi l'allenatore è quello bravo che deve dire: dici che lo vedo bene qua, perché in questo ruolo qua mi fa la differenza. Però secondo me può giocare mezzala destra, esterno destro nel 4-3-3, poi se gioca con 2 trequartisti può fare sicuramente uno dei due.
1: Paolo, sei d'accordo?
2: C'ha gamba di inserimento,
1: aspetta un attimo Ciccio, sì, stiamo parlando di Vergara, Paolo.
0: Ah,
1: sì,
0: perché certo, non avevo sentito, era andato via l'audio, però ho capito che stava parlando di Vergara dalle caratteristiche
1: che citava Ciccio. Tu sei d'accordo?
0: Sì, come no, assolutamente. Dobbiamo aspettare di capire quale sarà il sistema di gioco.
2: Bisogna vedere questo parto quando nasce, perché noi diciamo che Allegri allenatore, ma l'ufficialità qua non si vede mai.
1: È vero. Però arriverà, settimana prossima arriverà, Ciccio.
2: Speriamo, perché almeno così uno già secondo me già sono avanti per gli acquisti e cose. Però sai, dare l'ufficialità almeno si è più tranquillo, perché poi nel calcio sai, cambia tutto. Guardate Palestra, sposo all'Inter e va al Chelsea. Calcio basta poco per cambiare,
1: bastano i soldi, Ciccio.
2: Sì, i soldi fanno venire, visto i
0: cieli. No, poi soprattutto se come è il caso ovviamente dei giocatori che sono in questo momento accostati al Napoli, sono giocatori che a me piacciono, sono buoni calciatori, Ila, Calaini, sono buoni calciatori. Quando sono buoni calciatori, c'è il problema che se non chiudi viene l'idea a qualcun altro.
2: Guarda tu, Palestra che sei sposato con l'Inter, è passato, e così sei andato a Chelsea. Poi dicono, quello è arrivato, dice tu state perdendo tempo e io ho fatto tutto. Cosa devi a dire tu a una società?
0: Così quelli che si aspettano per due mesi, da un lato sembra un fatto positivo, Paolo, invece è negativo perché vuol dire che non hanno grandi rischi.
2: Paolo, ascolta, se tu mi decidi a me di prendermi a lavorare con te e io già ho trovato un accordo con te, tutto a posto, tutto definito, tutto ok, ci vediamo. Ma se è tutto ok, perché mi fai aspettare due mesi? Vuol dire che tu, se è tutto ok, mi prendi. Se mi fai aspettare, vuol dire che tu sei convinto di prendermi, ma non al 100%.
0: Non al 100%, non è ancora tutto sì. Stanno trattando, come si dice, però a volte io sinceramente fisterei gli appuntamenti più ravvicinati, seppure non troviamo l'accordo. Io non farei queste lunghe pause all'interno delle quali si possono iniziare altri club.
2: Ah no, ma Paolo, io purtroppo io ho lavorato un po' quando ho smesso con il Catania, no? E tu leggevi in un'intervista di un giocatore accostato a una squadra, e poi si sta parlando di categorie basse, accostato a una squadra, e uno fa, dice, ma tu questo scelto è un buon giocatore, aspetta, allora facciamo, vediamo se ci possiamo inserire. E poi ti inserivi e lo prendevi tu. Perché nel tentennare poi le cose poi cambiano. Perché il giocatore, quando tu ti dici vieni a Napoli, sì. Io non ne farei una questione economica, io quando ho giocato ho sempre detto se mi chiami in Napoli a me i soldi ci vediamo l'ultimo giorno, poi sapete niente, anche di meno vengo io, perché io avevo un desiderio di giocare in Napoli. Ma gli altri, che sono a maggior parte sono stranieri, no? E pensano e fanno il ragionamento, la vita viene dove è breve, quando tu gli offri 2 milioni e dici sì, a posto, sono contento, dici pizzica, 2 milioni a tanti, il procuratore lo chiama e dice sai, ho trovato una squadra che ti vuole, però ti dà 3 milioni, quello sai che ti dice, oh. Se il Napoli te ne dà 3 andiamo a Napoli, se no andiamo da quelli dai 3. E funziona così. Quindi.
0: No, sono pochi quelli che fanno il ragionamento che hai fatto tu, cioè di dire io voglio giocare nel Napoli a tutti i costi, preferisco il Napoli a 1 milione in meno. Io non lo so se ce ne stanno ancora, sinceramente, di persone che ragionano così nel calcio.
2: Io l'ho fatto questo ragionamento qui, l'ho fatto a Catania. Non voglio sapere niente, torno a Catania. Toglietemi anche i soldi se guadagno di più, venga a Catania. Non è la mia città, è diventata poi la mia città adottiva perché mia moglie è catanese, vivo qua, c'è una scuola calcio, ormai sono 15 anni che sono qua.
1: E ormai c'hai anche la cadenza ormai, Ciccio.
2: Sono un po' con i cani quelli trovati.
0: Quando ho girato un po' io in Italia e appresso a Napoli, devo dire che forse il popolo ha maggiori punti di contatto con noi napoletani.
2: No, sono proprio uguali.
1: No, ma poi è una città meravigliosa, io ho avuto il piacere di stare.
2: Ero appena uscito dal mare.
1: Vedi, ragazzi.
2: Perché ci sono 40 gradi e si sta a mare, quindi è una città uguale a Napoli, c'è un grande rispetto da tutte e due città, quindi, ma lo percepisco sia quando giocavo e sia adesso che ho smesso che mi sono messo a vivere qua, ma lo percepisco, c'è un grandissimo rispetto da entrambi i lati. E qualsiasi cosa succeda a napoletano qui a Catania o un catanese a Napoli, loro si mettono a disposizione.
1: Certo, è normale perché è una città davvero viscerale, oltre a essere proprio bella, cioè proprio bella,
2: certo,
1: bella, bella,
2: c'è tutto,
1: ti resta nel cuore, davvero, veramente bella, bella, bella. Ciccio, grazie come sempre,
2: grazie,
1: ti abbraccio forte.
2: Ragazzi, un abbraccio e buon weekend.
1: Buon bagno, ciao Ciccio.
2: Grazie, ciao,
1: grazie davvero. Senti Paolo, prima di salutare anche te, un'ultima te la volevo fare, a proposito di una cosa sulla quale ci siamo sempre interrogati durante le partite a Diretta Azzurra con Emanuele e con Nicola Mora che mi hanno sempre accompagnato. Noi tiriamo male i calci piazzati e questo non ci permette troppo di sfruttarli, cosa che invece ad esempio chi ha vinto lo scudetto fa in maniera regolare. Ecco, ieri sul gol di Trossard quel calcio d'angolo lo tira Kevin De Bruyne in una maniera incredibile, ma perché non gliel'abbiamo mai fatti tirare quando è stato qua a disposizione di Antonio Conte? Non gli abbiamo mai fatto tirare i calci d'angolo o i calci di punizione?
0: Non lo so, però quello che penso io è che li deve tirare ad uscire e a rientrare, quindi li deve tirare a sinistra a rientrare e a destra ad uscire, li deve tirare tutti lui.
1: E li deve tirare sempre lui?
0: Cioè, sempre lui, sia che è sul piede che può tirare a rientrare, sia quando vado sul lato destro ad uscire, non fa niente, cambiano i movimenti in aria agli altri, ma comunque arriva il miglior pallone possibile quando... lo calcia lui.
1: Guarda, io se un giorno avrò mai la possibilità di fare una domanda a Massimiliano Allegri, gli dirò: mister, non ho una domanda, ho una richiesta, facciamo tirare tutti i calci piazzati a Kevin De Bruyne, per piacere.
0: Ieri ho avuto un attimo una perplessità quando ho visto che poi non gliel'hanno fatto battere, perché sono andati a rivederlo e hanno tolto il rigore al Belgio, no?
1: Sì, sì.
0: Però quando erano dati il rigore al Belgio, perché si era preso il pallone dei Catelano, allora io credevo, avevo fatto tutto un ragionamento
1: che avesse paura,
0: dire che De Bruyne ha la psicosi del rigore,
1: del rigore, perché si era fatto male.
0: Invece no, poi era andato lui sul dischetto, il pallone gliel'aveva dato, di Catelano gliel'aveva dato.
1: Sì,
0: quindi
1: no,
0: si sente veramente sicuro di poter fare anche quel movimento che è stato il movimento che l'anno scorso
1: questo è soltanto, diciamo, la testa dei grandi campioni, quella di non avere paura nonostante quello che gli è capitato. Paolo, ti abbraccio, ovviamente ci riascoltiamo e rivediamo lunedì con il tuo 442 a partire come sempre dalle ore 18 solo su Kiss Kiss Napoli. Ciao Paolo.
0: Ciao Vincenzo.
1: Buon weekend, grazie al nostro Paolo Del Genio, e adesso tra pochissimo arriva il nostro Gianluca Miranda subito dopo un pizzico di pubblicità.
3: 7 verticale, imperdibile promozione dei supermercati Pro 7.
4: Sotto costo!
3: Nei supermercati Pro 7 dal 25 giugno al 3 luglio c'è il sotto costo. Algida cornetto classico da 8 pezzi, 3,57 €. Svelto detergente piatti al limone 4 x 980 ml, 3,97 €.
4: Grandi offerte da Pro 7! Scoprile tutte su pro7.it.
5: Finalmente arriva l'estate. Sole, mare e la promo Summer Days di Autoshopping. Fino a 4.000 euro di sconto su 100 veicoli selezionati. Anzi, 99, perché una l'ho già presa io. Hai tempo fino al 4 luglio. Autoshopping è a San Vitaliano. Autoshopping.it. Una scelta sicura.
6: Hai un'idea imprenditoriale o vuoi trovare il lavoro giusto per te? Ora puoi. Nuovo Lavoro è il piano che sostiene imprese, giovani e donne in cerca di occupazione e i territori della zona economica speciale del Mezzogiorno. Grazie agli incentivi del decreto coesione, cofinanziati dall'Europa, diamo energia alle imprese e forza ai talenti. Nuovo Lavoro, ora puoi. Iniziativa del programma Giovani, Donne e Lavoro FSE Plus. Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
7: Outlet, outlet, outlet! Tutti dicono di esserlo, noi lo facciamo per davvero, da oltre 30 anni. Lello e Rocco Grandi Firme, dove trovi realmente le migliori griffe di abbigliamento per uomo, donna e bambino. Moncler, Gucci, Barberi, Don Dapp, Discworld, Blauer, Armani, Keyway, Elisabetta Franchi, Moschino, Bourlon, Kenzo. Lello e Rocco Grandi Firme, uno showroom mai visto prima. Ora a prezzi ancora più scontati. Lello e Rocco Grandi Firme Outlet, uscita autostrada, Caserta Sud.
8: Kiss Kiss Napoli, sempre connessi al calcio.
9: Eccoci di nuovo, buon pomeriggio da Gianluca Miranda, buon sabato, 13:49 minuti in punto. Andiamo al telefono dal collega di Spazio Napoli, Pasquale Giacometti. Ciao Pasquale, come stai?
10: Ciao Gianluca, tutto bene, grazie.
9: Caro Pasquale, allora, sono giorni importanti. Noi abbiamo titolato in modo scherzoso al Max la prossima settimana. Siamo in attesa dell'ufficialità di Massimiliano Allegri. Lo stiamo vedendo al canale 76 del Digitale Terrestre su Kiss Kiss Napoli TV, per chi ci stesse seguendo in televisione. Al Max settimana prossima, io credo che la prossima settimana sia quella decisiva, no? per l'ufficialità.
10: Assolutamente sì, in realtà già ce l'aspettavamo per questa settimana, poi i tempi si sono leggermente dilungati, però i segnali che adesso arrivano sono tutti che portano a una definitiva, insomma, conclusione di questa telenovela estiva, direi, per la prossima settimana. Direi che davvero a inizio settimana potremo avere finalmente l'annuncio di Max Allegri come nuovo allenatore del Napoli.
9: E noi lo aspettiamo, e ovviamente poi potrà, da lì in poi, non che Manne, Allegri e De Laurentiis non abbiano avuto contatti telefonici fino a questo momento, però diciamo si potrà iniziare a ragionare seriamente su quello che è il futuro del Napoli, anche perché un altro paio di settimane poi dopo la squadra si ritroverà, no?
10: Assolutamente sì, è ovvio che con Allegri i contatti già ci sono stati, si è iniziato a pianificare ovviamente quella che è la strategia di mercato. I nomi di Gila in particolare che piace ad Allegri non è assolutamente insomma campato per aria, proprio perché è una richiesta del tecnico che vuole un rinforzo in difesa. Il Napoli lo ha individuato anche per una un'opportunità di mercato in Villa della Lazio, e quindi si sta andando su quel profilo proprio per accontentare il tecnico. L'alternativa lo sappiamo, è un altro calciatore che piace ad Allegri, che già ha allenato, che conosce benissimo, ed è Federico Gatti della Juventus. Sono nomi che il Napoli ha già concordato con il tecnico, non, è ovvio che si faccia così, poi si deve andare per step, quindi prima la nomina di Allegri come prossimo allenatore e poi si passerà a chiudere tutte le trattative sperando di trovare gli accordi che servono.
9: Sì, no, sicuramente, poi aspetteremo, capiremo anche quali sono i nomi. Uno dei nomi più caldi è anche Kalaili, esterno a tutta fascia, israeliano. C'è anche l'Inter sul calciatore dopo che ha ricevuto il 2 di picche da Palestra, che ha scelto il Chelsea. Chiaramente si potrebbero aprire delle aste di mercato. Io credo che in questa fase sia meglio anticipare le concorrenti, perché sennò poi dopo si creano delle aste, il prezzo lievita, i calciatori che voi non li prendi più. Secondo me è meglio prenderli sempre nella fase iniziale del mercato, fare mercato se si può, ovviamente nella fase iniziale del mercato. Pasquale,
10: ma diciamo che dipende da un po' degli obiettivi, nel senso che se il Napoli ha battezzato come prioritari Kalaili e Gilad, deve fare prima degli altri, perché attendere farà soltanto lievitare il cartellino e quindi il prezzo e l'eventuale spesa per il Napoli, così come per le altre contendenti. Poi si può aspettare sicuramente in altri ruoli dove il Napoli è già coperto da calciatori che sono rientrati dai prestiti, che vanno valutati, si può aspettare eventualmente qualche cessione e qualche opportunità che sicuramente il mercato offrirà più avanti. Però adesso, se il Napoli ha due priorità, e sono quelle dell'esterno destro, ovviamente, perché serve un Vicio Di Lorenzo, un calciatore che faccia iniziare il capitano, o lo stesso Politano, se si giocasse con l'esterno a tutta fascia, come credo. ecco, quindi serve assolutamente un calciatore in quel ruolo, e poi serve eventualmente un difensore, perché è una richiesta del tecnico. Quindi se quelle sono le priorità, vanno prese prima di subito, davvero in fretta, e poi insomma per tutto il resto ci sarà tempo per valutare quello che il mercato offrirà. Il Napoli non deve fare tantissimo, lo sappiamo, ce l'ha detto De Laurentiis, è convintissimo che questa squadra sia già competitiva per il vertice della Serie A. Ovviamente qualche aggiustamento andrà fatto, qualche cessione assolutamente va fatta, perché il Napoli ha troppi calciatori attualmente in organico, però poi insomma gli ultimi tasselli, magari un centrocampista o un esterno offensivo, o vediamo anche una punta qualora dovesse uscire Lucca, lo stesso per quanto riguarda Lukaku. Ecco, sono tutte situazioni che si potranno poi concludere nella seconda parte del mercato, quando poi, come dicevo, ci saranno sicuramente, perché lo sappiamo, è così che funziona, delle opportunità anche molto golose. Ecco.
9: Senti Pasquale, prima di salutarti, guardiamo anche in casa ai rinnovi, perché ovviamente è notizia di questi giorni il Napoli intenzionato a prolungare il contratto di Antonio Vergara, che è un nome molto chiacchierato, sponda mercato, però il Napoli non ha intenzione di cederlo. Per il Napoli il calciatore è incedibile, dovrebbe arrivare un'offerta veramente molto molto elevata, ma credo che l'intenzione del Napoli sia quella di trattenere il calciatore. Si parla di un rinnovo per lui?
10: Sì, assolutamente sì, l'anno scorso lui ha rinnovato il contratto, che è passato dalle cifre di un calciatore che è emergente dalle giovanili a quello di un calciatore che si affaccia all'inizio della prima squadra, quindi parliamo di circa 300.000 euro annui. Ora che Vergara si è imposto come co-titolare in prima squadra e anche in Champions League, dando visione di quelle che sono le sue qualità un po' a tutti, è chiaro che ovviamente il contratto va adeguato. Il Napoli deve dimostrare anche di volerci credere sul calciatore, quindi prolungare il contratto di un altro anno, aumentargli il viaggio e garantirgli anche tanto spazio all'interno della prossima stagione, così come credo sarà, in modo da poter crescere innanzitutto un proprio calciatore e quindi aumentarne il valore, e poi anche un prodotto che sarà utile per la nazionale. Vergara ha sicuramente richiesti maturi, ha qualità evidenti, deve dimostrarlo di saperlo fare nel tempo, perché uno dei suoi difetti è sempre stata la continuità, però ha tutti i margini per dimostrare chi è Antonio Vergara, secondo me qualcosa ha già fatto vedere, può ancora far vedere tanto, ed è giusto che il Napoli ci punti. Poi è chiaro, dovesse arrivare un'offerta fuori mercato, che per me non sono i 30 milioni di cui si è parlato nelle scorse settimane, perché per me 30 milioni oggi è il valore che ha Vergara effettivamente sul mercato, e se lo vuoi vendere lo devi, come fanno un po' anche gli altri, lo devi valutare di più. Se dovesse arrivare un'offerta fuori mercato, e allora è giusto valutarla, perché nel calcio odierno, e lo stiamo vedendo anche con quello che sta accadendo con le altre società, calciatori incedibili non esistono, quindi è giusto valutare tutte le offerte, detto che comunque io non credo che Vergara andrà via dal Napoli.
9: Senti Pasquale, un'ultimissima domanda voglio fartela su Anghissa e Lobotka, perché è incerto il futuro dei due pilastri del centrocampo degli ultimi anni del Napoli.
10: Sì,
9: forse più quello di Anghissa.
10: Esatto, sono situazioni un pochino diverse, perché credo che Anghissa sia arrivato ormai quasi al termine, no, della sua avventura in azzurro. Lui già voleva andare via 2 anni fa, quando poi arrivò Conte. Fu bravo Mister Conte però a convincerlo a restare della bontà del suo progetto, e Anghissa è stato determinante nella vittoria del quarto scudetto azzurro.
9: La voglia.
10: E anche l'anno scorso, fin quando poi non ha avuto l'infortunio. Poi sappiamo che quando è tornato sembrava un calciatore diverso. Mi risulta che comunque qualche stimolo lo abbia perso. È chiaro che anche un calciatore ha un anno dalla scadenza del contratto, che finisce nel 2027, ed è normale che il Napoli faccia le sue valutazioni. Dovesse arrivare un'offerta importante anche per la questione di ingiovanire la rosa, abbassare il tetto ingaggi, ci starebbe insomma pensare a una sua cessione. Per Lobotka credo sia una questione un attimino differente. È ancora nel suo ruolo un giocatore determinante.
9: Sì.
10: Di calciatori come Lobotka io non ne vedo onestamente in giro tantissimi, ed ha anche un altro anno di contratto oltre quello che ha già, perché lui ha un'opzione che permette al Napoli di prolungare il contratto fino al 2028.
9: Sì, sì,
10: quindi
9: sì, sì.
10: Ok, c'è il rinnovo in ballo, ma il Napoli è tranquillo da questo punto di vista. È vero che c'è anche una clausola rescissoria valida solo per l'estero da 25 milioni di euro, che però al momento nessuno sembra intenzionato a pagare. E credo che Allegri possa far diventare Lobotka il suo Modric,
9: il pilastro esatto del centrocampo, come giusto che sia quando si parla di un calciatore straordinario come Stanislav Lobotka. Grazie a Pasquale Giacometti per essere stato con noi. Ciao Pasquale.
10: Ciao, grazie a voi.
9: Ci dobbiamo fermare un disco e poi seconda ora di Radio Gol del sabato con Vincenzo Perno.

0: seconda ora di Radio Gol inizia. Ancora buon pomeriggio da Vincenzo Perna, sia chi ci sta seguendo in radio che in TV al canale 76 del digitale terrestre della Campania su Kiss Kiss Napoli TV. Saluto e ringrazio anche il collega di Sky Sport, Davide Camiccioli, che ci raggiunge in diretta. Ciao Davide.
1: Ciao ciao, buon pomeriggio a tutti.
0: È anche un weekend di motori, quindi ti ringrazio per aver accettato il nostro invito. Sei oberato di lavoro e anche però un weekend dedicato al mondiale, inevitabilmente siamo agli ultimi verdetti ormai. Peccato non esserci noi, no Davide? Questo ce lo siamo detto tante volte.
1: Sì, anche perché credo che la squadra, se vado a vedere la squadra che ha giocato l'ultima volta con la Bosnia, ancora non riesco a capacitarmi di come non siamo riusciti a qualificarci. La qualità che avevamo nei confronti degli avversari, è vero che è stato sbagliato il sistema, ma io credo che la squadra abbia avuto paura, che Rino Gattuso abbia avuto delle responsabilità per una sconfitta veramente brutta ai calci di rigore, per personalità della squadra, per paure, per tante cose, per scelte, perché alla fine il risultato è quello che conta sempre, purtroppo o fortunatamente. Non dovevamo essere eliminati per la qualità della rosa, perché poi dicono ma questo non gioca, no, sono giocatori forti. In Italia noi abbiamo dei giocatori forti, ma forti veri, non è che ci sono forti veri. Guardando il livello del mondiale, noi potevamo essere una delle possibili protagoniste. Certo, non abbiamo la qualità della Francia, assolutamente, ma non siamo, se si è qualificata a Capoverde, non vedo perché noi non potevamo qualificarci, con tutto rispetto per un posto meraviglioso come Capoverde.
0: Eh sì, anche perché andando a guardare quello che è stato il percorso poi tra l'altro di chi è andato al mondiale al posto nostro, ci saremmo potuti qualificare serenamente e magari chissà affrontare anche noi al playoff dei sedicesimi quella che è una nazionale alla quale hanno provato a spianare la strada in tutti i modi, ovvero gli Stati Uniti.
1: Sì, ma gli Stati Uniti andano avanti, ci sono delle formazioni che non lo so, non mi capa, ogni volta che vedo una partita di notte mi affascina questo mondiale per i tanti gol, anche per i tanti errori, ma non capisco, ancora non mi capacito, capito, di come noi non siamo riusciti con dei giocatori importanti a esserci. Ci sono delle squadre, è vero che è stato allargato il mondiale, ma manchiamo solo noi, cioè delle squadre che ha vinto il mondiale almeno una volta nella storia manchiamo solo noi, delle nazionali che hanno fatto la storia del football manchiamo solo noi, solo ed esclusivamente
0: ed è
1: noi.
0: Incredibile.
1: Non è che adesso fra 4 anni nascono o vediamo dei talenti che adesso cambierà il sistema, arriverà uno come Antonio Conte, ci qualificheremo e diremo è cambiato tutto. Voglio vedere fra 4 anni quanti stadi in Italia saranno fatti nuovi.
0: Anche perché poi ci sarà da presentarsi agli europei, tra queste candidature c'è anche Napoli e il Napoli. Allora ti chiedo di entrambe, a proposito dello stadio di Armando Maradona, se te lo immagini tra quegli stati che ospiteranno l'europeo di Italia e Turchia, e poi soprattutto se ti fidi di questa scelta di De Laurentiis di puntare su Massimiliano Allegri dopo due chiamiamoli fallimenti, no? Sia la Juve che al Milan.
1: Sullo stadio ci spero, perché se fanno i cambiamenti magari eliminano la pista come parebbe, e credo che sia.
0: No, quello è sicuro, il progetto già c'è, lo stanno anche già realizzando.
1: Certo. Ok, no, perché sai, in Italia le certezze a volte.
0: no, quello è stato approvato e lo stanno anche già facendo.
1: Meno male. E credo che per la città, per il clima, per l'ospitalità, per come si mangia, soprattutto come si vive il football, credo che non ci saranno problemi di ordine pubblico. Credo che lo stadio senza la pista sia qualcosa di wow, da brividi, e credo che anche se ci sarà una partita magari non dell'Italia, cosa che invece mi auguro, tifosi napoletani, il pubblico di Napoli, chi è a Napoli andrà volentieri a vedere una partita anche se non c'è la nostra nazionale. Per quanto riguarda la scelta di De Laurentiis, per qualcuno è un azzardo, per me no, è andato su, consentitemi questa parola che magari può sembrare brutta, l'usato sicuro. Un allenatore che regge molto bene la pressione, che ha sbagliato sicuramente alcune stagioni, ma non dobbiamo dimenticarci che allenare la Juventus, allenare il Milan, non è allenare altre squadre, sei costantemente sotto pressione. Al Milan lui ha sbagliato, ma le colpe vanno anche divise tra i giocatori, sto parlando di Allegri, e una società poi che a un certo punto non ha creduto più in lui o parte della società. Credo che Allegri è uno che vi farà divertire in conferenza stampa. È arrivato dopo punta alla Juventus, i risultati si sono visti. Sì, secondo me è andato su un usato sicuro, nel senso, su un'empatia, è uno che non criticherà mai le scelte societarie. E De Laurentiis a questo piace, e poi magari gioca un calcio più difensivo, vero, ma magari, non so, si adatteranno bene i giocatori che lui ha, ma lui ha anche però valorizzato anche tanti giocatori, sapete quanto ami Conte, però se mi hai chiesto la domanda, ma è una scelta azzardata? Non è azzardata, ma è una scelta oculata.
0: Direi di sì. Grazie davvero Davide, ciao, ovviamente ragazzi. Buon lavoro.
1: Ciao.
0: Grazie, ciao, ciao. Grazie a Davide Camiccioli, e ci raggiunge invece Alessandro Budel al telefono. Ciao Ale, benvenuto. Ce l'abbiamo? No, evidentemente no. Ciro sta provando a ripristinare il collegamento, che evidentemente qualche problematica c'era. Sicuramente uno dei calciatori che resterà un po' più deluso da questo mondiale è Scott McTominay, una vera e propria delusione per lui. Sapevamo che la Scozia, diciamo, non è proprio una gran corazzata, però magari ci aspettavamo qualcosina in più. Una vittoria comunque era arrivata, sebbene sofferta, quella all'esordio, poi la squadra si è un po' involuta, ecco, e questo non ha favorito la qualificazione. Ce l'abbiamo Alessandro Budel in collegamento con noi. Ale,
2: ciao, buongiorno.
0: Eccoci qua. Senti Ale, no, parlavamo di Scott McTominay, era uno dei protagonisti più attesi di questo mondiale, purtroppo non è decollata la sua Scozia, non è decollato nemmeno lui, un palo all'attivo e sicuramente tanta voglia di mettersi in mostra, però era poca roba sta Scozia per augurarsi che potesse andare avanti.
2: Sì, non era, diciamo, non ci aspettavamo sicuramente di più, anche l'ultima partita col Brasile ha faticato davvero tanto e, diciamo, anche io mi aspettavo qualcosa in più, però è vero che McDominay comunque era anche partito bene nel mondiale, quello che doveva fare l'ha fatto. La verità è che, diciamo, la squadra non era all'altezza, ecco, di questo giocatore, quindi ha fatto il massimo, si è qualificato ai mondiali, ha provato a passare il turno, ma poi non è riuscito, anche perché comunque era in un girone abbastanza forte ed era veramente complicato.
0: È vero, era davvero molto molto complicato. Nulla toglie però la qualità di questo calciatore, che nonostante questo mondiale dove non ha brillato continua ad avere stimatori di tutto rispetto. Ovviamente c'è il suo maestro, quel José Mourinho, che lo fece esordire, ma anche il PSG sembra essere sulle sue tracce. Rischiamo di perdere un altro grande campione della nostra Serie A, ma il Napoli non se ne vuole assolutamente privare.
2: Beh, ma anche perché se dovesse privare di questo giocatore sarebbe veramente complicato per la società. Il fatto che ci sia Germain, Real Madrid, tutte queste squadre, penso sia anche normalità, perché questo è un giocatore che quest'anno ha fatto davvero la differenza, è un giocatore che arriva facilmente in doppia cifra a livello realizzativo. È difficile, ci sta che tutte le squadre stiano addosso e che il Napoli non se ne voglia privare. Mi auguro per il nostro campionato e per il valore del calcio italiano che questo giocatore possa rimanere ancora qua quest'anno.
0: Senti Ale, ne approfitto perché tu conosci molto bene il ruolo, sempre parlando di centrocampisti, anche di Kevin De Bruyne. Si è parlato tanto, no, della sua permanenza oppure no, si parla tanto anche di un interessamento di tante squadre per Stanislav Lobotka, ma secondo te, essendo a fine carriera ma nonostante questo comunque ancora atleta, praticamente in forma come lo stiamo vedendo al mondiale, potrebbe anche fare il ruolo di Lobotka oppure ce lo vedi soltanto come mezzala o eventuale trequartista?
2: Ma si dovrebbe adattare, a me non piace tanto, ecco, quando i giocatori poi cambiano ruolo, si mettono lì a fine carriera, perché, cioè, il ruolo di regista è quello fondamentale, il ruolo di straimportanza, quindi non è un ruolo, perché tu hai qualità, allora non corri più tanto, ti metti davanti alla difesa. Secondo me sarebbe uno svalutare il giocatore e svalutare la squadra, cioè il Napoli non è che lo va a fare, diciamo, con tutto rispetto, la squadra di metà classifica di A, lo va a fare una squadra che dovrebbe lottare per lo scudetto e adattarlo oggi al ruolo davanti a difesa, secondo me non avete una scelta azzeccata.
0: Quello sicuramente. Tu ti aspetti più un Allegri che quando arriverà a Napoli riproporrà la difesa a tre, o magari proverà a valorizzare quelle che sono le caratteristiche di alcuni calciatori e magari quelle caratteristiche possono essere esaltate dal 4-3-3 come pensiamo ormai da anni?
2: Sì, penso di sì, penso che il 4-3 sarà il modulo che sceglie l'Allegri. Poi anche lui è un allenatore camaleontico, quindi capirà un po' le varie caratteristiche dei giocatori e lì poi proverà ad adattare, capirà se deve giocare a 3, a 4, sicuramente la difesa è la prima che imposterà per capire se sarà una difesa a 3 o 4, poi valuterà anche il valore della rosa e capirà tutto il resto, però ecco, è un allenatore che ha giocato in vari moduli tattici, quindi non è che sia fissato in uno o l'altro, come magari ci possa essere allenatori che hanno poi il loro dogma a livello tattico.
0: Senti, un'ultima, te la faccio anche su Romelu Lukaku, ha segnato, ha fornito un assist, insomma, insieme a Kevin De Bruyne noi abbiamo definito due calciatori che vogliono esserci anche nella prossima stagione. Ti ha convinto Vigrom?
2: Sì, abbastanza, sì. Adesso mi piacerebbe vedere adesso nelle fasi finali, nelle partite un pochettino più decisive, il suo apporto a livello fisico, a livello mentale, quale sarà, però di sicuro ha impattato bene anche in una delle prime partite dove poi è riuscito poi a sbloccare la gara, è entrato bene, quindi devo dire che poi Lukaku per la nazionale è un giocatore fondamentale.
0: Quello sicuramente. Intanto grazie davvero Ale per essere stato con noi, alla prossima.
2: Grazie a voi, alla prossima.
0: Grazie davvero, Alex calciatore oggi talent di DAZN, uno dei migliori, anche padelista tra l'altro d'elite, Alessandro Budel, che saluto e ringrazio. Permettetemi di salutare Danny che ci scrive al 342 00 00 100. Scusami, ma hai visto le partite del Napoli con De Bruyne in campo? Sempre lui, calci d'angolo e punizioni. Danny, io purtroppo, per fortuna, le ho viste tutte, ma le ho viste in diretta, quindi siate sicuri, ho le prove di averle viste in diretta e come ho le prove di tutte le volte che mi sono lamentato di vedere ad esempio i calci d'angolo da destra battuti da Matteo Politano, cosa che io non voglio più vedere nemmeno nella prossima stagione personalmente, quindi sì, le ho viste le partite e non è assolutamente così, non li batteva tutti quanti lui, calci di punizione e i calci d'angolo, altrimenti non lo avrei detto. Abbiamo intanto il collega di cronache Marcello Altamura al telefono con noi. Ciao Marcello, benvenuto.
3: Buongiorno a voi.
0: Buongiorno a te. Non so se abbiamo attivo il doppio collegamento. Ancora no, perfetto. E allora resto con te, Marcello. A proposito, diciamo di Kevin De Bruyne, ancora perché insieme a Romelu Lukaku nella notte ci hanno regalato una buona prestazione, soprattutto Kevin De Bruyne. Però Lukaku, da subentrante in questo mondiale, almeno in termini di voglia e di presenza lì all'interno dell'area di rigore, ha fatto ricordare un po' quello che era il vero Romelu Lukaku.
3: Ma è chiaro che Lukaku, lo abbiamo visto, no, a sprazzi anche quest'anno, penso alla vittoria di Verona dove in pochi minuti, entrato alla panchina, ha deciso la partita. È chiaro che Lukaku, soprattutto per il campionato italiano, da subentrante sarebbe un lusso, cioè una punta di scorta come Lukaku è tanta roba. Però io credo che il Napoli debba fare anche un ragionamento economico e credo di buon senso, perché il presidente De Laurentiis ha detto in maniera chiara che bisogna tagliare il monte ingaggi e tenere una punta di scorta che per carità si chiama Romelu Lukaku e ha un grande curriculum ma guadagna 6 milioni netti all'anno. Credo che sia un lusso che il Napoli non si possa permettere. Diverso il discorso è che magari Lukaku parla con Allegri, che è un suo estimatore, lo sappiamo tutti, perché lo voleva la Juventus, lo avrebbe voluto al Milan l'anno scorso, e magari dice guarda, facciamo un allungamento di contratto con l'ingaggio spalmato, magari dimezzato da 6 milioni a 3, è un Lukaku che magari con stimoli e con una forma fisica più regolare può essere un valore aggiunto dalla panchina per il Napoli.
0: Quello sicuramente, ed è ovvio che comunque in questo progetto per l'anno prossimo bisognerà chiarire tanti punti, no? Marcello, innanzitutto dobbiamo chiarire quando è che Allegri sarà ufficializzato come allenatore del Napoli. Allora, l'abbiamo definito al max settimana prossima.
3: Sì, io credo che passato il termine del 30 giugno, che diciamo sono i termini tra virgolette legali delle scadenze dei contratti, anche se comunque Allegri ha un altro anno di contratto con il Milan. Insomma, io credo che dal primo luglio qualcosa potrebbe cambiare. Credo che questa settimana, quella, la settimana che comincia lunedì, sarà quella che porterà poi alla, all'annuncio, al classico tweet di benvenuto di De Laurentiis.
0: A proposito di allenatori, ne abbiamo uno al telefono con noi, lo voglio salutare e ringraziare, mister Gigi Cagni. Ciao mister.
4: Ciao, buona giornata a tutti.
0: Buona giornata a te. Senti mister, il Napoli cerca di programmare la prossima stagione, mercato che comunque ancora non è aperto, si fa un gran vociare, si attende soprattutto l'ufficialità di Massimiliano Allegri, allenatore sul quale il Napoli ha deciso di puntare per la prossima stagione. Come ti spieghi però che da queste parti un allenatore che ha vinto così tanto, semplicemente perché magari negli ultimi anni non è andato così bene, non venga tanto visto di buon occhio, si prospetta almeno quantomeno un avvio difficile per far innamorare i tifosi del Napoli per Massimiliano Allegri?
4: Vabbè, questa è una cosa tutta italiana, quindi siamo così, il tifoso ha grande passione, ascolta purtroppo le televisioni, ascolta quello che sono i giudizi di quelli che pensano di essere dei tecnici, che parlano di calcio quando invece al calcio non gliene frega niente perché vogliono fare i protagonisti loro, quindi è tutto, ma è anni ormai che siamo così, insomma. Io credo sempre nel curriculum, credo sempre nel merito, poi il campo deve dire delle cose, chiaramente. Ma hai preso un allenatore, una squadra come il Napoli, che secondo me era, vedrò poi alla fine del mercato, è sicuramente la seconda compagine più forte del campionato, come è stata l'anno scorso e l'anno precedente. Quindi prendi un allenatore di grandissima esperienza che ha vinto, cosa devi fare di più? Adesso parliamo del bel calcio brutto, tutte quelle balle lì che si raccontano, lasciamo stare, dai, per piacere. Se gli dai giocatori, Allegri gli fa giocare bene.
0: È vero, è anche qualcosa.
4: Se non hai giocatori non vinci niente, quindi cosa fa il paragone del Milan dell'anno scorso?
0: Mister, tra l'altro al Milan l'anno scorso c'era anche una situazione societaria abbastanza particolare.
4: Ma io parlo dei giocatori.
0: Eh no, al di là dei giocatori,
4: una squadra,
0: certo.
4: Scarsa, avere certo. Una squadra in riferimento alle altre, chiaramente, non scarsa per il campionato italiano. Se tu devi fare la lotta con l'Inter, il Napoli, poi mettiamoci la Juve, che anche loro sono andati male, mettiamoci altre squadre, è chiaro che hai delle difficoltà. Ma il problema non era mica l'allenatore al Milan, il problema erano i giocatori che non aveva il Milan.
0: È vero.
4: Se tu fai togli Lautaro all'Inter l'anno scorso, non lo vince lo scudetto. Stiamo parlando di un giocatore. Il Milan cosa aveva? Un attaccante? No.
0: No, diciamo l'ha cercato a gennaio, perché, ma comunque non è arrivato.
4: Perché Allegri vuole Holland? Incredibile.
0: Invece è arrivato a Napoli e quest'anno ce lo avrà. Mister, siamo in collegamento anche con il collega Marcello Altamura di Cronache, che non so se ha una domanda o una considerazione per te. Marcello.
3: Sì, intanto saluto il mister. Mister, io credo che lei, sono d'accordo con quello che diceva lei, perché poi il curriculum conta e conta tanto. Le chiedo, io personalmente ho sempre apprezzato in particolare una dote di Massimiliano Allegri, cioè quella di forse uno dei primissimi in Europa di saper cambiare le partite in corsa, quindi di leggerle, e della sua capacità tattica. Questo crede che sia un valore aggiunto per la stagione del Napoli?
4: Questi allenatori, compreso Massimiliano, Conte l'anno scorso, Gasperini, è gente che sa leggere la partita. E secondo me è una cosa, un preso che anche Chivu, che è la cosa più difficile, quella di saper leggere la partita e fare le cose giuste, e poi delle volte sbagli, chiaramente, perché non è come magari pensi e non va come dici tu, ma avere le idee, ma soprattutto quello che ho detto prima conta che io so far rendere i giocatori qualità che ho per il ruolo giusto per loro, il riferimento quello che sto facendo. Questo è essenziale. Se tu hai l'allenatore che sa fare questo, hai fatto il passo più importante, e lui è capace di fare questo come suoi colleghi. Adesso io non voglio dire generazionale, perché poi è la realtà dei fatti, perché ci sono anche allenatori giovani, perché la scelta anche di Italiano all'inizio era giusta, sì. Si poteva stare, perché aveva un curriculum, però aveva dimostrato, no?
0: Certo, da stagioni positive.
4: Va in un modo, va in un altro, non ha nessuna importanza, però questi sono gli allenatori che secondo me, quelli che hanno questo tipo di mentalità, che sono parte poi, oggi diventa difficile la gestione di una squadra, gli deve essere bravo a gestire, perché oggi gestire una squadra è molto molto più difficile di prima, ci sono troppe componenti che influiscono, ormai ogni giocatore non è più un giocatore di quella squadra, no? Poco fa mi hanno chiesto, ma ha fatto bene andare a Chelsea?
0: Palestra,
4: Palestra, sì, ha fatto bene, certo ha fatto bene, non è solo una questione economica, perché poi in Italia l'attaccamento alla maglia di questo non esistono più.
0: È vero.
4: E quindi uno fa dei ragionamenti per quello che è la situazione oggi, ed è una cosa che ha, secondo me, svilito il calcio, questa cosa qui della passione dei giocatori in riferimento alla propria maglia. Ma è una generazione così, ma non è colpa loro.
0: Senti, mister,
4: di quello che è il sistema.
0: E certo. Senti, mister, ma visto che parlavamo di allenatori, e tra l'altro anche allenatori buoni, molto giovani e buoni, a me piace molto Grosso. Tu che idea ti sei fatto di Fabio come allenatore?
4: Sono d'accordo. Io, vedi, è una cosa che ho sempre fatto, è per quello che sono andato tantissimi anni fa, il secondo anno che Guardiola allenava, l'ho visto in una partita di Coppa e ho detto questo vado a vederlo. E sono andato una settimana a Barcellona, ti parlo di 15 anni fa, una roba così.
0: Certo.
4: Perché li vedi dal campo, vedi come fanno, come si muovono, cosa fanno poi nella partita. Grosso ha dato dimostrazione di questa capacità, ma anche di leggere la partita, perché fortunatamente inquadrano anche gli allenatori, non è uno che urla tanto, non è uno che fa tanto casino, però le sue squadre, la sua squadra, questa di quest'anno ma anche nel precedente, erano equilibrate. Avevano, lo vedi quando una squadra ha un modo di stare in campo che è quello più, la cosa più importante è quello di non squilibrarsi mai, di essere sempre compatta.
0: Muoversi in maniera organica,
4: poi
0: no? Che è la cosa,
4: sì,
0: fondamentale.
4: Poi devi avere i giocatori di qualità, chiaramente.
0: Certo,
4: poi,
0: certo.
4: Sennò, e lui ha messo insieme le due cose e l'ha dimostrato, come tanti altri che ci sono, che sono bravi, di giovani ce ne sono.
0: Eh sì, è vero.
4: Però sono tutti vicini alla mia generazione. Sono più vicini alla mia di generazione questi allenatori, però.
0: È vero.
4: Sono partiti dal basso, sono venuti su, hanno fatto quello che devono fare, hanno dimostrato. Questa è.
0: E adesso
4: vediamo come andrà. Ma noi adesso, io sono curioso di vedere cosa fa Malagò. Io spero che la prima scelta giusta che debba fare sia quella di Maldini, direttore tecnico di tutto il calcio,
0: di tutto il club Italia. Certo, di tutto il club Italia,
4: sì, secondo me questa è la scelta primaria che deve fare, e spero che la faccia. Poi vediamo cosa dirà per quanto riguarda il futuro, perché bisogna che tutti i tifosi capiscano che dobbiamo avere pazienza, ci vogliono degli anni per costruire qualcosa di importante,
0: per ricostruire tutto. D'accordo con te, mister, grazie davvero come sempre per averci regalato
4: qualche minuto. Ciao.
0: A te, grazie, ciao, davvero, ciao. A mister Gigi Cagni, e un'ultima per Marcello Altamura. Marcello, un Kevin De Bruyne che ti immagini resti a Napoli?
5: Beh, io credo che sicuramente Allegri lo firmerebbe con il sangue per farlo restare, perché comunque è un giocatore che a lui piace, però sai, io credo che molto dipenda anche dalla voglia che il ragazzo abbia, perché io onestamente, al netto dell'infortunio che lo ha tenuto fuori quasi 5 mesi, comunque ho visto un ragazzo anche nei giorni del ritiro di Di Maro, dove noi come stampa eravamo più vicini anche alla squadra, un ragazzo un po', come dire, scollegato un po', non sintonizzato anche sull'ambiente Napoli, forse è anche un problema di carattere, un ragazzo un po' introverso, un po' chiuso, che ama la sua privacy, ed è giusto anche così. Io credo che un De Bruyne che abbia voglia di dimostrare, di incidere ancora in Europa, farebbe la fortuna del Napoli e farebbe la fortuna di Allegri. Però credo che debbano parlare, e credo che Max debba capire se lui ha voglia di restare ancora a Napoli, con che spirito lo eventualmente lo può fare, perché sennò poi tenerlo contro voglia e tenere un giocatore magari non entusiasta, secondo me potrebbe essere controproducente.
0: Grazie davvero a Marcello Altamura. Ciao Marcello, alla prossima.
5: Grazie a voi, un abbraccio.
0: Grazie al collega di Cronache. Noi adesso ci andiamo in pubblicità, un disco e poi ovviamente continua Radio Gol.
6: Hai un'idea imprenditoriale o vuoi trovare il lavoro giusto per te? Ora puoi. Nuovo Lavoro è il piano che sostiene.
0: Adesso ci andiamo in pubblicità, un disco e poi ovviamente continua Radio Gol.
6: Hai un'idea imprenditoriale o vuoi trovare il lavoro giusto per te? Ora puoi. Nuovo Lavoro è il piano che sostiene imprese, giovani e donne in cerca di

0: 199 euro. Frigorifero Hisense 4 porte Total No Frost 699,99 euro. Scegli la tua rata e paghi da gennaio 2027. Fino al 2 luglio rinfresca l'estate con il Black Friday di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
1: Quante cose al mondo vuoi fare? Costruire?
2: Tassoni, dal 1793 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrate Zero. Zero zucchero, zero calorie.
3: Nuova estate, nuova destinazione, nuova auto. Da Autoscala trovi tante occasioni su usato e chilometro zero, con micro rate leggere e soluzioni costruite su misura. È il momento di scegliere la tua prossima auto e partire senza pensieri. Autoscala ti garantisce disponibilità reale, prezzi chiari e un supporto concreto in ogni fase d'acquisto. Ti aspettiamo a Napoli in Viale Umberto Maddalena 340, a Capodichino in Via Francesco De Pinedo 143 e a Caserta in Via Appia Antica 9.
4: Kiss Kiss Napoli, giga illimitata di calcio, senza costi di attivazione.

Eccoci, rieccoci nuovamente in diretta. Siamo al giro di boa di questo appuntamento con l'informazione sportiva di Kiss Kiss Napoli. Ancora un saluto da parte di Vincenzo Perra, sia a chi ci sta seguendo in radio che in TV al canale 76 del digitale terrestre della Campania su Kiss Kiss Napoli TV. Siamo pronti anche per continuare con i nostri ospiti, in considerazione ovviamente non soltanto del Napoli, ma anche di quello che sta accadendo a proposito del mondiale. Vi ricordo che questa sera arriveranno altri verdetti a partire da quelle che saranno le sfide delle ore 23 con Croazia-Ghana, ma anche Panama-Inghilterra in contemporanea. Poi invece per le sfide dell'1:30 di questa notte, Colombia-Portogallo e Congo-Uzbekistan, e poi alle 4, occhio ai biscotti, Algeria Austria e poi la sfida in contemporanea anche tra Giordania e Argentina. E vabbè, diciamo che poi sì.

0: si comincerà anche con i playoff con Sudafrica Canada, ne avremo fatto assolutamente a meno. Intanto vado a salutare e ringraziare il direttore Italo Cucci. Ciao direttore, benvenuto. Eccoci qua. Pardon per l'ultima considerazione, però effettivamente Italo, in questo mondiale stiamo vedendo delle partite che secondo me non ci stanno in un mondiale, e personalmente, al di là del fatto di esserci o non esserci, cioè se anche l'Italia avesse dovuto giocare contro la Giordania, per me sarebbe stato comunque sempre un confronto impari che magari poteva essere da qualificazioni, non di certo da fase finale di un mondiale. No, non me ne vogliano, non è il razzismo calcistico personalmente.
1: Io ti respingo con fallo sicuro.
0: Vai.
1: Perché avremmo potuto perdere anche con la Giordania.
0: Sì, sì, no, quello sicuramente.
1: Allora, guarda, io quanti ne ho fatti? 10, 12, non mi ricordo. Questo è non per i giornalisti che non sono mai contenti, e non per le autorità o per altro, per il popolo del mondo è il più bel mondiale che io stia vedendo. Dove si ravviva, fra l'altro, la iniziale storia. Io avevo 16-17 anni quando ho fatto il primo articolo, nel quale dicevo che mi affrontavo a vedere uno sport sognando che Davide battesse sempre Golia. Ma in ogni caso, anche se non lo batteva, c'era. Cioè, guarda, in questo mondiale io non credo, per l'intelligenza degli organizzatori, magari hanno avuto anche un po' di intelligenza, ma molta fortuna, è venuto a fare una cosa inappagabile, dove non c'è una partita da buttare via, perché semmai vuoi fare una critica la fai a quel meschino che ieri sera non ha fatto giocare Alan tutta la partita. Ma non l'avrai a fare, aggiungi fra i negativi Bielsa, che sta tornando a casa, ma a me Bielsa non è mai piaciuto perché fingeva di essere intelligente. Ecco, per me è un mondiale bellissimo dove la gente si diverte da matti, e il nostro mestiere, per scrivere, per parlare, per far vedere, è quello di far godere la gente, di più non c'è.
0: È vero, però diciamo, io ovviamente la mia argomentazione era relativa alla tattica, no Italo? Per chi come no, me no. Diciamo, ama sicuramente questo sport in termini emotivi, mi sento vicino a quella che è alla tua considerazione, però ho anche visto dei calciatori che di certo non possiamo annoverare tra i migliori al mondo, e un mondiale era anche questo, no? Poter vedere i migliori calciatori del mondo che si sfidavano. Io ho visto giocatori che personalmente non so se potrei vedere giocare in promozione qui in Italia.
1: Io ti dico una cosa, giorni fa ho scritto e confermo che questo mondiale ci fa dimenticare anche le penne dell'Italia. Chi se ne frega, ci stiamo divertendo qualche volta, ma sì, ma dai, forse sì. Però l'Italia è in secondo o in terzo piano, le nostre disgrazie. E questo vuol dire che stiamo finalmente vedendo una manifestazione senza terzi interessi. Adesso dice che viene fuori il biscotto di qua e di là, ma chi se ne frega? Ti faccio un esempio, una partita come quella dell'Ecuador non è la Corea che ci fotte per un colpo di fortuna.
0: No, no, è una squadra che ci ha creduto davvero, una squadra che ci ha creduto.
1: È una che ha giocato a pallone, cioè io sto vedendo giocare a pallone. E questa è una cosa che, se permette, mi mancava da molto tempo. Me ne aveva riportato un po' a casa, come si chiama, il mio amico dell'Under 21. Aveva portato un po' di calcio a casa con dei ragazzotti che giocavano a pallone di qua e di là. Ma il mondiale, questo è veramente un mondiale. Tieni presente, io lo ripeto sempre, ma non è una statistica, è una situazione storica. La FIFA ha 211 nazioni, molte più dell'ONU, e siccome l'ONU, tutte le sue nazioni non fanno altro che cercare di fare una guerra, l'ONU non riesce a fare niente, la FIFA ha tutte queste nazioni che vogliono giocare a pallone e si divertono a giocare a pallone. Preferisco.
0: Sì, sì, anche se in alcune cose, perdonami, ma la FIFA, per quanto può avere questa parvenza di democrazia, in realtà su altre Italo non ce l'ha per niente, perché vedere un Iran costretta ad un mondiale davvero paradossale, personalmente nemmeno ci sta, così come personalmente dover consegnare la Coppa del Mondo, per me la Coppa del Mondo la deve presentare chi eventualmente la mette in palio, e quindi la FIFA, non altro. Quindi anche su questo potremmo discutere, pure sull'organizzazione.
1: Non so quanti anni tu abbia.
0: Io siamo 43, 43, non sono così giovane.
1: Non c'eri. Sono vissuto in un mondo in cui un giorno João Avelange, presidente della FIFA, aveva deciso di allargare fortemente le porte all'Africa e al mondo, favoloso, che non partecipava, che si sentiva dire che esistesse calcisticamente. E Artemio Franchi, che era il presidente dell'UEFA nonché il numero uno del calcio italiano, gli disse: guarda, non rompermi le balle, perché se no io sai cosa faccio, organizzo il mondiale, invito l'Argentina, l'Uruguay e il Brasile e siamo a posto, perché il meglio siamo noi. E quell'altro zitto zitto, buono buono, si detto una calmata. Ma non c'è più questa storia,
0: no,
1: noi
0: però,
1: non esistiamo
0: però.
1: Più l'Europa non esiste più da nessuna parte. Io non voglio fare sfoggi di cultura particolare, sono meglio che sto dicendo che noi dovremmo rifondarci come Eurasia. Siccome siamo Eurasia, siamo indoeuropei, possiamo allargare la nostra fascia in maniera che non veniamo sommersi dai Curaçao e da via discorrendo, mentre abbiamo delle nazioni che già ci rappresentano, perché l'Iran fa parte dell'Eurasia, non è come molti credono,
0: come,
1: che siano arabi, questi sono europei come noi.
0: È vero.
1: E allargarci vorrebbe dire tornare ad avere un peso particolare anche culturale, perché la cosa della quale ti do ragione nel tuo, poi mi piace che anche se mi fa venire in mente i rompiballe che dicevano sed etiam, tutti i momenti dicevano sed etiam.
0: Come?
1: Detto questo, è vero che manca un po' di cultura questo mondiale, è puro spettacolo, però santo Dio, godiamocelo dopo che abbiamo
0: quello, sicuramente, perché comunque lo
1: andiamo avanti.
0: Italo, ti abbraccio forte, è sempre un piacere confrontarsi con te, davvero, grazie.
1: Ciao Italo,
0: poi non per fare proprio i bravi, però per esempio a proposito di Sedeziam, inserita anche in Odi et Amò, diciamo storica poesia di Catullo, giusto per farvi vedere che qua qualcuno il diploma se l'è portato a casa. Paolo Specchia, ciao mister, benvenuto.
2: Ciao Vincenzo, mi piacerà spaventare, parliamo di Catullo.
0: No, non ti preoccupare, parliamo di pallone, nemmeno di calcio, parliamo proprio di pallone, mettiamola così.
2: La cultura non guasterebbe, però ecco, teniamo le cose più corrette, siamo nati per goderci solo di base un pallone, ma piace a tutti noi.
0: Senti mister, parliamo di pallone e di come lo vedono vari allenatori, quelli che abbiamo definito protagonisti dell'anno che verrà, e quindi c'è Massimiliano Allegri, c'è Cesc Fabregas, ovviamente il campione d'Italia in carica, Cristian Chivu, c'è Amorim, c'è anche Giampiero Gasperini, noi però ci interessa di capire come giocherà a pallone il nostro Massimiliano Allegri, perché già lo definiamo nostro, no mister?
2: Sì, non vedo l'ora che sia ufficiale, così lo posso chiamare, perché non voglio farlo, perché sono molto scaramantico, non vorrei che poi, finché non c'è l'ufficialità, mi trattengo dal chiamare Massimo Allegri, che conosco molto bene, che ha giocato con mio figlio, era il capitano dell'Aglianese quando mio figlio aveva 19 anni, lui aveva 29, sono 10 anni di differenza, quindi nacque una grande amicizia, quindi l'ho seguito, lo stimo, è un uomo concreto, ha una gestione dello spogliatoio molto molto, direi, soft ma efficacissima, perché i giocatori che parlano tutti quanti bene. Per quanto riguarda il sistema è un pratico, quindi il Napoli è una squadra ben costruita già in passato, credo che come sistema di gioco non potrà cambiare si trova adattare al 4-3-1, 4-2-3-1, perché Napoli è costruito, cioè ha giocatori per sviluppare bene questo tipo di sistema, e credo che lui quindi lo sceglierà sicuramente uno di questi due, cioè atterrà soprattutto l'attenzione in campo alle qualità degli uomini di cui dispone, perché è uno che valorizza gli uomini soprattutto, non i sistemi di gioco. Ci sono allenatori, allenatori, sono quelli che non prescindono dal loro calcio. Sarri, il calcio di Sarri è un calcio studiato, manovrato, ha dei principi classici. Fabregas per me ha fatto il calcio più bello degli ultimi 4-5 anni che ho visto, con il Como, che ha una squadra non eccezionale, però con la qualità medio-alta che ha, giocando bene come da giocare, ha regalato spettacolo per tutte le gare, un quarto di gara su tre quarti disputati, cioè finalmente ti diverti. E poi abbiamo visto tanto pragmatismo, credimi, anche Conte è un pragmatico, Gasperini è un pragmatico, Allegri è un pragmatico, cioè chi gioca per il risultato non può non essere soprattutto serio e pratico, non può cercare di uscire da col palleggio basso quando sa che non ha una squadra che è incapace di farlo, altrimenti rischia. Allora può rischiare chi non ha in pallo l'importanza di una piazza notevole e appassionata di calcio come quella di Napoli, quella di Roma, come Milano, ma gli altri devono stare attenti, cioè, quelli che appunto possono divertirsi come il Como fanno un calcio spettacolo, chi vuole provare a farlo avrà i suoi pro e i contro. Noi dobbiamo fare un calcio vincente e abbiamo preso un allenatore vincente, io sono molto fiducioso.
0: Senti, a proposito di essere fiduciosi, diciamo in questo nuovo corso, ti voglio chiedere a proposito eventualmente di che ruolo può giocare Antonio Vergara in tutto questo.
2: Ma un ruolo importante, io lo stimo molto per quello che ho visto, è un giocatore in crescita, quindi sarei molto dispiaciuto se Napoli avesse via, al di là della cifra che gli possono proporre, cioè, è un giocatore costruito in casa, dopo Insigne non c'è stato nessuno, quindi già da tanti anni Insigne non c'è più, ora troviamo un prodotto casalingo che ha qualità, stoffa, anche struttura, perché pur non essendo 1,85 ma il giocatore che si difende bene, fa il centro basso, sa fare il centrocampista all'esterno, un giocatore di qualità, ma un giocatore, cioè questo sa giocare al calcio, quindi sarà Massimiliano Allegri che lo utilizzerà come meglio crederà lui, lo farà crescere, perché credetemi Allegri insegna calcio almeno nella maniera personale, i giocatori con lui migliorano il loro range, poi magari sul piano tattico non è che vuol dire si sbizzarisce tanto non si sa quali giocate, però è un giocatore, è un allenatore importante che fa crescere i propri uomini, quindi Vergara troverà spazio, lo spazio si saprà meritare, però spero tanto che non diano via, perché sarebbe un peccato.
0: No, quello ce lo auguriamo anche noi, noi l'abbiamo definita addirittura incedibile, pensate, perché effettivamente non si può prescindere da questo ragazzo, anche per la questione delle liste, e io lo voglio sempre ricordare, perché il Napoli purtroppo prodotti dal vivaio ne ha veramente pochi, se non addirittura nessuno, se non il buon caro Antonio Vergara e ovviamente Nikita Contini, che ne parliamo a fare. Mister, grazie come sempre per essere stato con noi, alla prossima.
2: A te Vincenzo, buon pomeriggio.
0: Grazie davvero a Paolo Specchia. Detto questo, adesso ci fermiamo, un po' di pubblicità, un disco e poi ritorno in studio Gianluca Miranda.

0: Andando per 500 e 600. Sogni un SUV grintoso? Jeep Avenger e nuova Compass ti aspettano con sconti e finanziamento a tasso zero. Con MG ZS invece resterai sbalordito per prezzi e contenuti. E se non bastasse ancora, scopri le tante occasioni chilometro zero ed usato aziendale. Ci trovi a Pagani, Nola e Napoli. Ferraioliauto.it.
1: Vuoi tu, Oliva, unirti al qui presente Lupino?
2: Sì, lo voglio!
1: E allora vi dichiaro uniti nel gusto? Finché aperitivo non vi separi! Metti in tavola l'allegria. Per i tuoi aperitivi, scegli

0: Granata. Dal 1936 le olive. Granataolive.com.
1: Hai un'idea imprenditoriale o vuoi trovare il lavoro giusto per te? Ora puoi. Nuovo Lavoro è il piano che sostiene imprese, giovani e donne in cerca di occupazione e i territori della zona economica speciale del Mezzogiorno. Grazie agli incentivi del decreto coesione, cofinanziati dall'Europa, diamo energia alle imprese e forza ai talenti. Nuovo Lavoro, ora puoi. Iniziativa del programma Giovani, Donne e Lavoro FSE Plus. Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
2: Kiss Kiss Napoli, sempre connessi al calcio.

0: Eccoci, rientrati, rush finale della seconda ora di Radio Gol. Andiamo al telefono, con noi c'è Carmine Gautieri. Ciao Carmine, come stai? Ah, c'è Pasquale Salvione prima. Ok, allora chiedo perdono. Grazie a Vincenzo Perna al coordinamento, Ciro Froio alla regia, alla parte tecnica. Allora vado da Pasquale Salvione. Ciao Pasquale, come stai?
1: Ecco, meno dribbling di Gaudier, però ci provo, dai.
0: Però guarda, mi vai benissimo, ti schiererei comunque in attacco, caro Pasquale. Stavamo facendo prima un breve sunto di questo mondiale che sta facendo, diciamo, ci sta dando delle notizie sul nostro campionato, notizie che già praticamente avevamo. Non stiamo scoprendo l'acqua calda in questo momento, caro Pasquale. Attaccanti italiani un po' a secco, tranne Lukaku che ieri ha segnato, è andato a segno anche De Bruyne, però i vari Malen, Lautaro Martinez e compagni non hanno brillato fino a questo momento.
1: Non hanno brillato, è chiaro che insomma il mondiale è lungo, per cui bisogna anche aspettarli, dargli la possibilità di far vedere il loro talento. Di sicuro Lautaro e Malen avranno la possibilità di entrare nel vivo nelle prossime partite per dei sedicesimi, che poi varranno la qualificazione diretta. Hai nominato Lukaku perché ha fatto bene nelle due volte che insomma è entrato e ha insomma un po' dato la scossa al Belgio. Ecco, questo potrebbe essere un ruolo che potrebbe anche essergli cucito addosso nella prossima stagione con il Napoli, però insomma anche gli altri credo che prima o poi verranno fuori.
0: Senti, ci ha raggiunti al telefono Carmine Gautieri, che saluto. Ciao Carmine, come stai?
2: Buongiorno, bene, grazie.
0: Benito. Al telefono c'è anche il collega Pasquale Salvione. Allora Pasquale, facciamo così, ti do l'onore di fare la prima domanda, la prima considerazione a Carmine Gautieri.
1: Volevo sapere da attento osservatore se in questo mondiale hanno dato qualche giocatore che potrebbe essere, diciamo, un suggerimento di mercato per i nostri club italiani, magari chissà anche per il Napoli.
2: Ma giocatori importanti ci sono, anche se poi la differenza vediamo sempre che la fanno i soliti campioni come Mbappé, come Messi, come lo stesso Cristiano Ronaldo. Per ora non è che c'è stato un giocatore che ci abbia impressionato da dire a Napoli o a qualsiasi club di prenderlo. È normale che il mondiale in questo momento qui è ancora lungo e io penso che i valori veri, il giocatore importante non si è visto ancora, perché poi di solito si va a vedere anche un giocatore di prospettiva. In questo momento qui sinceramente, almeno per ciò che ho visto io, non ci sono giocatori che mi abbiano impressionato così tanto.
0: Sì, no, vabbè, sicuramente io, se posso riprendere quella che è la domanda di Pasquale Salvione, quello che mi ha impressionato molto in questa prima fase di mondiale è Alibegovic della Bosnia, un nome già chiacchierato di mercato soprattutto per la Roma. Pasquale, questo può essere, diciamo, uno dei nomi scintillanti di questo mercato?
1: Allora, è un giocatore che già insomma l'Italia ha conosciuto bene nello spareggio e che ha fatto male all'Italia, è un giocatore che piace, che è seguito dalla Roma, da tanti altri club. Chiaramente poi, come giustamente diceva Gaudieri, le differenze le fanno i grandi campioni, e se c'è uno che dà qualche, diciamo, spiraglio di prospettiva, mi riferisco ad esempio al centrocampista del Marocco, Bouadi, ecco che già c'è, ci sono i grandi club di Premier che sono pronti a fare follie, come è giusto che sia, perché poi la Premier in queste settimane ci sta dando ancora dimostrazione che se vuole portare a casa dei giocatori lo fa senza problemi.
0: Torno da Carmine Gautieri. Carmine, stavamo discutendo un po' sull'attacco del Napoli poco fa, con tre attaccanti che ha in forza di fatto il Napoli oggi. Si parla di Højlund, di Lorenzo Lucca, che è rientrato dal prestito dal Nottingham Forest in Premier League, e ovviamente Romelu Lukaku, che tra l'altro, come ricordavo poco fa, ha segnato ieri nel 5-1 del suo Belgio alla Mondiale, che poi ha qualificato il Belgio al primo posto nel girone. Belgio che ha staccato il pass per i sedicesimi di finale del Mondiale in America. Voglio chiederti, tra questi tre, secondo te, ovviamente togliendo Højlund che sarà il titolare, tra Lukaku e Lucca chi terrà Massimiliano Allegri?
2: Ma guarda, io sinceramente avendo Højlund titolare, dove è un giocatore anche di grande prospettiva, io penso che sarebbe più giusto tenere Lucca dietro che un giocatore come come Lukaku, perché comunque non dà pressione a un Hollywood e soprattutto c'è un giocatore giovane che può essere un giocatore utile da anche da grande prospettiva, ecco. Per me io rinuncerò più a Lukaku che a Luca.
0: Sì, sicuramente potrebbe essere così. Ringrazio Carmine Gautieri e lo saluto. Ciao Carmine, grazie per essere stato con noi. Torno da Pasquale Salvione e poi bisognerà dare anche un occhio, Pasquale, a quello che sarà il campionato dell'anno prossimo, insomma, con tante pretendenti al titolo, con un Inter che sta provando a rinforzarsi, non c'è riuscita fino a questo momento perché i nomi erano Palestra prima e poi tentativo pazzo con Nico Paz, scusate il gioco di parole, voluto, però non c'è riuscita, quindi ovviamente Marotta dovrà capire come potenziare la squadra, una squadra che sicuramente è più avanti già adesso rispetto alle altre.
1: Diciamo che i primi sogni di mercato sono sfumati, e quando sembravano, nel caso di Palestra, addirittura vicinissimi, è chiaro che Marotta si farà perdonare, perché sappiamo della sua bravura e della sua scaltrezza sul mercato, però insomma finora l'Inter è a mani vuote, il primo colpo vero lo ha messo a segno il Milan con Gonzalo Ramos, insomma è un segnale importante anche del Milan in chiave futura, perché finora sembrava, diciamo, un po' allo sbando, comunque ha piazzato questo colpo Gonzalo Ramos, che secondo me è un giocatore che può essere molto utile al Milan. Aspettiamo anche ovviamente le mosse della Juve, della Roma, del Napoli e delle altre squadre che possono ambire allo scudetto, perché finora di colpi veri, insomma, ne abbiamo visti pochi.
0: È vero, è proprio così. Pasquale, prima di salutarti, tornando brevemente al mercato del Napoli, perché un nome chiacchierato in queste ore è quello di Scott McTominay, che ha deluso al mondiale con la sua Scozia, tutta la Scozia, devo dire la verità, ha deluso, ha fatto un mondiale veramente orripilante per quanto mi riguarda, perché ho visto tutte le partite. McTominay però è un nome che affascina ovviamente nel mercato europeo, in questa sessione estiva di calciomercato. Si parla di Real Madrid, è chiaro che io credo che il Napoli ne faccia una valutazione di almeno 100 milioni, perché per il Napoli questo calciatore straordinario è incedibile.
1: Sì, per il Napoli incedibile. Ti posso anche aggiungere che da quello che ci risulta, insomma, dagli ambienti Madrid, insomma, le preferenze siano per altri giocatori. Credo che in pole possa esserci Enzo Fernandez del Chelsea, che è un giocatore che piace molto a Mourinho, però sappiamo bene che in questo mercato, insomma, dare chiudere delle piste è sempre sbagliato, anche perché il Real in queste prime settimane di mercato ha già portato a casa diversi giocatori, da Dumfries, Peia, Konaté, insomma ha venduto Nico Paz, per cui è capace di e ha la forza per fare tutto, per cui è giusto tenere aperte tutte le porte, ma a centrocampo mi sembra che la preferenza sia un'altra.
0: Eh sì, è vero, è proprio così. Ultimissima domanda per te, prima di salutarti, il futuro di Anguissa e Lobotka.
1: Ma guarda, Lobotka credo che sia un futuro ormai delineato verso la permanenza al Napoli. Okay. Anguissa abbiamo ancora qualche dubbio da sciogliere. Io credo che, insomma, il fatto di avere gli stessi agenti italiani di Allegri possa avere un peso all'interno della sua decisione, e lui, diciamo, è l'ago della bilancia per far sì che il Napoli poi possa fare un investimento importante a centrocampo. Se dovesse essere confermato Anguissa, con la prospettiva anche di vedere Vergara come mezzale, io credo che il Napoli di investimenti pesanti a centrocampo non ne farà.
0: E staremo a vedere. Nel frattempo la voglio ringraziare, il collega del Corriere dello Sport, Pasquale Salvione. Ciao Pasquale.
1: Ciao, grazie a voi.
0: Grazie. Grazie a te per aver accettato il nostro invito. Allora, facciamo così, ci dobbiamo fermare giusto per qualche secondo. Tra pochissimo torna in studio Vincenzo Perna per la terza ed ultima ora di Radio Gol del sabato. Tanti temi ancora da trattare, quello caldo di McTominay, perché vedo molta ansia e preoccupazione tra i tifosi del Napoli per quanto riguarda il nome di Scott, ma state tranquilli perché il Napoli veramente fa una valutazione molto alta del calciatore, perché poi si discute sempre, anche noi nel filo diretto con Diego Maradona Junior discutiamo sempre, qui tutti voi chiedono al Napoli cifre spropositate e poi vogliono risparmiare sui calciatori del Napoli. Scott McTominay è incedibile, se lo volete il prezzo parte da 100 milioni di euro. Ne parlerete tra pochissimo con Vincenzo Perna nella terza ed ultima ora di Radio Gol del sabato. Ora linea al meteo.
3: Kiss Napoli meteo.
4: Un saluto agli ascoltatori di Radio Kiss Napoli da Vanessa Minotti di Trebi Meteo.
5: Nelle prossime ore non mancheranno spazi assolati in campagna, da non escludere solo la possibilità di qualche isolato piovasco sui settori meridionali. Ma il dato importante saranno le temperature, perché il caldo si farà davvero sentire, con anche punte di 35-36 gradi. Valori appunto più elevati nelle zone interne, qualche grado in meno invece sulle coste. Ventilazione che sarà debole, con mare in prevalenza calmo. Poi domani sole protagonista, con clima già molto mite al primo mattino. Tutti i dettagli scaricando l'app.
6: Terza ed ultima ora della nostra informazione sportiva. Torna Radio Gol e allora ancora buon pomeriggio da Vincenzo Verna, sia chi ci sta seguendo in radio che in TV al canale 76 del digitale terrestre della Campania, su KissKiss Napoli TV, ma anche attraverso la nostra app di KissKiss Napoli, dalla quale potete ascoltarci da ogni parte del mondo. Siamo pronti per iniziare questa terza ed ultima ora di Radio Gol e allora direi subito di dare il benvenuto e di ringraziare il collega Michele Inserra che apre questa terza ora. Ciao amici, benvenuto.
7: Buon pomeriggio a tutti.
6: Buon pomeriggio a te. Ti chiedo subito un'idea sulla questione Massimiliano Allegri. Non è sicuramente un problema enorme quello che lo lega ancora al Milan. Si tratta su buonuscita o semplicemente su quello che può essere il riconoscimento all'allenatore di un quid per evitare che possa in qualche modo intentare causa nei confronti del Milan per la questione dell'esonero. Insomma, dovrebbero essere quisquilie, visto che adesso l'amministratore delegato del Milan c'è, e questo potrebbe accelerare la sua uscita dal Milan.
7: Beh sicuramente con l'ufficialità di un amministratore delegato tutto è più semplice adesso, e quindi diciamo siamo di fronte a un non problema. Massimiliano Allegri, nonostante non sia stato ancora ufficializzato, però ha diciamo dato già le sue indicazioni alla società e a Manna su come operare sul mercato sia in entrata che in uscita. E credo insomma che alcuni calciatori sicuramente saranno valutati in ritiro, soprattutto a Di Maro, e lì insomma poi vediamo chi resta e chi andrà via.
6: Sì, bisognerà capire chi resta e chi va via, soprattutto quando poi sono calciatori che guadagnano tanto. Romelu Lukaku e lo stesso Kevin De Bruyne sono due calciatori che hanno dato tanto al calcio, però forse diciamo almeno per uno dei due dovrebbe essere ormai in parabola discendente di parecchio.
7: Guarda, se mi chiedi chi buttare dalla torre in questo momento, io direi Lukaku, senza dubbio. Mi terrei ancora De Bruyne, perché comunque ha dimostrato, comunque nonostante le inadeguatezze tattiche, di poter dare sempre un contributo in più. Lukaku ha fatto quest'anno insomma così e così, però insomma io se devo scegliere vado a scegliere sicuramente De Bruyne.
6: Sì, Kevin comunque ha dimostrato di avercene ancora, e poi soprattutto sai che Michele
7: ha dimostrato anche in nazionale, quindi.
6: No, soprattutto in nazionale più che da queste parti, però
7: diciamo che non l'abbiamo preparato, loro ne stanno godendo.
6: Esatto.
7: Chi ha fatto il letto, chi va
6: o si è preparato lui stesso, verrebbe da dire, esatto. Si è risparmiato un pochino, ed è proprio questo la cosa che più mi dispiace, sai. È un calciatore che io personalmente ho sempre amato, un calciatore che Napoli tra l'altro voleva all'epoca del Wolfsburg, ma ovviamente quando poi arriva una società importante come il Manchester City è normale che poi vada da quelle parti e non venga da queste. Però sinceramente lo vorrei vedere una stagione intera almeno con la maglia del Napoli, visto che
7: io lo vorrei vedere con una stagione intera e nella posizione a lui più congeniale, insomma. Visto i mal di pancia che ha mostrato nel dopo Conte, insomma, anche se a me non è piaciuta francamente quell'uscita di Brown, lo prometto.
6: No.
7: Però insomma, però se lui può rendere meglio in altro modo, ben venga, insomma. Credo che Allegri sia una persona intelligente e preparata da poter accontentare anche un calciatore che non è uno dei tanti, è comunque un fuori classe.
6: Senti, invece, visto che in questi giorni abbiamo scherzato molto con il calciatore spagnolo Gila, addirittura la slide è Gila ha visto, e ci perdoneranno, diciamo, i nostri ascoltatori, però era troppo divertente per non farla. Credi che questo ragazzo davvero completi bene il reparto arretrato del Napoli, oppure magari ti saresti aspettato che inizialmente si partisse da altri settori?
8: No, francamente mi aspettavo che si mettesse mano subito dalla difesa, si mettesse mano subito alla difesa. Gila è importante, ma come tutti i calciatori non è indispensabile, cioè, c'è anche altro sul mercato, non parliamo del Maradona della difesa, cioè, parliamo di un buon giocatore che ha ancora tanto ancora da dimostrare, che secondo me si sta pompando pure troppo in questo momento, i prezzi vanno a lievitare, se la trattativa si chiude nel giro di poco, bene, io sono sempre convinto che i calciatori debbano fare il ritiro, non dico completo, ma quasi, quindi tu le devi avere già a disposizione. Io mi auguro che il Napoli quanto prima possa avere a disposizione l'organico completo al 70% già di Maro. Naturalmente abbiamo il capitolo degli esuberi, tanti che rientrano, e Massimiliano Allegri si ritroverà ad allenare un gruppo nutrito di calciatori, e quindi deve essere bravo Manna adesso a piazzare già i calciatori che non sono funzionati a questo progetto, e lui sa benissimo, Manna, conoscendo anche Allegri, che si parlano insomma chi non è già funzionato al progetto.
6: Grazie Michele, e ovviamente buon weekend e buon lavoro, alla prossima.
8: Grazie a voi, buon lavoro.
6: Grazie davvero a Michele Inserra, grande amico di Radio Gol, persona eccezionale ed ex calciatore del Napoli, Davide Giubilato, che abbiamo al telefono con noi. Ciao Davide, come stai?
9: Ciao amici, come state voi?
6: Bene,
9: grazie.
6: Bene. Ovviamente da Napoli ti arriva sempre un abbraccione fortissimo a te, David.
9: Grazie.
6: Ti voglio chiedere, a proposito di Gila, del quale parlavamo poco fa con Michele Inserra, se eventualmente questo volere del Napoli di andare a puntare un difensore ci porta verso una condizione ancora una volta di una difesa a tre, o semplicemente guardando a quello che è il progetto di Massimiliano Allegri di una difesa a quattro, semplicemente completerebbe, ecco, le coppie dei difensori centrali. Questa scelta a te che cosa ti rimanda su questo tema?
9: Ma mi rimanda soprattutto
6: questo tema.
9: Ma mi rimanda soprattutto quello che hai detto adesso tu, la possibilità di avere durante l'arco del campionato le due alternative, sia la difesa 3 che la difesa 4. È un ottimo giocatore, ma anche, secondo me, anche in funzione di quello che è successo l'anno scorso. Speriamo, facciamo tutti i nostri scongiuri ai nostri santi che non si ripeta il discorso degli infortuni. Anche in funzione di quello, secondo me il Napoli ha bisogno di qualche tassello importante come Gila nella rosa per completarla, perché negli altri reparti secondo me è al completo il Napoli, perché ne ha da vendere.
6: Quello sì, è un Napoli che comunque in tutti i reparti è abbastanza coperto, e questo, David, rispetto magari a quella che può essere stata una doppia avventura abbastanza turbolenta per Massimiliano Allegri, prima con la Juventus e poi con Milan, va valutato anche quello. Cioè, a questo allenatore che ultimamente viene un po' troppo spesso criticato, secondo me, dai tifosi del Napoli, e gli viene dato del brocco semplicemente perché ha fallito nelle ultime stagioni. Però è anche vero che non aveva a disposizione quell'organico che invece già il Napoli gli mette di default a disposizione, per poi andarci a fare del mercato ed eventualmente aggiungere qualche altra cosina a quella che è già una forza di una squadra che è già capace di poter lottare su più di una competizione.
9: Ma partiamo dal presupposto che se Allegri è un brocco la maggior parte non possono allenare, allora
6: è vero,
9: perché i numeri di Allegri, la storia di Allegri parla per lui. Non è assolutamente un brocco, anzi è un ottimo allenatore, è un ottimo allenatore per club importanti, perché non dimentichiamo che il Napoli è un top club da molti anni adesso, e per gestire determinati calciatori oggi non c'è bisogno soltanto del discorso tecnico-tattico, ma soprattutto per il discorso della gestione, perché è diverso, sono cambiate le generazioni e bisogna avere, oltre a un ottimo allenatore, anche un gestore. Quindi non definisco Allegri un brocco, e condivido quello che dici quando sottolini che è stato ed è dai tifosi del Napoli spesso giudicato in modo sbagliato, secondo me, sono sincero. Quindi ha la possibilità di fare quello che sa fare, l'ha fatto molto bene, sì, le ultime due stagioni non sono andate bene, ma non dimentichiamo che la Juventus nelle ultime stagioni, non soltanto con Allegri, con Thiago Motta eccetera eccetera, è stato un disastro totale, con Spalletti idem. E del Milan non ne parliamo, perché ancora oggi il Milan ancora non si capisce chi è il direttore, chi cosa fa, chi comanda, quindi non è semplice allenare dei club così importanti ed avere queste problematiche. Quindi credo che abbia fatto un'esperienza anche negativa, poi ripartire da Napoli con tutto l'entusiasmo che ha sempre avuto Allegri.
6: Senti, è vero che il mercato ancora non è iniziato, però vediamo tante squadre muoversi con largo anticipo, però c'è anche il mondiale di mezzo. Io direi di non essere assolutamente preoccupati per trattative che non accelerano ancora definitivamente, anche perché comunque i tesseramenti possono essere fatti dal 1 luglio, quindi già su questo siamo abbastanza tranquilli. Però, considerando l'organico che ha il Napoli, vanno fatte delle cose, però vanno fatte soprattutto le cessioni, no David, rispetto magari agli acquisti?
9: Assolutamente sì, il Napoli quest'anno si può permettere di aspettare, di valutare, di vedere come va il ritiro, all'allenatore soprattutto di valutare in senso pratico, vedendo i calciatori, in conto che li vedi da avversario, in conto che li vedi tutti i giorni, il ritiro, capisci tecnicamente, capisci caratterialmente. Ci sono tante sfaccettature che oggi il Napoli si può permettere di attendere, non solo dal primo luglio in poi. Si può permettere, visto l'abbondanza di calciatori, e soprattutto deve fare delle uscite, come giustamente ho detto.
6: Davide, grazie come sempre per aver accettato
9: grazie
6: il nostro invito.
9: Ti voglio... Un abbraccio e forza Napoli.
6: Ti vogliamo
9: grazie.
6: Bene, forza Napoli
9: grazie
6: sempre.
9: Anch'io.
6: Ciao grazie. David, grazie davvero a David. Giubilato, e adesso preparatevi a un momento davvero, davvero surreale. Abbiamo il collega ed amico, mi permetto di dirlo, del mattino, ovvero Bruno Iorano. Ciao Bruno, benvenuto.
10: Ciao Vincenzo, buonasera.
6: Allora, di solito funziona così, io gli faccio la domanda seria, lui mi riesce a prendere in contropiede spesso e volentieri. Nonostante diciamo la sua bravura, stavolta voglio metterlo alla prova, quindi lo spiazzo io direttamente. Partiamo così, Bruno, domanda a piacere. Bruno Maiorano del mattino, che cosa si domanderebbe il mio caro Bruno?
10: Ma quello lo domanda ieri sera, cioè in che modo la Francia riuscirà a perdere il mondiale.
6: Sì, ci sta, mi piace questo argomento, perché effettivamente
10: secondo me la domanda che bisognerebbe farsi non è chi vince il mondiale, a perdere il mondiale.
6: Esatto, che questo è giusto. E ti aggiungo a questo argomento che stamattina ci siamo interrogati io e Gianluca, perché Gianluca Miranda, che è un po' più giovane di me, di parecchio, mi diceva: no, ma la Francia è sempre stata forte. Io mi sono permesso di correggerlo, io ho detto: guarda che la Francia è diventata forte più o meno diciamo intorno al 96-98, quando poi vincono il mondiale. Poi prima aveva tanti buoni giocatori, però non riuscivano a ottenere i risultati. Fatto sta che poi da quel momento, con algerini che diventano francesi, con armeni che diventano francesi, con congolesi che diventano francesi, vincono il mondiale e da lì in poi hanno sempre presentato delle formazioni fortissime. Questo è anche un po' simbolo dell'era moderna. La Francia ha anticipato un po' tutti con la questione naturalizzazione, Bruno.
10: Beh sì, io credo che quella sia stata la vera chiave di svolta nella storia del calcio francese, e secondo me anche in buona parte nella storia del calcio europeo, perché la prima Francia multietnica è quella di Francia 98, ed è quella nazionale che mette in ginocchio probabilmente uno dei Brasile più forti della storia.
11: È vero, è verissimo, con tra l'altro una macchina straordinaria che non capiremo mai che problema ha avuto in quella finale, vero? Ronaldo, che non era il Ronaldo che tutti quanti conoscevamo in quella finale. Poteva essere una finale diversa, però comunque la Francia l'ha meritato quel mondiale. Mondiale al quale però noi non ci siamo, caro il mio Bruno. Bisogna ripartire con Malagò. Malagò è stato molto chiaro, non mi venga a dire prossimo CT che viene ad allenare per i soldi. Io voglio un allenatore che voglia sposare un progetto, quindi mi verrebbe da dire più Mancini che Antonio Conte da queste parole.
10: Beh, diciamo che sono due allenatori che negli ultimi 10 anni guadagnati anche parecchio,
11: quindi sì,
10: possono entrambi mettere da parte il portafoglio per dare alla gloria. Detto questo, bisognerà capire anche un po' quelle che sono le scelte dei federali, perché un allenatore come Mancini è sicuramente un po' più aziendalista, nel senso che è un po' più politicamente aperto anche al dialogo federale, mentre invece, come abbiamo visto anche qui a Napoli, Conte è un po' padre padrone, quindi sarà anche questa la scelta, secondo me, fondamentale che dovrà fare il presidente federale.
11: Quella sarà una scelta difficile e sicuramente dipenderà molto anche da come sarà organizzato il Club Italia. La scelta Maldini, direi, come direttore della diciamo di tutta l'ambaratan tecnico, direi, Bruno, che può portare dei risultati, perché non solo conosce il calcio ma ha fatto anche il dirigente, l'ha fatto anche bene, perché poi da quando è andato via dal Milan è stato tutto un scendere verso l'inferno, al di là del fatto che si chiamano Diavoli Rossi. Però
10: potremmo dire tranquillamente che Maldini è stato l'ultimo dirigente che ha avuto il Milan negli ultimi 6-7 anni,
11: sì,
10: perché
11: sì.
10: Poi non mi sembra che dopo di lui e gli altri abbiano fatto cose indimenticabili, però secondo me non dobbiamo mai dimenticarci una cosa: lo abbiamo visto con Buffon, lo abbiamo visto. Purtroppo Maldini a quest'Italia servirebbe in campo, quindi cerchiamo di trovarli i nuovi Maldini. I giocatori vanno benissimo, mamma santissima, come dirigenti, però è anche il momento di dare un po' di credibilità al calcio giocato.
11: Senti, un'ultimissima, Bruno, prima di salutarti, ci sei andato meglio tu con Gennaro Arpaia o io con Gianluca Miranda?
10: Almeno Gennaro Arpaia non è ancora sposato.
11: Ah, ecco, almeno quello.
10: Cioè, questa cosa. Guarda, approfitto peraltro della disponibilità e vi ricordo che da martedì in edicola con il Mattino c'è il nostro libro 99, no, cioè i 100 anni del Napoli raccontati in 100 personaggi. Inutile dirvi chi sia quell'uno al quale si aggiungono gli altri 99.
11: Ovviamente. Caro Bruno, grazie come sempre, buon weekend.
10: Ciao, grazie a voi.
11: Grazie davvero a Bruno Maiorano del Mattino. E adesso è sempre un piacere poterla avere ai nostri microfoni. Lo ringrazio per aver accettato anche quest'oggi il nostro invito. Boris Sollazzo. Ciao Boris.
12: Ciao ragazzi, come state?
11: Bene. Boris, devi sapere che in settimana si è acceso un grandissimo dibattito anche qui, perché poi in realtà se ne è sempre parlato tanto in giro per il mondo, perché il nostro collega Lucio Pengue a un certo punto dice: vabbè ragazzi, io direi che con questo mondiale abbiamo la dimostrazione che Lionel Messi è meglio di Maradona. E io ovviamente non posso che non interrogare uno di parte come te, perché sei maradoniano doc, diciamo andarti però anche a costruire quello che era il suo pensiero. Parlava di numeri, ovviamente, parlava di trofei, e poi però ci aggiungeva anche un'altra cosa. Diceva: fuori dal campo non esiste confronto, ovviamente, perché Maradona è sempre stato qualcosa di più, però sul campo ha fatto più o meno le stesse cose, però l'ha fatte per più tempo e le ha fatte vincendo anche dei trofei. Vorrei un tuo giudizio, Boris.
13: Allora, intanto, siccome Lucio è un fratello per me, fatemi sapere in che ospedale è ricoverato per poterlo trovare. Ma è una delle rare occasioni in cui non sono d'accordo su nulla, perché Messi è stato nelle nazionali argentine più forti della loro storia, perché le nazionali argentine sono state abbastanza scarse fino al 1990, dal 94 in poi, compresa quella con Maradona, insomma è iniziato ad esserci una generazione molto molto forte. Maradona ha vinto col Napoli, Messi ha vinto col Barcellona, Maradona ha vinto l'Argentina di Cuciuffo, Ruggeri, Burruciaga, Messi ha vinto con questa Argentina qui, quindi era un'Argentina che anche senza di lui sarebbe una delle più forti in assoluto. Certo è che, e questo colpisce, appena morto Maradona sembra essersi dissolto l'incantesimo su Messi, cioè il peso che il confronto aveva, ma d'altronde, se ricordate, arrivò fino a ripetere con la squadra di Serie B spagnola il gol contro l'Inghilterra.
11: Sì.
13: L'ossessione di Messi era talmente forte rispetto a Maradona, e probabilmente, come io ho avuto occasione di parlare sia con Ortega che con Riquelme, ed era il paese che probabilmente riversava sui giocatori più forti questo paragone, quasi a voler trovare qualcun altro. E questa è un'ossessione che abbiamo tutti, no? Cioè non, si dice sempre che l'amore è unico, poi cerchiamo sempre la stessa donna e mille altre, e probabilmente l'unicità non è questa grande qualità per l'uomo che la vuole sempre ritrovare. E quindi no, faccio fatica. Credo che Messi abbia dimostrato, ma forse neanche lo so, di essere il più forte dopo Maradona, e di essere sicuramente stato il più forte della sua generazione. Io credo che sia sempre stato abbastanza ingiusto il dualismo con Ronaldo. Ronaldo è sempre stato meno forte di Messi, però con questo mondiale, con la vittoria del 2023, con questo mondiale, diciamo che quel dualismo si è risolto, esattamente forse come Federer e Nadal, no? Cioè, Federer e Nadal è stato un dualismo meraviglioso, ma nessuno ha dubbi sul fatto che Federer sia stato più forte. Maradona, ragazzi, cioè, mi stupisce Lucio, nel senso che l'ha capito Cazzullo, come fa a non capirlo un ragazzo intelligente come Lucio, ma credo che abbia in qualche modo voluto anche fare una provocazione. Messi non ci ha neanche mai provato, cioè Messi avrebbe dovuto provare a vincere col Napoli. Non c'era un'altra strada, diciamo, ecco, avrebbe dovuto venire a Napoli e comunque avrebbe trovato un Napoli più forte di quello che aveva trovato
11: Diego
13: Maradona, però avrebbe dovuto provare a stare anche dalla parte scomoda. Lui è uno che è nato e cresciuto nel Barcellona, è proprio un altro modo di stare al mondo. Guardate Modric, per carità, ha 40 anni, però finito in una squadra scarsa poi non è che ha fatto vedere chissà che cosa, è stato un...
11: E stiamo parlando comunque di un pallone d'oro, tra l'altro.
13: Esatto, quindi no, non credo proprio, credo che Maradona abbia dimostrato di essere straordinario con le regole di adesso, avrebbe giocato anche lui 40 anni, è un giocatore che ha subito in tre mondiali falli che Messi ha subito in sei. Ma i giocatori che gli hanno giocato contro non sono mai stati neanche espulsi. Credo ci siano tre ammonizioni, di cui una è quella di Gentile, che insomma in realtà doveva probabilmente essere portato nelle patrie galere con tutto il bene che voglia di Gentile anche come allenatore.
11: No, io citavo l'altro giorno il fatto che lui detiene il record di falli fatti a una sola persona all'interno di un mondiale, di tutta la storia.
13: No, ma ragazzi, allora, la media di falli che subisce il giocatore che subisce più falli in un'edizione del mondiale corrisponde al numero di falli che lui ha preso in Italia e Argentina nell'82, 23.
11: Esattamente.
13: Quindi, cioè, perché stiamo parlando di una roba che è fuori scala. Maradona probabilmente avrebbe basti dire che a 34 anni dopo quasi due di inattività, stava vincendo un mondiale da solo, se non lo avessero
11: se non l'avessero fermato apposta.
13: Se non l'avessero fermato, cioè quella era un'Argentina che andava a mille all'ora. Io vi invito a ricordare non tanto Argentina-Grecia, no, l'urlo, quello che è rimasto, ma io vi invito a vedere Argentina-Nigeria, con la Nigeria che in quel momento era una delle squadre più forti del mondo, Dio conosce,
11: tanto è vero,
13: lui e Caniglia scherzano la Nigeria con una facilità straordinaria. Quella è un'Argentina che avrebbe fatto filotto, quindi no, non può essere, insomma, non, anche che calcio è cambiato tanto e
11: no,
13: si sono tutelati questi giocatori,
11: certo. Io però ci aggiungo tra questo tutti quelli là che dicono però a 39 anni quasi 40 riesce addirittura a trascinare le squadre. Io voglio solo ricordare che però in un campionato anonimo e inutile come l'MLS, alla fine dal 2023 al 2026 ha vinto quest'anno diciamo il torneo, però in realtà sono due i trofei che ha vinto in tre anni, per un giocatore così troppo più forte degli altri. Se poi ti trovi in una squadra che non è così forte, se non dopo due anni finalmente gliel'hanno fatta abbastanza fortarella, non vince da solo. Questo secondo me è abbastanza evidente.
13: Ma poi aggiungo anche che adesso noi ci stiamo strappando le vesti per tre gol all'Algeria e due all'Austria. Maradona segnò nell'86 due gol al Belgio, due gol all'Inghilterra e uno all'Italia.
11: Sì, ma in semifinale di mondiale. Tra l'altro.
13: Ma di cosa stiamo parlando? Poi, per carità, è un giocatore meraviglioso e gli facciamo un torto ogni volta.
11: Come no? Ma lui stesso dice che il paragone non sta in piedi, capito? È anche Messi che lo dice: non paragonatevi a Maradona.
13: Sempre. Il suo problema è che lo ha cercato sempre. Cioè, è stato un momento, probabilmente da giovane ci sta anche,
11: sì.
13: Che ha cercato disperatamente di superarlo, e questo secondo me gli è costato probabilmente un pezzo importante della carriera, perché probabilmente avrebbe vinto mondiali e Coppa America ben prima.
11: Sì,
13: però
11: sì.
13: Insomma, va bene così, io sono molto contento per lui.
11: Va bene così.
13: È altra cosa, e credo che anche statisticamente lo si possa evincere. Basta fare una media ponderata tra il valuto per lui.
11: Va bene così.
13: È altra cosa, e credo che anche statisticamente lo si possa evincere. Basta fare una media ponderata tra il valore dei giocatori di allora e il peso delle regole di allora.

0: Un pizzico di pubblicità, un disco e poi ancora Radio Gol. A tra poco.
1: 7 verticale, imperdibile promozione dei supermercati Pro 7.
2: Sotto costo!
1: Nei supermercati Pro 7 dal 25 giugno al 3 luglio c'è il sotto costo. Algida cornetto classico da 8 pezzi, 3,57 €. Svelto detergente piatti al limone, 4x980 ml, 3,97 €.
2: Grandi offerte da Pro 7! Scoprile tutte su pro7.it.
3: Arredamenti La Marca, lo space design per la tua casa. Lasciati ispirare dalle nuove proposte dei brand più iconici: Cartel, Edra, B&B Italia, Modulnova, Lago, Flu e tantissimi altri. Le creazioni dei grandi designer, ma con la convenienza di sempre. Sconti fino al 50% su tutti i prodotti in esposizione. Arredamenti La Marca è a Nola, Napoli. Arredamentilamarca.it.
4: Con il Black Friday d'estate di Euronics Tufano le temperature salgono, ma i prezzi scendono fino a 400 euro. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU, doppia classe A, 299 euro. Frigorifero Hisense, 4 porte, Total No Frost, 699,99 €. Scegli la tua rata e paghi da gennaio 2027. Fino al 2 luglio, rinfresca l'estate con il Black Friday di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
5: Kiss Kiss Napoli, giga illimitate di calcio, senza costi di attivazione.
6: Senti il silenzio che c'è là fuori.

0: insieme. La passiamo al telefono con Vittorio Zammardino che ci raggiunge al telefono. Ciao Vitto, benvenuto.
1: Buonasera, spero non tutta la mezz'ora.
0: No, non ti preoccupare, ti tengo un po'. Senti Vittorio, siamo in procinto ormai di goderci questo weekend, un weekend dove inevitabilmente raramente arriveranno ufficialità, però sarà un inizio settimana prossima davvero molto molto importante per Massimiliano Allegri per iniziare questo nuovo corso del Napoli. Insomma, proveremo a spegnere un po' la calura estiva con delle buone notizie, oppure no, ti chiedo.
1: Ma io è una vera fortuna che abbia un po' da fare, perché insomma volevo scrivere una cosa un po' indignata, perché a me sembra incredibile che perfino il Monza, con tutti i rispetti, abbia annunciato, poveri loro, il loro nuovo allenatore, e il Napoli sia in questa situazione. Ora, mi pare che De Laurentiis sia bravo a fare buon viso a cattivo gioco nelle dichiarazioni che ha fatto al suo arrivo dagli Stati Uniti, ma cioè, la situazione è molto paradossale, una situazione incredibile, perché vabbè, dicono si lavora lo stesso, ma a parte che, come dire, c'è tutto ciò che è italiano in questo, italiano e napoletano in questa vicenda, perché si fa ma non si dice, non si può dire, però poi si fa il mercato. Però non è possibile che il mercato non risenta, e il comportamento, come dire, sul mercato dell'azienda Napoli non risentano di questa situazione. A me pare impossibile che sia così. Per fortuna, insomma, c'è il Mondiale, i calciatori sono in vacanza, però insomma, voglio dire, a me pare, come dire, allarmante per ciò che Allegri farà e come si comporterà per il Napoli, con il Napoli. Vedo che ha strappato, almeno leggo in una notizia, che avrebbe strappato anche il triennale. Io gli avrei fatto un contratto di un anno, visto come si comporta. Ma insomma, non lo so, a me pare una partenza falsa, ecco. Poi speriamo, tutto si può aggiustare, le partenze, certo, certo, si possono rifare, tutto si aggiusta, tutto. Però insomma, dopodiché, diciamo, non è successo ancora niente. Gli unici che hanno fatto qualcosa, mi sembra, il Milan, il quale doveva risparmiare con Allegri, però poi spende 70 milioni, 84 milioni. Quindi
0: evidentemente, per uno che ha segnato 6 gol in 2 anni, e quindi
1: allora, io mi chiedo se è veramente una questione di soldi, perché questa vicenda, la questione che forse non sapremo mai, se questa cosa, io aspetto che la cosa si sciolga la prossima settimana, speriamo bene. Se nella prossima settimana non dovesse succedere niente, mi sento di pregare, da tifoso e non da giornalista, il presidente De Laurentiis di trovare un allenatore al Napoli, un altro, perché...
0: Ma io credo che si risolva serenamente, che quindi inizieremo con Massimiliano Allegri. Senti Vitto, ne approfitto della tua presenza per chiederti, sì, invece di questo anno che diciamo ci si prospetta. Abbiamo il centenario, sì, abbiamo comunque a Napoli, ospiteremo la pallavolo e l'europeo, sì, ospiteremo l'America's Cup.
1: Alla fine, certo.
0: Ci saranno davvero tante cose da curare, e ancora una volta Napoli sarà sotto i riflettori, però mi sa che adesso ci siamo un po', e anche un bel po', abituati alla cosa, e direi che brutte figure non ne facciamo più.
1: Speriamo. Voglio dire, a me, io non faccio il direttore di lavoro e non vivo a Napoli, ho la sensazione che, come dire, la città sia pronta mentalmente, ma insomma dal punto di vista organizzativo poi sono cose da gestire. La America's Cup, dal punto di vista del turismo, porta un turismo che non prende le metropolitane, non prende gli autobus, quindi va bene così. Ma per tutto il resto, insomma, speriamo che, oltretutto, dovrebbero, per quello che capisco, cominciare i lavori di ristrutturazione dello stadio, no?
0: Sì, come no? No, già sono iniziati in realtà.
1: Quindi il Napoli dovrebbe giocare in una struttura che comunque deve convivere con i lavori. Speriamo che la squadra, come dire, metta su tutto questo movimento metta la coperta di una buona annata. E per intenderci, siccome sento che ci sono delle aspettative anche legittime da parte dei tifosi, secondo me una buona annata è una zona Champions. Perché, pronto?
0: Sì, sì, ti sento, Vittorio.
1: No, perché a un certo punto c'è un silenzio così completo che io...
0: Eh no, ma perché sono assorto. Scusami, assorto. Tu parli e sono assorto. Ci sta.
1: Ma oggi di sabato alle 3:30 dobbiamo scottere a me.
0: Non mi permetterei mai, perché sai che ti voglio un bene dell'anima.
1: Io credo che insomma sarebbe anche il momento di cominciare a dire che cosa ci aspettiamo da Allegri. Nel senso che io mi aspetto, veramente, lo dico senza polemiche, mi basterebbe una zona Champions, che per Allegri è un traguardo.
0: Sì, diciamo che l'obiettivo minimo che il Napoli deve porsi ogni anno.
1: Ogni anno, certo.
0: L'obiettivo.
1: Una Champions e una Champions, diciamo, di tipo non contiano, no? Perché insomma Conte se ne va, e lui è sempre il migliore, nessuno lo discute, però la verità è che lui ha sbagliato un'altra stagione internazionale con Napoli. E io spero che Allegri non la sbagli. Non dico portarci in finale come è successo, ma insomma, un bel quarto, vai.
0: No, diciamo che anche in quel caso arrivare agli ottavi sarebbe sicuramente un traguardo assolutamente positivo, almeno per quanto mi riguarda. Grazie davvero, Vitto.
1: Scusa, posso dire
0: una
1: cosa?
0: Al volo.
1: Io sono per mandare via Lukaku e De Bruyne. Vi auguro buona domenica.
0: Hai lanciato la bomba e te ne vai, hai ragione, va bene.
1: Ciao,
0: grazie Vitto, un abbraccio. Andiamo a salutare anche Peppe Cannella. A questo punto poi gli vado subito a girare questa domanda. Ciao Peppe.
2: Buon pomeriggio, ben ritrovati.
0: Vedi, Vittorio Zambardino se ne va dicendo io manderei via Lukaku e De Bruyne. Sei dello stesso avviso o magari hai idee diverse?
2: Tanto è difficilissimo mandarlo via, perché questi giocatori con la storia che hanno decidono loro se rimanere o andare. Poi dopo ci sono tanti aspetti. Io De Bruyne, per il suo passato, tutto il rispetto del mondo, l'annata che ha fatto al Napoli non è giudicabile, né tantomeno da valutare per quello che gli è successo, per quello che gli è accaduto sotto l'aspetto fisico. È un calciatore di qualità che tu fai fatica a trovarli in giro. E se poi vai a vedere questi mondiali, chi è che primeggiano? Se ne sente gli stessi, anche con una data anagrafica notevole, io lo terrei. Però non dipende dal Napoli, a parer mio, perché quel tipo di giocatori, per la mia esperienza, decidono loro se rimanere o andare.
0: Sì.
2: La stessa cosa dicasi per Lukaku.
0: Certo. Anche se in quel caso però, Peppe, vedendolo al mondiale, l'ho detto anche in apertura, sono d'accordo con Paolo Del Genio quando dice che da subentrante sicuramente è ancora un fattore, però dal primo minuto non è il Lukaku di un tempo.
2: È giusto, c'ha un'età, sai, quando fai quel ruolo con quel fisico chiedi tanto a te stesso, alla fine la paghi, devi gestirti. A gara in corso, con la specificità della sua intelligenza tattica e fisica, lui legge le giocate dei compagni prima e può essere determinante. Però anche lui, ripeto, sono giocatori che in una rosa come il Napoli, considerato che hanno i contratti, se non decidono di andare via loro o trovare qualche altra opportunità, fai fatica a collocare.
0: Però è anche vero che una società come il Napoli, tenere uno con il contratto di Lukaku e quindi con quel tipo di corrispettivo in termini di emolumenti, è normale che non te lo puoi permettere se stai parlando di una riserva. Se stai parlando magari dell'attaccante titolare, 6 milioni gliele può pure dare, come è capitato in passato. Però se stai parlando di una riserva, diventa un po' più complicato, no Peppe, gestire quel tipo di situazioni.
2: Sì. Economicamente sono d'accordo con te, ma quando stipuli un contratto pluriennale con quel tipo di giocatore è perché tu accontenti il progetto tattico dell'allenatore. Poi i rischi che non possa valere nell'ultima annata quello che tu ti aspetti ci sta, e né tantomeno puoi andare dal giocatore a dirgli dimezziamo e allunghiamo. Cioè sono discorsi che reggono poco con questo tipo di professionisti.
0: Sicuramente. Senti Peppe, grande lavoro attende Giovanni Manna in questa sessione di mercato, e soprattutto sotto il profilo delle uscite, al di là magari di queste situazioni così, ci sono tanti calciatori che rientreranno dai prestiti e lì bisognerà cominciare un po' a piazzarli, perché non è che ogni anno li puoi far tornare e ripiazzare in prestito, sono calciatori che a un certo punto vanno ceduti. Noi ne abbiamo citati alcuni, Lindstrom e Caciuste su tutti, però ci sono anche Folorun, Zerbin, Marianucci, poi tanti altri, se vogliamo considerare ad esempio Lucca e Lang che verranno valutati, però ce ne sono davvero tanti, Ambrosino, Rao.
2: È vero, il Napoli sotto questo aspetto è una rosa ricchissima, che tra l'altro costa tantissimo, il cassametro è già al 1° luglio parte,
0: sì.
2: Le casse seguono il flusso. Però Manna, io non lo conosco, cioè l'ho incontrato per tanti anni che lavoravo con i giovani, l'impressione che mi fa dal di fuori è che è una persona molto intelligente e capace nei rapporti. Oggi fare il direttore in un club come il Napoli deve essere molto molto bravo a gestire, diciamo, i procuratori di questi giocatori, con la giusta e pacatezza, equilibrio, devi trovare le soluzioni. Credo che questo sia un ruolo che gli si addice. Non è facile fare il mercato del Napoli, io credo che sarà anche un mercato lunghissimo, perché oggi poi i giocatori non è come una volta che dici adesso vado in ritiro e dimostra ad Allegri quello che valgo, no? Oggi vengono gestiti dai loro rappresentanti, che badano soprattutto a monetizzare sia la loro professionalità che quella dei propri giocatori al massimo. Sarà un mercato lunghissimo, staremo a vedere. Il Napoli deve cercare di rimpiazzare qualche elemento laddove ha bisogno, con degli scambi importanti e oculati, nel senso, leggo che c'è Ghilla che potrebbe essere un obiettivo del Napoli, non fare la guerra allo Tito, perché è il suo pane, con la giusta tranquillità, col giusto tempo, cercare di prendere un giocatore forte, perché è forte, insieme ad Akmani sarebbe una coppia straordinaria, e cercare di piazzare Rafa Marin di turno o qualche altro.
0: Vedremo. Intanto Peppe, come sempre, grazie per essere stato con noi, alla prossima, buon weekend.
2: Io ringrazio voi sempre perché mi invitate. Buon lavoro a tutti e buon weekend a voi tutti.
0: Lo sai che ti stimiamo tanto. Grazie Peppe, grazie davvero. Un abbraccio a te e buon weekend. Nel chiudere questo blocco, ci sono state tante critiche, no? Sia per De Bruyne che anche per Romelu Lukaku. Ovviamente sono arrivate anche alle orecchie di Rudy Garcia. Io avrei criticato più lui che Lukaku e De Bruyne. Lui ha detto: beh, chi li ha definiti ex campioni, direi che sia una definizione infelice. Ho piena fiducia nei miei leader. E quindi diciamo che queste sono le volontà di Garcia di difendere quelli che sono due calciatori che comunque, quantomeno se non hanno brillato nelle prime due gare, però hanno provato fino in fondo a fare il loro. Sotto il profilo dell'impegno credo che non sia mancato assolutamente nulla, ma ci mancherebbe, hanno sempre detto di tenerci tanto alla nazionale, questa potrebbe essere la loro ultima occasione. Detto questo, un pizzico di pubblicità, proprio 30 secondi, poi andremo ad ascoltare un disco e poi il rush finale di questo appuntamento di Radio Gol. State lì.
3: Nuova estate, nuova destinazione, nuova auto. Da Autoscala trovi tante occasioni su usato e chilometro zero, con micro rate leggere e soluzioni costruite su misura. È il momento di scegliere la tua prossima auto e partire senza pensieri. Autoscala ti garantisce disponibilità reale, prezzi chiari e un supporto concreto in ogni fase d'acquisto. Ti aspettiamo a Napoli in viale Umberto Maddalena 340, a Capodichino in via Francesco De Pinedo 143 e a Caserta in via Appia Antica 9.
4: Kiss Kiss Napoli, sempre connessi al calcio.

0: finale di questo appuntamento con l'informazione sportiva di Kiss Kiss Napoli. Permettetemi di salutare e ringraziare Ciro Froio che ha curato la parte tecnica audio, Flavio Esposito per la regia video, da parte mia Vincenzo Verna è tutto, e come di consueto ci salutiamo con i nostri highlights, però ci ritroveremo tra pochissimo con le ultime news highlights di Radio Gol. Partiamo da Massimiliano Allegri. Noi abbiamo voluto un po' scherzare con le parole. Al max settimana prossima, può essere davvero così?
1: Guarda, a noi avevamo detto che questa è la settimana giusta per il tweet di De Laurentiis. Evidentemente tra l'arrivo di De Laurentiis dagli Stati Uniti, l'assunzione del nuovo CEO Calvelli avvenuta solo ieri, e qualche problema di natura economico-burocratica ha sicuramente rinviato la cosa, ma io ripeto, parliamo sempre di lana caprina, cioè parliamo di forma e non di sostanza. La sostanza, che è poi quella che interessa chi ci ascolta, è che il nuovo allenatore del Napoli è stato preso, scelto e ingaggiato con un triennale secco, non biennale con opzione, ma triennale secco, ed è Massimiliano Allegri. Io credo che dopo il 30 giugno, che poi alla fine è il vincolo che lega tutte le società per tutta una serie di rapporti oltre che di semestrale di bilancio, andrà tutto a dama, e il Napoli credo ragionevolmente che alla prossima settimana potrà finalmente annunciare Allegri, a meno che non ci sia poi una coda, ma questo non riguarda il Napoli, riguarda Allegri e i suoi legali, di Allegri nei confronti del Milan, ma che non computerebbe il tesseramento, perché magari per il modo in cui ha saputo del licenziamento potrebbe esserci anche una causa legale, non so se poi alla fine si arriverà a una transazione, saremo tutti contenti di evitare delle beghe, ma non lo posso manco escludere. Ma questo esulo, diciamo, dai rapporti tra il Napoli e Allegri, perché Allegri può tranquillamente firmare lo svincolo d'ufficio col Milan e poi dopo, attraverso poi altri tribunali, non so se federali, endofederali o meno, rivalersi magari su alcune cose, ma ripeto, questo è un problema che riguarda Allegri ed eventualmente il Milan. Il Napoli sa che a luglio avrà il suo allenatore, ed è questa la cosa che interessa poi i tifosi del Napoli.
2: La cosa importante è avere le idee chiare e quindi avere una certa programmazione, e quindi nonostante il fatto che si tiri avanti la situazione dell'allenatore, però è ben definita la cosa, insomma. Aspetti che finisce l'anno così per aprire chiaramente tutto col Napoli. Per quello che concerne i giocatori, perché sentivo parlare prima, ma la coppia belga francamente io non la prenderei nemmeno più in considerazione, perché comunque per quello che abbiamo visto, insomma, si sono preparati in campionato in corso, e quindi chi l'abbiamo avuto a metà, chi l'abbiamo avuto al 30, al 40, insomma non li abbiamo avuti e non li abbiamo visti nemmeno in questo campionato del mondo, quindi non lo so poi quello che sarà la programmazione chiaramente, però come dico il mio pensiero su questi due giocatori, due grandissimi giocatori, però è fatto anche di impegno, insomma il grande giocatore deve poter far vedere le sue qualità e quindi mettersi a disposizione della squadra.
0: Ma ti piace Ghila?
2: A me piace tanto, sì, è un ottimo giocatore, quindi è una scelta anche per il futuro, insomma, quindi per me ci sta tutto.
0: Sì, anche perché a volte mi ricorda i vecchi marcatori, è uno che sente molto l'uomo, anche se come calciatore moderno poi ama anche giocare il pallone, quindi salire palla al piede. Mi sembra un ottimo connubio tra il moderno e diciamo l'antico, tra virgolette.
2: Sì, hai detto benissimo, un ottimo connubio, perché è bello vedere uno che all'occorrente sa marcare, come pure proporsi, insomma, iniziare l'azione. Insomma, questo calciatore ha queste caratteristiche spiccate, non è che insomma le fa tanto per, insomma le mostra in campo, dimostra tantissimo queste due qualità, e quindi per il Napoli è un ottimo acquisto.
0: Ti chiedo subito, a proposito di Kevin De Bruyne, ecco, Paolo ci diceva basta andarsi a vedere quelli che sono i dati che arrivano al termine della partita. Questo non è un calciatore che cammina in mezzo al campo, non è sicuramente il De Bruyne di un tempo, quello che ha vinto tutto con il Manchester City, però è ancora un calciatore che riesce a essere determinante, perché è sempre nel vivo dell'azione.
3: Vabbè, basta vedere le partite del mondiale, io le sto seguendo e lo vedo anche bene fisicamente. Poi è normale, ragazzi, l'età avanza per tutti, lui fa la sua forza, lo strappo, perché quando giocava nel City attaccava fino alla fine il fallo, diciamo, di fondo con i suoi inserimenti. È normale che con il passare degli anni perdi un po' di brillantezza fisica, ma quello che lui poi sa fare con la palla è un giocatore importante. Poi mi riallaccio un attimo al fatto che ho ascoltato prima, no? Che Allegri dice sempre: abbiamo giocato bene tecnicamente e male tatticamente, oppure tecnicamente. È la pura verità, perché quando una squadra ha il possesso palla e fa le giocate pulite, ha bisogno di questi giocatori qua, perché quando c'è bisogno di inventare una giocata, bisogna che questi giocatori che sanno giocare la palla devono essere sempre messi nelle condizioni di poter decidere, essere importanti per la propria squadra. Lui è un giocatore che ha queste caratteristiche.
4: Sono cambiati i parametri e quindi non c'è più nessun tipo di rapporto che possa tornare. Il rapporto lo devi fare nelle stesse condizioni, nelle stesse situazioni. Qui con 48 squadre, con un moltiplicatore di partite, ma anche il record dei gol, non vale più, perché se giochi più partite è ovvio che hai più possibilità di fare gol nello stesso mondiale. Una volta, ricorderete, campioni, goleador campioni del mondiale con 5 gol, 6 gol, cioè queste le fanno nei gironi eliminatori ora.
0: Messi già sta a 5.
4: Sì, appunto, c'entra la partita a giocare stanotte, ne può fare,
0: può fare ancora, esatto.
4: Ma perché anche il valore degli avversari è relativo, perché in queste prime partite sono esplosi tutti i grandi campioni, ci mette dentro anche Haaland, che è quello che forse tecnicamente è meno dotato degli altri, perché ha fatto un sacco di gol, è perché i difensori non sono buoni, passatemi in termine, per capirmi, con tutto rispetto.
0: No, ma dico, Messi con la Giordania può fare 6 gol e quindi, diciamo, già raggiungere dei livelli allucinanti e irripetibili,
4: sì,
0: poi alla fine.
4: E quindi, insomma, i parametri sono saltati, ma anche nella lunghezza di questo torneo, e potrà darci delle situazioni diverse dal passato. Ho visto delle squadre partite troppo in forma, e alcuni giocatori troppo in forma. È lunga arrivare al 19 di luglio.
5: Kiss Kiss Napoli, ultime notizie.
0: Ben ritrovati da Vincenzo Perna. In apertura la cronaca, l'ultimo saluto a Lorenzo Spasiano, il 21enne ucciso a colpi di pistola all'alba di martedì per una partita di calcetto. Dopo la veglia di preghiera in via Caprera, luogo dove è avvenuto il delitto, è stato celebrato questa mattina il funerale della vittima. Il 21enne, secondo gli investigatori, ricordiamo, sarebbe stato attirato sotto casa con una telefonata, forse con la scusa di un chiarimento. Poi il colpo di pistola al petto, esploso da distanza ravvicinata, e la fuga. Infine, subito dopo l'omicidio, qualcuno portato via anche il cellulare del giovane, forse per simulare una rapina. Incensurato e appassionato di box, Lorenzo era uscito di casa per andare al lavoro quando è stato raggiunto dal suo assassino. La madre, svegliata dallo sparo, si era affacciato e l'aveva visto a terra. La corsa al Cardarelli non era bastata a salvarlo. Il fascicolo della procura è ancora a carico di ignoti. Gli investigatori sono al lavoro per trovare il responsabile. Ieri in tarda serata i carabinieri della compagnia di Casoria sono intervenuti nell'ospedale Villa Betania, dove era stato appena ricoverato un 38enne di Poggioreale, già noto alle forze dell'ordine. Secondo una prima ricostruzione ancora da verificare, l'uomo sarebbe stato aggredito davanti a un negozio di abbigliamento da alcuni sconosciuti in zona Arpino. Questi lo avrebbero accoltellato 7 volte in più parti del corpo. Il 38enne rimane ricoverato, non in pericolo di vita. Indagini in corso dei militari per chiarire dinamica e matrice. Cambiamo argomento. Grave incidente sul lavoro nel porto di Napoli. Un camionista è rimasto ferito durante le operazioni di movimentazione di un container ed è stato trasportato in codice rosso all'ospedale del Mare, dove i sanitari si apprestano a sottoporlo a un delicato intervento chirurgico. L'incidente si è verificato intorno alle 18 di ieri durante le operazioni di prelievo del container dal camion. Secondo una prima ricostruzione ancora al vaglio degli inquirenti, il container non sarebbe stato correttamente sganciato dal rimorchio del mezzo che lo trasportava. La gru, sollevandolo, avrebbe quindi alzato anche il rimorchio, che a un certo punto si sarebbe staccato precipitando da un'altezza di circa 1,5 metri. Il conducente sarebbe stato ancora all'interno della cabina di guida quando si è verificato l'incidente e sono in corso accertamenti e verifiche da parte dell'ispettorato del lavoro. E chiudiamo con lo sport, il calcio, la chiusura dedicata al Napoli che ha lavoro per il futuro. Il club di De Laurentiis sta progettando la nuova stagione. Quando arriverà la firma di Allegri sul contratto, il tecnico livornese lavorerà a stretto contatto con il direttore sportivo in vista del prossimo anno. Per i mondiali invece show di Lukaku e De Bruyne, entrambi a segno per il 5-1 del Belgio che si qualifica al primo posto nel suo girone. È tutto, l'informazione di Kiss Kiss Napoli termina qui. Grazie per l'ascolto.

0: CF Cerciello Auto. Super promo 48. Scegli la tua nuova auto con anticipo zero e uno sconto immediato di 1048 euro sui prezzi esposti. Antifurto Euroblock satellitare. 3 anni di assicurazione furto incendio. 3 anni di garanzia in omaggio.
1: Super promo 48. Cerciello Auto.
0: Anche domenica mattina a Somma Vesuviana e Baiano.
2: Arredamenti La Marca. Lo space design per la tua casa. Lasciati ispirare dalle nuove proposte dei brand più iconici. Cassina, Modulnova, Baxter, Floss, Riflessi, Rimadesio e tantissimi altri. Le creazioni dei grandi designer, ma con la convenienza di sempre. Sconti fino al 50% su tutti i prodotti in esposizione. Arredamenti La Marca è a Nola, Napoli. Arredamentilamarca.it.
3: Outlet, outlet, outlet! Tutti dicono di esserlo, noi lo facciamo per davvero, da oltre 30 anni. Lello e Rocco Grandi Firme, dove trovi realmente le migliori griffe di abbigliamento per uomo, donna e bambino. Moncler, Gucci, Barberi, Don Dapp, Discworld, Blauer, Armani, Kiway, Elisabetta Franchi, Moschino, Bourlon, Kenzo. Lello e Rocco Grandi Firme, uno showroom mai visto prima. Ora, a prezzi ancora più scontati. Lello e Rocco Grandi Firme Outlet, uscita autostrada, Caserta Sud.
4: Con il Black Friday d'estate di Euronics Tufano le temperature salgono, ma i prezzi scendono fino a 400 euro. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU, doppia classe A, 299 euro. Frigorifero Hisense, 4 porte, Total No Frost, 699,99 euro. Scegli la tua rata e paghi da gennaio 2027. Fino al 2 luglio, rinfresca l'estate con il Black Friday di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
5: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: 7 verticale, imperdibile promozione dei supermercati Pro 7.
1: Sotto costo!
0: Nei supermercati Pro 7 dal 25 giugno al 3 luglio c'è il sotto costo! Algida cornetto classico da 8 pezzi, 3,57€. Svelto detergente piatti al limone, 4x980 ml, 3,97€.
1: Grandi offerte da Pro 7! Scoprile tutte su pro7.it!
2: Signora, prende anche le olive?
3: Sì, ma olive granata!
4: Olive granata, metti in tavola!

0: Granata, dal 1936. Le olive. granataolive.com.
1: Finalmente arriva l'estate. Sole, mare e la promo Summer Days di Auto Shopping. Fino a 4.000 euro di sconto su 100 veicoli selezionati. Anzi, 99 perché una l'ho già presa io. Hai tempo fino al 4 luglio. Auto Shopping è a San Vitaliano. Autoshopping.it. Una scelta sicura.
2: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
2: Puoi dirlo forte.
1: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
3: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
1: Scegli ora ING Business Banking.
3: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
4: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: 8,93 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
1: Da Ferraioli Auto scatta l'estate italiana Fiat, fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma. Da Pandina a Grande Panda, passando per 500 e 600. Sogni un SUV grintoso? Jeep Avenger e nuova Compass ti aspettano con sconti e finanziamento a tasso zero. Con MG ZS invece resterai sbalordito per prezzi e contenuti. E se non bastasse ancora, scopri le tante occasioni chilometro zero ed usato aziendale. Ci trovi a Pagani, Nola e Napoli. Ferraioliauto.it.
2: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: 7 verticale, imperdibile promozione dei supermercati Pro 7.
1: Sotto costo!
0: Nei supermercati Pro 7 dal 25 giugno al 3 luglio c'è il sotto costo! Algida cornetto classico da 8 pezzi, 3,57€. Svelto detergente piatti al limone, 4x980 ml, 3,97€.
1: Grandi offerte da Pro 7! Scoprile tutte su pro7.it!
2: Hai un'idea imprenditoriale o vuoi trovare il lavoro giusto per te? Ora puoi! Nuovo Lavoro è il piano che sostiene imprese, giovani e donne in cerca di occupazione e i territori della zona economica speciale del Mezzogiorno. Grazie agli incentivi del decreto coesione, cofinanziati dall'Europa, diamo energia alle imprese e forza ai talenti. Nuovo Lavoro, ora puoi! Iniziativa del programma Giovani, Donne e Lavoro FSE Plus. Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
3: Con il Black Friday d'estate di Euronics Tufano le temperature salgono, ma i prezzi scendono fino a 400 euro. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU, doppia classe A, 299 euro. Frigorifero Hisense, 4 porte, Total No Frost, 699,99 euro. Scegli la tua rata e paghi da gennaio 2027. Fino al 2 luglio, rinfresca l'estate con il Black Friday di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
4: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
1: Puoi dirlo forte.
2: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
3: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
2: Scegli ora ING Business Banking.
3: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
4: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
5: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Oliva, unirti al qui presente lupino?
1: Sì, lo voglio!
0: E allora vi dichiaro uniti nel gusto finché aperitivo non vi separi! Metti in tavola l'allegria. Per i tuoi aperitivi, scegli i prodotti.

0: Granata, dal 1936 le olive. granataolive.com.
1: Hai un'idea imprenditoriale o vuoi trovare il lavoro giusto per te? Ora puoi. Nuovo Lavoro è il piano che sostiene imprese, giovani e donne in cerca di occupazione e i territori della zona economica speciale del Mezzogiorno. Grazie agli incentivi del decreto coesione, cofinanziati dall'Europa, diamo energia alle imprese e forza ai talenti. Nuovo Lavoro, ora puoi. Iniziativa del programma Giovani, Donne e Lavoro FSE Plus. Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
2: Da Ferraioli Auto scatta l'estate italiana Fiat, fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma. Da Pandina a Grande Panda, passando per 500 e 600. Sogni un SUV grintoso? Jeep Avenger e nuova Compass ti aspettano con sconti e finanziamento a tasso zero. Con MG ZS invece resterai sbalordito per prezzi e contenuti. E se non bastasse ancora, scopri le tante occasioni chilometro zero ed usato aziendale. Ci trovi a Pagani, Nola e Napoli. Ferraioliauto.it.
3: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: un'idea imprenditoriale o vuoi trovare il lavoro giusto per te? Ora puoi. Nuovo Lavoro è il piano che sostiene imprese, giovani e donne in cerca di occupazione e i territori della zona economica speciale del Mezzogiorno. Grazie agli incentivi del decreto coesione, cofinanziati dall'Europa, diamo energia alle imprese e forza ai talenti. Nuovo Lavoro, ora puoi. Iniziativa del programma Giovani, Donne e Lavoro FSE Plus. Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
1: Con il Black Friday d'estate di Euronics Tufano le temperature salgono, ma i prezzi scendono fino a 400 euro. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU, doppia classe A, 299 euro. Frigorifero Hisense, 4 porte, Total No Frost, 699,99 euro. Scegli la tua rata e paghi da gennaio 2027. Fino al 2 luglio, rinfresca l'estate con il Black Friday di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
2: Nuova estate, nuova destinazione, nuova auto. Da Autoscala trovi tante occasioni su usato e chilometro zero, con micro rate leggere e soluzioni costruite su misura. È il momento di scegliere la tua prossima auto e partire senza pensieri. Autoscala ti garantisce disponibilità reale, prezzi chiari e un supporto concreto in ogni fase d'acquisto. Ti aspettiamo a Napoli in viale Umberto Maddalena 340, a Capodichino in via Francesco De Pinedo 143 e a Caserta in via Appia Antica 9.
3: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma. Da Pandina a Grande Panda, passando per 500 e 600. Sogni un SUV grintoso? Jeep Avenger e nuova Compass ti aspettano con sconti e finanziamento a tasso zero. Con MG ZS invece resterai sbalordito per prezzi e contenuti. E se non bastasse ancora, scopri le tante occasioni chilometro zero ed usato aziendale. Ci trovi a Pagani, Nola e Napoli. Ferraioliauto.it.
1: Arredamenti La Marca, lo space design per la tua casa. Lasciati ispirare dalle nuove proposte dei brand più iconici: Cartel, Edra, B&B Italia, Modulnova, Lago, Flu e tantissimi altri. Le creazioni dei grandi designer, ma con la convenienza di sempre. Sconti fino al 50% su tutti i prodotti in esposizione. Arredamenti La Marca è a Nola, Napoli. arredamentilamarca.it.
2: Outlet, outlet, outlet! Tutti dicono di esserlo, noi lo facciamo per davvero, da oltre 30 anni. Lello e Rocco Grandi Firme, dove trovi realmente le migliori griffe di abbigliamento per uomo, donna e bambino. Moncler, Gucci, Barberi, Don Dapp, Discworld, Blauer, Armani, Keyway, Elisabetta Franchi, Moschino, Bourlon, Kenzo. Lello e Rocco Grandi Firme, uno showroom mai visto prima. Ora, a prezzi ancora più scontati. Lello e Rocco Grandi Firme Outlet, uscita autostrada, Caserta Sud.
3: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: 7 verticale, imperdibile promozione dei supermercati Pro 7.
1: Sotto costo!
0: Nei supermercati Pro 7 dal 25 giugno al 3 luglio c'è il sotto costo! Algida cornetto classico da 8 pezzi, 3,57 €. Svelto detergente piatti al limone, 4 x 980 ml, 3,97 €.
1: Grandi offerte da Pro 7! Scoprile tutte su pro7.it!
2: Finalmente arriva l'estate. Sole, mare e la promo Summer Days di Autoshopping. Fino a 4.000 euro di sconto su 100 veicoli selezionati. Anzi, 99 perché una l'ho già presa io. Hai tempo fino al 4 luglio. Autoshopping è a San Vitaliano. Autoshopping.it. Una scelta sicura.
3: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: 7 verticale, imperdibile promozione dei supermercati Pro 7.
1: Sotto costo!
0: Nei supermercati Pro 7 dal 25 giugno al 3 luglio c'è il sotto costo. Algida cornetto classico da 8 pezzi 3,57 €. Svelto detergente piatti al limone 4 x 980 ml 3,97 €.
1: Grandi offerte da Pro 7. Scoprile tutte su pro7.it.
2: Arredamenti La Marca, lo space design per la tua casa. Lasciati ispirare dalle nuove proposte dei brand più iconici. Cassina, Modulnova, Baxter, Floss, Riflessi, Rimadesio e tantissimi altri. Le creazioni dei grandi designer, ma con la convenienza di sempre. Sconti fino al 50% su tutti i prodotti in esposizione. Arredamenti La Marca è a Nola, Napoli. Arredamentilamarca.it.
3: Con il Black Friday d'estate di Euronics Tufano le temperature salgono, ma i prezzi scendono fino a 400 euro. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU, doppia classe A, 299 euro. Frigorifero Hisense, 4 porte, Total No Frost, 699,99 euro. Scegli la tua rata e paghi da gennaio 2027. Fino al 2 luglio, rinfresca l'estate con il Black Friday di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
4: Quante cose al mondo vuoi fare? Costruire?
5: Tassoni, dal 1793 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
6: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Nuova estate, nuova destinazione, nuova auto. Da Autoscala trovi tante occasioni su usato e chilometro zero, con microrate leggere e soluzioni costruite su misura. È il momento di scegliere la tua prossima auto e partire senza pensieri. Autoscala ti garantisce disponibilità reale, prezzi chiari e un supporto concreto in ogni fase d'acquisto. Ti aspettiamo a Napoli in Viale Umberto Maddalena 340, a Capodichino in Via Francesco De Pinedo 143 e a Caserta in Via Appia Antica 9.
1: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: CF Cerciello Auto. Super promo 48. Scegli la tua nuova auto con anticipo zero e uno sconto immediato di 1048 euro sui prezzi esposti. Antifurto Euroblock satellitare. 3 anni di assicurazione furto incendio. 3 anni di garanzia in omaggio.
1: Super promo 48. Cerciello Auto.
0: Anche domenica mattina a Somma Vesuviana e Baiano.
2: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Ragazzi, benvenuti a Momento Latino Hits.
1: Muy buenas tardes, mi gente, que están en sintonía con Momento Latino Hits, el party del fin de semana, directamente desde Miami, por Radio Kiss Kiss Napoli, sábado y domingo.
0: Il nostro appuntamento con la grande musica latina, chiaramente Gino Latino e Oscar, da questi microfoni de fuego di Miami. Come stai?
1: Sì, sì, buona. Sì, sì, un pochito di calor, Gino, aquí estamos dentro, e poco nos vamos para la playa.
0: Ma partiamo con questa grande classifica latina, partiamo con la nostra numero 20, Maluma,
1: con su ultima produzione.

0: su última producción, un disco muy variado, salsa, vallenato y también reggaetón un poco, o sea, se llama Volver.
1: Volver, chiaramente torna Maluma qui a Momento Latino nella nostra super classifica latina Top 20 che ascoltate su Radio Kiss Kiss Napoli sabato e la domenica da mezzanotte a luna in Italia e in Europa.
0: Miami, toda Latinoamérica desde las 6 a las 7 de la noche.
1: Il nostro grande appuntamento con la musica latina, chiaramente Gino e Oscar, per portarvi in un po' di sole, un po' di mare, no? Nelle vostre giornate fredde, per chi ci ascolta in Francia, in Germania, tramite DAB.
0: In Europa già sta facendo un pochino di calor, già.
1: Ma andiamo avanti con la nostra classifica, siamo arrivati alla numero 19.
0: Y nos vamos con esta rica bachata de Yalil López, Más Bella.

0: Y hemos escuchado esta rica bachata de Yalil López. Nosotros le damos las 20 más pegadas a nivel mundial.
1: El nostro appuntamento con la musica latina, chiaramente momento latino, con tantissime bachate, tantissime salsa all'interno di questa classifica, è diventata sicuramente una classifica tropical totalmente, pochissima musica urbana.
0: Sì, nosotros le damos un poquito de todo para sus oídos.
1: Il nostro appuntamento con la musica latina ogni sabato e domenica da mezzanotte a luna qui in Italia, mentre negli Stati Uniti dalle 18 alle 19 ci porta sempre tantissimo sole, tantissimo mare.
0: Un pochito de calor y un poquito de playa, y nos vamos con la posición número 18 con esta rica bachata de Manuel Turizo en

0: sabato e domingo.
1: Il nostro appuntamento con Momento Latino, ragazzi, ma se volete ascoltare musica latina non stop, allora ascoltate le nostre classifiche, ascoltate tanta musica latina. Dove? Su Kiss Kiss Latina, che l'ascoltate chiaramente sul nostro sito Radio Kiss Kiss.
0: Sì, come sempre nosotros se lo damos sabato e domingo, Oscar e Gino, e nos vamos con la posizione numero 17.
1: Alla numero 17 troviamo

0: se volete ascoltarci ovunque voi siate, allora scaricate l'app di Kiss Kiss Napoli, così la nostra musica sarà sempre con vosotros.
1: Sì, sì, perché nos escuchen a donde ustedes quieren, descarguen la aplicación Radio Kiss Kiss Napoli para que nos escuchen siempre.
0: Ma siamo arrivati alla numero 16
1: con Jean y Alex con Lo Tenías Callao.

0: dedicata para ti, lo tenías calladito, ¿no?
1: No, guarda, veramente siamo persone che qualsiasi cosa pensiamo lo diciamo in maniera molto tranquilla, molto libera, ¿no?
0: Tú tienes las cosas escondidas.
1: No, non teniamo niente nascosto, anzi siamo abbastanza liberi e vi invitiamo chiaramente a venire qui a Miami a festeggiare i nostri aperitivi qui a Ocean Drive, ragazzi, vi invitiamo pubblicamente.
0: Ah, beh, claro, nos ven siempre, a mí me ven siempre con una rubia, todo el mundo.
1: Siempre, Oscar chiaramente nel suo bar preferito, che è il Mangos, qui a Ocean Drive, quindi quando arrivate qui, chiaramente se siete in viaggio di nozze oppure venite a farvi una bellissima vacanza qui a Miami, pensate che Oscar lo potete incontrare spesso e volentieri
0: al Mangos Tropical.
1: Ma noi continuiamo con la musica latina, chiaramente a farvi compagnia ogni sabato e domenica, la nostra super classifica che vi tiene sempre muy muy caliente. Andiamo avanti, siamo arrivati alla numero 15.
0: Como siempre nosotros le damos muchos estrenos y nos vamos con Fresco con su última producción. Quédate.

0: artista cubano che vive a El Salvador, insomma, ha fatto tanto, tanti successi, ma tra cui questa è una nuovissima canzone che troverete all'interno di Momento Latino.
1: Sì, però è cubanissimo, 100%.
0: 100%. Salutiamo Fresco, che prossimamente l'avremo in diretta con noi qui a Momento Latino, ma andiamo avanti con la nostra classifica. Salutiamo tanti amici che ci stanno ascoltando, salutiamo il nostro amico Massimo Cappiello che ci ha mandato tantissimi saluti, salutiamo Vincenzo Petrucci che ci segue da Napoli, veramente abbiamo tanti amici che seguono Momento Latino Hits.
1: Sí, un saludo muy especial a toda la gente que está en sintonía siempre con nosotros. Y nos vamos con la posición número 14 con Nicky Jam.

0: nostre amiche di Caserta, del portico Rendezvous di Caserta, e chiaramente al nostro amico Gianni Vendemmia che ci ascolta sempre.
1: Sì, come sempre, sta sempre in sintonia con nosotros il sabato e domingo.
0: The Angels of the Night. Ma continuiamo con la grande musica latina.

0: gente linda de Latinoamérica.
1: Andiamo avanti con la nostra super classifica latina, ragazzi, ma siamo arrivati alla numero 13.
0: Y nos vamos por un pendejo no se llora con Manuel Turizo.
2: Un

0: Sicuramente si è dedicato molto alla bachata e al merengue.
1: Veramente uno degli artisti che insomma ha fatto tantissimo e fa ancora molta musica urbana e ha avuto tantissimi successi. Questa volta negli ultimi anni si sta dedicando un po' alla bachata. Ma bueno, non solo lui, ma non solo lui, Oscar,
0: sì,
1: non solo lui.
0: Todo el mundo si ha dedicado a la bachata y el merengue. También ahorita, últimamente en Italia, dice que hay dos cantantes italianos que están cantando merengue.
1: Veramente ci sono tantissimi artisti anche italiani che si stanno un po' avvicinando a questo genere tropicale. Questa è una cosa molto importante, anche un grande privilegio per la grande apertura della musica latina a livello mondiale.
0: Sì, claro, eso es un, como se dice, una, la musica latina está creciendo mucho a nivel mundial.
1: Ma andiamo avanti con la grande classifica latina, siamo arrivati alla numero 12.
0: Y nos vamos con Randy Malcolm, el cantante de Gente de Zona, junto a Diana Fuentes con Química.

0: Oscar, chiaramente questa canzone è dedicata a una bellissima donna che tu desideri. Quante volte hai dedicato questa canzone a qualche tua amore?
1: Tu sai a chi deseo ahorita io? La bailarina de Manuel Turizo, la deseo.
0: Veramente è diventato per te un incubo questo fatto? Ne parli sempre.
1: Yo tengo que salir con ella, con Lilian. Tengo que salir con ella. Ya me lo metí en la cabeza.
0: Quante volte avete dedicato questa canzone alle vostre mujer? Ragazzi, scriveteci a Momento Latino, raggiungeteci sui nostri social. Ma andiamo avanti con la nostra super classifica latina, siamo arrivati alla numero 10.
1: Y vamos con el conejo Bad Bunny con Nueva York.

0: Drive, chiaramente tutti i bar sono pronti per il nostro chiaramente cocktail. La nostra classifica messa in filo diffusione durante la nostra messa in onda su tutti i bar, quindi tutti i turisti stranieri che sono qui, ci ascoltano
1: all'abierto, all'abierto, la gente non può salutare.
0: Noi ci siamo già trasferiti qui nel gabbiotto, qui a Momento Latino, nel gabbiotto di fronte Casa Versace, per trasmettere Momento Latino on the beach. Molti turisti che passano e fanno anche qualche foto. Oscar,
1: claro,
0: si è fermata qualche bella ragazza.
1: Sì, sempre. Tu sai che aquí está lleno de turistas.
0: Ma andiamo avanti con la nostra super classifica latina.

0: Questa canzone, questa salsa romantica.
1: Sì, salsa romantica muy a los años 90.
0: Veramente è stata una delle canzoni che è salita anche tantissimo qui a Momento Latino, ma rimane con noi già da moltissimo tempo, una bellissima salsa romantica, una bella poesia.
1: Sì,
0: una poesia d'amore.
1: Sì, sì, una canzone di amor, come si dice.
0: Ragazzi, ma se volete ascoltare tutta questa musica, chiaramente seguite Kiss Kiss Latina, la nostra radio web che potete trovare sul sito Kiss Kiss.
1: Y nos vamos con la posición número 7 con Belé, de la nueva generación del mundo urbano. No tiene sentido.
2: No tiene sentido.
0: Nuestra radio web que potete trovare sul sito Kiss Kiss.
1: Y nos vamos con la posición número 7 con Belé, de la nueva generación del mundo urbano. No tiene sentido.

0: Sí, es uno de los cantantes jóvenes que está yendo muy fuerte a nivel mundial. Me parece que junio y julio está en tour en Europa.
1: Ah, chiaramente è partito anche il tour di Belé, che non solo sei in Europa, sta girando un po' tutto il mondo. ¿Te gusta questo artista?
0: Sì, nuovissimo, claro, giovane. Claro. Bueno, ahorita, ¿sabe quién está en Europa? Bad Bunny. Me parece que ya hizo un primer concierto
1: en
0: Barcelona y me parece que hizo 68.000 pagantes.
1: Mamma mia, toccherà chiaramente anche Milano, lo avremo
0: sì,
1: anche
0: Milano,
1: in Italia.
0: Milano. Dos fecha, dos días seguido en Milano.
1: In Milano. Chiaramente Bad Bunny, uno dei personaggi latini più importanti, come abbiamo già detto precedentemente, arriverà in questo grande tour e chiaramente arriverà per la prima volta in Italia e sarà con due date a Milano. Ma andiamo avanti con Momento Latino, siamo arrivati alla numero 6.
0: Y nos vamos con esta nueva entrada de Tito Nieves, como lo llaman, el tenor de la salsa. Bailemos con esta

0: Nieves, non solo il tenore, è anche il Pavarotti della salsa, no? È dimagrito un po', Tito Nieves.
1: Sì, sì, sì, è arrivato.
0: L'abbiamo incontrato a Miami qualche anno fa, è stato qui con noi e l'abbiamo visto molto dimagrito. Veramente.
1: Sì, sì, ha rebajado mucho, sta flacco, come si dice.
0: Tito Nieves, che è tornato chiaramente in classifica con questa canzone molto bella, questa salsa si chiama Bailemos.
1: Sì, una curiosità, bellissima canzone, ti chiedi a dire una curiosità. Todos los salseros, Gino, tienen ya casi más de 70 años. Estaba viendo la edad de todos.
0: Sí, veramente grandes salseros que han hecho la historia. Veramente son todos muy adultos, ¿no?
1: Todos. Estaba viendo el otro día la edad de casi todos, 70, 76, 80. Bueno, pero el rey que tiene más edad, ¿sabe? Willy Rosario, 102 años.
0: Mamma mía, veramente.

0: fatto una bella ricerca, no, sugli anni. Willy Rosario è...
1: 102 anni, lo dico in italiano, perché 102 anni e todavía canta.
0: Canta ancora, riesce a cantare ancora bene.
1: Sì, sì.
0: Ragazzi, torniamo alla classifica latina, siamo arrivati alla numero 5, dove troviamo un altro grande storico, Daddy Yankee.
1: Con Bizarrap e l'argentino, con Musicession 066.

0: Marino con Music Session volume 66.
1: Sí, sí, bellísima. El regreso, como se dice, de The King. Y nosotros le damos siempre novedades aquí en Momento Latino. Es el party del fin de semana, sábado y domingo, por Radio Kiss Kiss Napoli.
0: Salutiamo tanti amici, ma salutiamo anche la nostra Martina che ci ascolta da Udine, chiaramente è una nostra fans di Momento Latino.
1: Martina, che sta incominciando, saludos.
0: Che sta incominciando a ballare salsa, lo sai?
1: Sì, sì, anche sì, sta las primeras armas, come si dice.
0: Ma

0: sì, ma se volete ascoltare musica latina non stop, allora ascoltate la nostra radio web Kiss Kiss Latina, che la troverete sul sito kisskiss.it.
1: Sì, sì, esta canzone. Esta canzone, Gino, tu quando passa una linda mujer, ¿cómo le dices?
0: ¿De dónde?
1: Cuando pasa de frente de ti por la calle, ¿cómo le dices? Cuando pasa una bellísima mujer, yo le digo, ¡qué mamacita!
0: ¡Qué mamacita! ¡Qué bella ragazza!
1: Bueno, son dicho.
0: Siamo a Miami, che sono tantissime ragazze bellissime che ci stanno aspettando.
1: Son dicho in spagnolo, latino, muy caribeño.
0: Eppure Oscar riesce ad avere ancora un grande fascino con le turiste. Dovete vedere che qui lo stanno aspettando per le foto. Oscar comunque rimane sempre, anche tu rimani sempre giovanissimo, sai Oscar? Vabbè, abbiamo parlato, claro, prima dell'età, sì, che passa.
1: Sì, sì, la età vuela, però bueno, aquí estamos.
0: Ma andiamo avanti con la grande classifica, siamo arrivati quasi alla fine, adesso siamo sul podio, le ultime tre. Numero 3, Luis Fonsi insieme a Fade.
1: Con Cambiaré, con esta rica salsa.

0: Gino, ¿te acuerdas con Despacito cómo fue una hit mundial?
1: Una hit mundial insieme a Daddy Yankee. Veramente è stata una grande canzone, una delle canzoni che ha fatto miliardi di visualizzazioni.
0: Por quantos años se escuchó? Dos o tres años.
1: Mamma mia, veramente è stata con noi in classifica tantissimo tempo. Veramente è stata una delle canzoni
0: più importanti. Pero todavía mucha gente lo escucha, sabe? Yo veo que mucha gente su Spotify, sui social la escuchan.
1: Ragazzi, ma siamo quasi alla fine di Momento Latino, siamo arrivati al numero 2.
0: Y nos vamos con el rey de la salsa, Marc Anthony, junto a Nati Peluso, como en el

0: Ovviamente Marcantoni rimane il Salsero, che ha dei numeri altissimi, no? Il Salsero di oggi è uno dei personaggi che, insomma, ogni volta che esce con qualche canzone, anche se a me questa canzone non è che mi piace tantissimo. Te gustati?
1: Bueno, sì, muy tipo romantica, una salsa romantica un pochito más lenta.
0: Però è una canzone che funziona molto e a Momento Latino la troviamo alla numero 2.
1: Claro, nosotros le tenemos que dar siempre las novedades que salen a nivel mundial.
0: Ragazzi, passiamo quasi alla fine di Momento Latino. Adesso dobbiamo ascoltare solo la grandissima number one.
1: Romeo Santos, Prince Royce con Ay San Miguel.

0: è il re della baciata, no? Il principe, il Prince Royce, il re della baciata, rimane sicuramente Romeo Santos.
1: Che gran unione!
0: Che grande unione! Hanno fatto questo album insieme, tantissimi successi, sono in tour in tutto il mondo, arriveranno anche in Italia prossimamente. Non possiamo dire nada, no?
1: Sì.
0: Ma termina qui il momento latino, grazie per essere stati con noi, vi lasciamo con la.